0: GR1.
1: Buonanotte, Derica Crispo. Il caso della morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video acquisiti dalla procura. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
2: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIUL.
3: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
2: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e un appello ad abbassare i toni. Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti. Nella notte nuova ondata di raid americani in diverse città, esplosioni a Bushehr, Awadh e Sirik, droni iraniani sul Kuwait. Intanto gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere nel Mar Rosso, largo dell'Arabia Saudita. Il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran, ma il ministro Araghchi avverte: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. Il corrispondente da New York.
4: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Ennesima tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monte Rotondo, vicino Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo, inutili tentativi di rianimazione. E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata oggi alla Camera. Ancora vittime sul lavoro, 5 in poche ore a Colico in provincia di Lecco. Un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale a Galatone in Puglia. Un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale a Santa Maria Capua Vetere, Caserta. Un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio di 51 anni che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone, mentre in Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. Sicilia che è devastata dalle fiamme con i roghi che non danno tregua in tutta la regione, centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Violente grandinate invece nelle Marche e in Abruzzo, danneggiate anche le case post terremoto, circa 60 i feriti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Treviso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti. Effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Radio.

0: Va bene? Venite con noi in un luogo di innocenza.
1: Come with us to a place where the blue girls live.

allora capisci che tra tanti sentimenti ce n'è uno che rimane imperterrito e li contiene tutti, contiene anche l'amore.

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco.

0: dica scioggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano nella notte. L'Iran, l'inizio poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari e raid. Servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Esplosione udita a Bushehr, dove è una centrale atomica nella parte del paese al confine con l'Iraq. Ci sarebbero due vittime, secondo Teheran. Il Kuwait intanto blocca un attacco di droni provenienti dall'Iran. I Pasdaran annunciano che due petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che una terza nave ha subito un'esplosione a bordo. E mentre gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso alle due petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Kiev cambia strategia dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
3: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il caso Roger Fakir, nuovi elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora le fascette ai polsi e le caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. E passiamo alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, è venuto a Bari sardo, Iastra. Il ragazzo avrebbe investito una sedicenne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della sedicenne durante una lite e accoltellato a morte. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
4: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi. Francesco Trapanotto, GR1.
2: Meteo, arriva la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi, continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

sentire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti. Nella notte, nuova ondata di raid americani in diverse città. Esplosioni a Bushehr, Awadh e Sirik. 2 morti, 11 feriti al confine con l'Iraq. Droni iraniani sul Kuwait. Trump minaccia. Le navi continueranno a passare Hormuz. D'ora in poi, per ogni imbarcazione colpita, bombarderemo un ponte o una centrale elettrica. Teheran replica sostenendo di avere il controllo dello stretto, facendo sapere che 3 petroliere che hanno cercato di attraversarlo sono state fermate dopo che una è andata a fuoco, le altre 2 hanno fatto dietrofront. In Italia, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'attenzione degli investigatori ora concentrata sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ancora ha le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani sarà eseguita l'autopsia. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e fa un appello ad abbassare i toni. E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
3: Il j'accuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice, difende la nuova legge elettorale con le preferenze perché serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
2: E il tema sicurezza è al centro del dibattito politico, i cui toni si alzano anche sul caso del Mastro e sulla condanna di Ilaria Salis.
4: Sempre dalla parte sbagliata, Bologna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini. Enrico Costa, Forza Italia.
5: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile, alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
4: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
6: Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio e usa i fatti di cronaca per spostare l'attenzione dai problemi del paese che non affronta.
4: Politica e giustizia si incrociano in altri 2 casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di 2 collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro, 5 in poche ore. A Colico, in provincia di Lecco, un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. A Galatone, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capua a Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. Sicilia che è devastata dalle fiamme con i roghi che non danno tregua in tutta la regione. Centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Violente grandinate invece nelle Marche e in Abruzzo, danneggiate anche le case post terremoto, 60 i feriti. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai perso dei soldi con un finto investimento online? Attenzione, perché il pericolo non è finito. Oggi i truffatori utilizzano un'ulteriore strategia spietata, il falso recupero di somme. Funziona così. Ti contatta qualcuno che si presenta come investigatore privato o come gestore della blockchain, affermando di aver rintracciato i fondi che hai perso, promettendo di recuperarli. Ovviamente, in cambio di un pagamento anticipato per le spese di sblocco. È una doppia truffa. Ricorda che la blockchain per sua natura è decentralizzata ed anonimizzata. Questo significa che non esiste un amministratore centrale, un ufficio reclami o un gestore che possa cercare, bloccare o muovere le criptovalute a tua insaputa. Se qualcuno promette di sbloccare i tuoi fondi in cambio di denaro, ti sta mentendo. Non cascarci.
0: Estate con Rai Isoradio.

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

0: verso il nuovo giorno con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi,

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran nella notte. Secondo il comando militare statunitense, serve a indebolire le capacità iraniane di minacciare le navi che transitano nelle acque regionali, e sarebbe finito questo attacco per la dodicesima notte consecutiva. Esplosioni udite a Bushehr, dove c'è una centrale atomica al confine con l'Iraq, dove ci sono, secondo Teheran, 2 morti e 11 feriti. Il Kuwait intanto blocca un attacco di droni provenienti dall'Iran. I Pasdaran annunciano che 2 petroliere che stavano attraversando lo stretto di Hormuz sono tornate indietro dopo che una terza nave ha subito un'esplosione a bordo. Poi la minaccia: se Washington colpisce nostre infrastrutture come rappresaglia, impediremo il passaggio di petrolio dallo stretto di Hormuz. Mentre gli Houthi rivendicano l'attacco nel Mar Rosso alle 2 petroliere saudite che avevano violato il blocco navale imposto dai ribelli yemeniti. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Kiev cambia strategia dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, bersaglia il commercio online russo. Gli ucraini accusano la Russia di ostacolare il passaggio marittimo nel Mar Nero, compromettendo il trasferimento dei prodotti agricoli che hanno riversioni in tutto il mondo. La corrispondente da Mosca.
3: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri 2 grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina, dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca, che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: I casi Roggero e Fakir, nuovi elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, il gioielliero che uccise 2 rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per i giudici non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Bari, Sardo, Ogliastra, il ragazzo avrebbe investito una 16enne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della ragazza e durante una lite accoltellato a morte. E prosegue l'emergenza incendi in Sicilia, continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre 100 di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo, ma è arrivata la tregua in Italia. L'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature, ma porta temporali e grandinate.
4: La morsa dell'afa si allenta, solo 2 oggi le città da Bolino Rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
4: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti. Con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
2: Linea adesso alla musica di Rai 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade. Perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio. Il mio mondo in una radio.
3: Rai Esoradio.
4: Cinque e 32 minuti, diamo inizio alla nostra giornata qui su Raiso Radio. Siamo sulle strade del mattino. Angelo Torchetti a salutarvi e darvi il buongiorno. Saremo insieme fino alle 9. Giovanna Insardi è la parte tecnica. La prima cosa che si fa è guardare che tempo ci aspetta. E con noi c'è il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
5: Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
4: Allora, cosa ci aspetta in questa giornata?
5: Abbiamo dormito meglio?
6: Sì, assolutamente.
4: Sì. Oh, sì, sì.
6: Quindi le temperature sono in lieve calo. Infatti, bene, già questa mattina ci sono stati un paio di gradi in meno rispetto ai giorni precedenti, ma il vero dato è il tasso di umidità che è diminuito, no? Quindi la percezione è stata sicuramente diversa. E questa situazione ci accompagnerà un po' nei prossimi giorni, fino a domenica sicuramente, con temperature che pian piano scenderanno. In un contesto di tempo generalmente asciutto sul nostro paese, quindi aria stabile sicuramente, ma disturbata da della variabilità. Tra i Balcani, la Scandinavia c'è un minimo depressionario che sta insinuando l'alta pressione in questo momento e quindi porterà delle nubi nel corso della giornata a partire dal nord sulle Alpi, la parte più orientale, poi pian piano si sposteranno in area adriatica, scenderanno giù e arriveranno quasi fino alla Puglia, quindi durante la giornata ci aspettiamo dei piovaschi associati anche a dei temporali in quelle aree, mentre invece, come dicevo prima, sul resto del paese ci sarà bel tempo, con temperature massime questa volta che al sud, nelle aree più interne di Sicilia e Sardegna, toccheranno appena, o forse non toccheranno nemmeno, i 40 gradi, quindi finalmente siamo scesi al di sotto di quei valori torridi che abbiamo avuto i giorni scorsi.
4: Anche 40 non sono pochi comunque, però diciamo rispetto a...
6: Però io faccio sempre una riflessione, no? Quando andiamo in vacanza in posti dove ci sono 45 gradi, stiamo benissimo. La differenza è il Mediterraneo, l'umidità, è quest'aria calda che venendo dall'Africa si carica sul Mediterraneo di umidità e quindi ci dà una sensazione diversa.
4: D'accordo, allora siamo ottimisti per i prossimi giorni.
6: Eh sì.
4: E grazie per questo primo appuntamento, a più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

allora torniamo ad aggiornare adesso la situazione del traffico dopo esserci informati sulle condizioni meteo. Per quanto riguarda le strade, c'è sicuramente questo incidente segnalato sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Albisola e l'inizio comprenare di Savona. Al momento non ci sono code, però l'incidente è comunque al chilometro 38 e 800. C'è invece una coda ancora sulla A13, la Bologna-Padova, tra Padova Industriale e l'allacciamento con la 13 Padova Sud in direzione sud verso Bologna. Qui c'è un chilometro di coda in diminuzione, c'era stato durante la notte un blocco a proposito di questo incidente, adesso la situazione si sta risolvendo, anzi si è risolto l'incidente, resta dunque per il momento ancora un chilometro di coda da smaltire. Ci sono però ancora delle chiusure per i lavori, per esempio il tratto di Pescara Ovest e Pescara Nord della A14 in direzione nord verso Ancona è chiuso e riaprirà alle 6, così come è chiuso fino alle 6 di questa mattina in direzione est il bivio che collega la 25 e la 14, e quindi la Roma Teramo, scusate, la Roma Torano Pescara la 25 e la 14 Bologna Taranto. Poi c'è la 3, la Napoli Salerno, Porto di Napoli, e la stazione è chiusa in entrata verso Salerno, anche questa è una riapertura prevista alle 6, e anche via Marina Centro. C'è anche sulla 12 una chiusura che riguarda invece la stazione di Chiavari in entrata verso Livorno e in uscita da Genova. L'orario è sempre quello della riapertura, dunque le 6 tra 20 minuti.

Ho qua il brano dal titolo The Wave Jungle, una delle novità su Raiser Radio. Adesso torniamo invece alle novità, vediamo se ce ne fossero in merito alla situazione di viabilità. E infatti una novità l'abbiamo trovata, è quella della 13, la Bologna-Padova, ed è una buona notizia per chi deve transitare lì, o addirittura per chi era comunque in coda nel chilometro di coda che adesso non c'è più, quindi tutto regolare tra Padova Industriale e l'allacciamento Padova Sud in direzione sud verso Bologna. Altra notizia è sempre quella di Albisola, inizio con Planare Savona, quindi sulla 10 resta l'incidente in direzione di Ventimiglia. Per quanto riguarda riaperture, al momento non ce ne sono, del resto dobbiamo aspettare ancora le 6 che è l'orario di chiusura dei lavori notturni.

0: Si festeggiavano i 25 anni di carriera, pensate.
1: Estate con Raiso Radio.
0: Era il 1983 quando Mina appunto cantava questa canzone, Devi dirvi di sì, che era appunto il singolo più importante di quella raccolta, Mina 25.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

così con Salda Vinci fino alle 5:54 minuti. Adesso rivediamo un po' la situazione, perché tra poco abbiamo l'appuntamento con le notizie del GR delle 6. Allora, intanto, per quanto riguarda la viabilità, abbiamo sempre questo incidente segnalato tra il Bisola e all'inizio con Planare Savona sulla 10 in direzione di Ventimiglia, ma c'è una novità invece per quanto riguarda il centro e quindi il tratto della 1 tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Qui c'è stato c'è adesso un chilometro di coda perché c'è un veicolo fermo in avaria, chilometro 525, quindi questa è intanto la novità. Per quanto riguarda i cantieri, le riaperture per il momento ancora no, quindi attendiamo le 6 per darvi la notizia della riapertura quando sarà della 14 la Bologna-Taranto. Per ora il tratto è chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione nord verso Ancona. Per quanto riguarda poi questa zona, c'è sempre anche la chiusura dell'allacciamento tra la 25 e la 14 Bologna-Taranto in direzione est per chi arriva dalla Roma-Teramo. Ecco, due riaperture ci sono invece che riguardano la 3, la Napoli-Salerno, perché a Porto di Napoli adesso si può transitare tranquillamente, riaperta dunque la stazione in direzione di Salerno, così come sempre sulla 3 riaperta l'altra stazione che era chiusa, quella via Marina Centro in direzione sempre di Salerno. Resta per il momento chiusa la stazione di Chiavari in entrata verso Livorno e in uscita da Genova. Qui siamo ovviamente sull'autostrada 12, la Genova-Roma. Un omaggio a New York, tanti omaggi musicali alla città di New York sono stati fatti nel corso del tempo da tantissimi artisti. I REM cantarono proprio per la città americana, Leaving New York.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo media di Teheran, Washington ha informato Israele dell'intenzione di intensificare nei prossimi giorni i raid aerei impiegando bombardieri pesanti. Nel Mar Rosso intanto si registra un nuovo attacco contro una nave saudita nell'ambito delle azioni rivendicate dai ribelli Houthi.
3: Mentre missili americani bersagliano il Kuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta, coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi agli Stati Uniti, ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo il petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra. E già oltre una trentina di navi sono state attaccate, i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto alcune imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Attacchi ucraini nella notte in Russia. Ancora sotto tiro un magazzino di Wildberries, la Amazon russa. Nelle scorse ore un morto e diversi feriti nella regione russa di Bryansk. Ieri telefonata tra il presidente Zelensky, gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Una conversazione positiva, secondo il leader ucraino. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso fuori dal suo negozio due rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, afferma la figlia. Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e fa un appello per abbassare i toni. Il caso del 42enne Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi, agli atti, video e immagini di quanto accaduto.
4: I colpi contro il portone del garage, la richiesta disperata di aiuto contro una minaccia invisibile a chiunque altro, sono le scene che spingono i residenti del Pilastro a chiamare il 112 per contenere Abderrahim Fakir con l'intervento di polizia dal quale poi uscirà cadavere. Video girati dalle finestre del condominio bolognese prima dell'arrivo della pattuglia sono agli atti e contribuiranno alla ricostruzione dei 50 minuti che hanno preceduto la morte del 42enne. In un quadro che per la procura si fa via via più dettagliato, le indagini proseguono concentrandosi sui due agenti e i quattro volontari della Croce Rossa presenti al fatto. Per il sindacato di polizia SIULP non ci sono dubbi sulla correttezza dei colleghi, dice il segretario provinciale di Bologna, Pasquale Palma.
5: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
4: Tra le immagini anche la body cam accesa dall'agente subito prima del contatto, ma le cui riprese vanno avanti a lungo mostrando anche i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Venerdì mattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia a un collegio di esperti. Intanto il Marocco chiede al governo italiano di fare piena luce.
6: Giulia Bondi, GR1.
2: In Sardegna l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, è avvenuto a Bari Sardo, in Ogliastra. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, ha investito una 16enne, ora ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. Raggiunto da alcuni parenti, durante una lita è stato poi accoltellato a morte. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, indagati i due custodi della struttura. I carabinieri del nucleo investigativo, quelli del NAS, stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga. Il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni continua a favorire gli incendi. Sicilia devastata dalle fiamme, centinaia le persone costrette ad abbandonare le proprie case in provincia di Agrigento. Roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa, Palermo, e proprio Palermo è una delle due città oggi con bollino rosso in Italia, insieme a Cagliari, per effetto dell'aria fresca in arrivo dalla Norvegia che sta portando in realtà un generale calo delle temperature. Ascoltiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria tirrenica, in estensione al tardo mattino anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche, bel tempo sul resto del paese. Permangono ancora, con temperature in graduale diminuzione, condizioni d'onda di calore sull'entroterra delle isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi.
2: Lo sport, calcio, in mattinata a Milano l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente della federazione Giovanni Malagò, il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini. Sul tavolo il nodo della scelta del nuovo commissario tecnico. Sono le 6:05, la linea Valle Edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Eccoli qua, U2 con il loro classico dal titolo Pride in the Name of Love. Intanto alle 6:10 minuti, ancora il buongiorno da parte di Angelo Torchetti con voi fino alle 9 insieme a Giovanna Inzardi. Riprendiamo con gli aggiornamenti, siamo sulle strade del mattino di Rai Radio e sulle strade del mattino andiamo a vedere che cosa c'è. Ci sono delle novità intanto per quanto riguarda le riaperture, era prevista la riapertura alle 6 e infatti così è stato della A14, quindi anzi no, scusatemi, perché è stato chiuso nuovamente proprio in questo preciso istante. Vi stavo dando la riapertura del tratto di Pescara Ovest e Pescara Nord e adesso invece è stata reinserita la notizia della chiusura, quindi ancora non è stato riaperto il tratto, attendiamo ulteriori novità. Come dicevo invece è stata riaperta la stazione di Porto di Napoli di via Marina centro sulla 3, la Napoli-Salerno in direzione di Salerno. Resta ancora chiusa la stazione di Chiavari in entrata verso Livorno. Abbiamo adesso però anche a proposito della chiusura di Pescara Ovest e Pescara Nord della 14 anche una coda proprio tra Pescara Sud e Pescara Ovest, una coda di 1 chilometro in direzione nord verso Ancona. Resta segnalato l'incidente della 10 a Genova Ventimiglia, ma non ci sono in questo caso code, tutto regolare il traffico comunque nonostante l'incidente tra Albisola e l'inizio comprenare di Savona in direzione di Ventimiglia.

Katy Perry con la sua Watch It Burn. Nel frattempo abbiamo gli aggiornamenti ancora per le notizie che riguardano i vari tratti autostradali, dove c'è finalmente la riapertura, questa volta la possiamo confermare, la riapertura del tratto della 14 tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona, ma c'è la coda, come vi dicevo, che

però adesso una nuova chiusura che riguarda il tratto Pian del Voglio Aglio in direzione di Firenze. Questa è una chiusura per lavori che andrà avanti fino alle 14 di oggi. Riaperta invece la stazione di Chiavari in direzione di Livorno sulla 12. Abbiamo una novità, quella della diramazione di Roma Sud, quindi Torrenova Grande Raccordo Anulare verso nord, verso il raccordo, un chilometro di coda. Tutto regolare invece sulla 1 tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano. Qui c'era stato un veicolo fermo in avaria con un chilometro di coda, adesso il traffico è scorrevole.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Isoradio.

Viaggiando per il mondo, e questa è la canzone di Karol G e di Manu Chao. Beh, viaggiare è sicuramente una delle cose più belle da fare, poi ognuno ha il suo modo di viaggiare, chi ama insomma i viaggi tranquilli, quelli avventurosi, quelli che magari portano a riposarsi, altri che invece amano viaggiare in mezzo alla natura. E c'è un itinerario storico naturalistico d'eccellenza per il turismo lento e della memoria che volevo sottolinearvi. È un cammino della linea Gustav. Pensate, la linea Gustav è stata la più importante ed efficiente linea di difesa fortificata dei tedeschi in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu costruita per ordine di Adolf Hitler e la linea sbarrò l'avanzata delle truppe alleate verso Roma dall'autunno del 1943 alla primavera del 1944. Ci furono forti combattimenti su questa linea. Adesso viene riscoperta, è stata riscoperta proprio per dedicarla anche al turismo, e l'idea è stata di Adele Garzarella, che è una geologa del Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo, che ha dedicato, pensate, oltre 10 anni di ricerche sul campo per mappare le trincee, per trovare diari e bossoli della Seconda Guerra Mondiale rimasti sepolti dalla vegetazione che nel frattempo lì è molto rigogliosa, quindi aveva coperto tutte queste tracce. Il percorso è questo: il cammino praticamente si sviluppa in Abruzzo per circa 169 chilometri collegando la montagna al mare. Sono posti bellissimi che tra l'altro insomma vi permettono di stare in mezzo alla natura ma anche in mezzo alla storia. Il tracciato unisce quindi la memoria storica della Brigata Maiella, l'unica formazione partigiana decorata al valore militare, e la unisce alla geologia, alla bellezza naturalistica del territorio. Quindi 130 chilometri divisi in 7 tappe storiche, e questo percorso unisce idealmente l'Adriatico, le montagne della Maiella e delle Mainarde, quindi scavalcando e ricalcando la linea difensiva della Seconda Guerra Mondiale.

0: Ed eccoci pronti per aggiornare per la seconda volta questa mattina la situazione meteo sull'Italia, oggi con Sabina Angeloni. Buongiorno Sabina.
1: Sì, buongiorno a te e buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. L'avevamo anticipato anche ieri, ormai la fase di ondata di calore che ha interessato il nostro paese per tanti giorni è giunta a termine. Infatti già dalla giornata di ieri le temperature risultano in calo e lo saranno anche oggi. Oggi saranno in calo nei valori massimi soprattutto sull'area tirrenica delle regioni centrali meridionali e su tutta la Sicilia. Sulla Sicilia ci saranno, specie sui settori più meridionali, anche 7-8 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri. Avremo invece qualche grado in più, ma nulla di preoccupante, sul lato adriatico tra Puglia, Molise e settori interni dell'Abruzzo. Dal punto di vista della situazione attuale, nulla da segnalare, abbiamo cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, qualche nube in più che sta interessando i settori di nord-est con qualche piovasco in Trentino Alto Adige. Per il resto, sul resto delle regioni settentrionali il cielo è sereno, cielo sereno anche sulle regioni centrali con qualche addensamento basso che ritroviamo tra al confine con Umbria, tra Umbria ed Abruzzo, e qualche nube la ritroviamo anche sull'area ionica, soprattutto sulla Puglia salentina, ma in questo caso senza fenomeni associati. Passando invece sulle due isole maggiori, il cielo è sereno sulla Sicilia, cielo sereno anche sulla Sardegna, ad eccezione dei settori costieri orientali e del Cagliaritano, dove abbiamo qualche nube appunto in queste prime ore del mattino. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo una giornata che in realtà non vedrà grandi modifiche rispetto alla situazione attuale. Avremo però la formazione di qualche nube ad evoluzione diurna, soprattutto sull'Appennino settentrionale, dove potranno formarsi dei rovesci o dei temporali, e nel corso della giornata potranno formarsi dei rovesci o dei temporali anche sui settori interni delle regioni meridionali e sulla Puglia. Soprattutto in serata ci sarà qualche pioggia che andrà ad interessare proprio appunto questa regione.
0: D'accordo, grazie, ci ritroviamo alle 7.
1: Alle 7 circa, esatto. A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Sulla 26 c'è una novità, c'è un veicolo fermo in avaria tra la 10 Genova 20 Miglia e Massone, un camion sulla corsia di marce, si è formata una coda di un chilometro e questo è l'aggiornamento verso nord, verso Gravellona Toce. Abbiamo poi un altro aggiornamento, rallentamenti per traffico intenso sulla 1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi, la direzione è verso nord, quindi per chi va in direzione di Bologna.

0: fatto il mistero di accostare il suo stile a quello di Amy Winehouse e anche di Nina Simone, quindi questi sono i riferimenti, i punti di riferimento. Poi insomma chiaramente c'è tutto il suo stile personale che è importantissimo, quello di Sienna Spyro che abbiamo ascoltato, e poi prima c'era anche un'altra canzone molto bella che non si ascolta tante volte ed è di Jane Arden, si chiamava Insensitive. Detto questo, andiamo adesso al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, il riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Paola Di Laura. Per il traffico pendolare la circolazione è in aumento nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla diramazione Roma Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Torrenova ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Milano Est e Cormano verso Torino. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 15 minuti. Sull'Autosole si procede a rilento tra la 1 direttissima e Sassuolo Marconi verso Bologna. Ci spostiamo poi in Liguria sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce per un camion in panne all'interno della galleria Casa Monacchi tra il bivio con la 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona. Ci sono code di un chilometro e si transita su due corsie. Infine a Roma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto. Linea allo studio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con la sua romantica e ultimo sarà anche nei cinema, perché arriverà sul grande schermo il prossimo 22 settembre Ultimo Tutto, live a Tor Vergata, un film evento diretto da Giorgio Testi che racconta appunto l'ultimo concerto di Ultimo con 250.000 persone a Tor Vergata. Nel frattempo andiamo a vedere anche altri aggiornamenti che sono arrivati sulla statale della Val di Chienti. C'è un tratto chiuso per un incidente 500 metri prima di Tolentino, zona industriale, verso Civitanova Marche, uscita obbligatoria a Tolentino Est. Poi sull'autostrada del Mediterraneo la 2, veicolo in avaria 9 km prima di Rose Moltalto Uffugo in direzione del raccordo di Reggio Calabria.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, dodicesima notte di raid. Washington avverte: intensificheremo gli attacchi. Nel Mar Rosso colpita una nave saudita, rivendicazione dei ribelli Houthi. Fakir, nuovo video rianimato con mani e piedi legati, indagini sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Investe la sua ex, un 19enne viene raggiunto, ucciso dagli amici di lei, fermato un giovane, è successo in provincia di Nuoro. Il caldo allenta la morsa, forte maltempo sulle coste adriatiche, emergenza incendi in Sicilia. Il calcio riparte dall'assemblea della Lega a Milano. Sul tavolo il futuro della nazionale, la scelta del nuovo commissario tecnico.
3: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo ancora la lettura, però questa volta del Vangelo, ma di Giovanni. E tre versetti straordinari che si legano a quello che abbiamo meditato fino ad oggi. Dice Gesù ai discepoli: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Queste parole del capitolo 15 sono legate all'immagine che Gesù offre agli apostoli quando paragona se stesso alla vite e i discepoli ai tralci, per mostrare quanto stretto, quanto forte deve essere il rapporto tra di loro. Ed ora è evidente che da questa immagine ne deriva la indispensabile unità, legame tra noi e Gesù. Potremmo dire che il Vangelo è un po' come la linfa che parte dal tronco e arriva ai tralci, ed è ciò che permette ai tralci di portare frutto. Ecco, in questo modo noi definiamo che cosa vuol dire essere cristiani. Il cristiano è colui che sta legato a Gesù, che lo ascolta, che accoglie le sue parole e che porta frutto. E lo porta non tanto per se stessi, ma per gli altri. Non è la vite che si mangia l'uva, sono gli altri che mangiano l'uva sino a farne anche il vino buono. Ecco, il cristiano oggi nel mondo deve ascoltare il Vangelo, produrre frutti di amore, frutti di amicizia, perché altri possono goderne e possono gustarne il frutto. Insomma, il cristiano vive perché gli altri siano più felici, e questo è il senso dell'immagine della vita dei tralci e dei discepoli uniti a Gesù. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Madonna con Express Yourself. Dunque, tornata la musica su Rai Radio, tra un attimo avremo anche gli aggiornamenti meteo, ma subito un occhio a quello che è accaduto in strada in questi ultimi istanti, quindi gli aggiornamenti dell'ultima ora. Allora, intanto rallentamenti sulla 7 tra Genova Bolzanete, la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud verso Genova, e poi la coda che c'è sulla 26 e adesso di 2 chilometri, quindi un chilometro in più di coda tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone in direzione di Gravellona Toce, qui per un camion fermo in avaria. Abbiamo anche la 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, nuove code per traffico intenso, e anche verso Genova ancora sulla 10 un'altra coda per lavori di 1 chilometro tra l'inizio Comprenare Savona e Albisola. Abbiamo poi anche, ricordo, la chiusura del tratto della 1 tra Pian del Voglio e Daglio fino alle 14 di oggi per lavori.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Ed eccoci nuovamente con Sabina Angeloni per un ulteriore aggiornamento meteo. Ciao Sabina, ben ritrovata.
2: Ciao di nuovo, buongiorno a te e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento su Isoradio. Dal punto di vista della situazione meteo, al momento non c'è nulla da aggiornare rispetto appunto a circa mezz'ora fa. Infatti la situazione è tranquilla sull'Italia, abbiamo cielo in prevalenza sereno su gran parte del paese, ad eccezione dei settori di nord-est, in particolare delle zone più settentrionali della Lombardia, ma anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e parte settentrionali del Veneto, dove abbiamo degli addensamenti nuvolosi però comunque non associati a piogge, quindi il contesto resta asciutto anche in queste zone. Sulle regioni centrali il cielo è sereno, cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni meridionali, ad eccezione di qualche nube in transito sull'area ionica, soprattutto sulla Puglia Salentina, sui settori anche più meridionali della Calabria, e il cielo risulta in prevalenza sereno anche sulla Sicilia e sulla Sardegna, in quest'ultimo caso con qualche nube sulla parte più meridionale dell'isola ed anche sulle coste orientali. Per quanto riguarda l'evoluzione per le prossime ore, avremo una giornata che sarà caratterizzata da prevalenza di bel tempo su gran parte del territorio. Nelle ore pomeridiane, in realtà a partire quindi dal pomeriggio, potranno svilupparsi degli addensamenti nuvolosi più compatti sia sull'arco alpino ma soprattutto lungo la dorsale appenninica e nei settori interni delle regioni meridionali. In questo caso in particolare queste nubi saranno associate anche a piogge e temporali, piogge e temporali che risulteranno via via più frequenti ed anche più probabili nel momento in cui arriverà la sera, soprattutto sulla Puglia, quindi in questo caso tenderanno via via a diffondersi proprio su questa regione. Dal punto di vista delle temperature, lo dicevamo anche prima, la fase di ondata di calore è ormai giunta al termine, le temperature già da ieri risultano in calo e tendono via via a riallinearsi con quelli che sono i valori medi tipici della stagione, e nella giornata di oggi saranno in ulteriore calo sulle zone tirreniche delle regioni meridionali peninsulari, così come anche in Sicilia. Avremo invece qualche grado in più in genere sul lato adriatico delle regioni centro-meridionali, soprattutto su parte della Puglia, Puglia Garganica, alcuni settori del Molise e zone più interne dell'Abruzzo.
0: Benissimo, grazie, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

sera di musica come questa di Beyoncé dal titolo Morning Dew Donk, la canzone che abbiamo ascoltato fino alle 7:19 minuti, e ci sono novità anche per quanto riguarda la viabilità, e quindi andiamo sulla A1 dove tra Valmontone e la diramazione di Romano Sud c'è la segnalazione di un incidente in carreggiata nord al chilometro 586, due vetture sulla corsia di emergenza. E poi un'altra notizia di incidente, questa volta due praticamente sono coinvolti più mezzi, un'auto e un camion, si transita sulla corsia di sorpasso della A14 tra Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche e Macerata in direzione nord verso Ancona. Queste sono le ultimissime novità in merito agli incidenti, ma ricordo che comunque il traffico è molto intenso ovviamente intorno a Milano. Sulla A4 ci sono code in entrambe le direzioni tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e poi nei tratti in direzione di Torino tra Milano Est e Cormano, e anche tra Dalmine e la A58. La situazione poi della 14 Porto Sant'Elpidio l'abbiamo detto, quindi c'è questo aggiornamento che riguarda appunto l'autostrada adriatica, ma nei pressi di Bologna invece sulla Bologna-Padova verso Bologna, che è carreggiata a sud, ci sono code di traffico intenso tra Bologna Interporto e l'innesto con l'autostrada 14. Altri aggiornamenti ci portano poi in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno verso Firenze la Strassigna, Firenze-Scandicci ci sono dei rallentamenti anche tra Interporto Toscano Ovest e la 12 Colle Salvetti, sempre verso Firenze.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

E questa era Another con Talk to You. Intanto andiamo nuovamente in strada perché c'è questo aggiornamento che riguarda l'incidente che vi segnalavo poco fa, quello della 14 tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata. L'incidente è quello del chilometro 268, coinvolto un'auto e un camion, si passa solo sulla corsia di sorpasso e questo naturalmente sta provocando adesso però dei disagi di traffico. Infatti abbiamo una coda di un chilometro proprio tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata. Per quanto riguarda le altre segnalazioni, nuove code sul raccordo di Casalecchio tra la 14 e l'innesto con la 1 in carreggiata nord. Abbiamo poi altre novità, altri aggiornamenti ancora per quanto riguarda la Liguria, quindi andiamo praticamente sulla 10 a fare il punto della situazione, perché ci sono qui più segnalazioni, intanto delle code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova di traffico intenso, ma poi sono soprattutto i lavori a provocare le altre difficoltà. Infatti abbiamo un chilometro di coda tra l'inizio con Planare Savona ed Albisola in direzione Genova e coda per lavori verso Ventimiglia tra Celle Ligure e l'inizio del Complanare di Savona. In Liguria c'è anche la 7 con dei rallentamenti per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e la 10 in direzione Genova, e non dimentichiamo anche la 26 da Genova Gravellona Toce, qui c'è sempre il veicolo fermo in avaria con una coda di 2 km tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone in carreggiata nord.

Joe Cocker, così abbiamo ritrovato anche questa canzone storica che faceva parte di una colonna sonora di un film che tutti ricordiamo. Intanto alle 7:38 minuti andiamo nuovamente adesso alle situazioni di infomobilità, perché a quest'ora insomma il traffico è decisamente intenso, infatti abbiamo aggiornamenti ancora per quanto riguarda varie situazioni. Allora intanto parliamo di Napoli, in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli ci sono code verso Pozzuoli, ancora in tangenziale tra l'usvincolo di Capodichino e Corso Malta. Anche a Roma il traffico è adesso in coda tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale sul tratto urbano della 24, e attenzione alla presenza di pedoni sulla Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione nord verso la statale 1 alla via Aurelia. È risolto il problema dell'incidente di Valmontone sulla 1 verso Firenze, quindi era tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud, mentre abbiamo sempre l'incidente tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze al chilometro 548. In A14 novità per quanto riguarda la zona di Bologna, perché adesso abbiamo code di traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale la 13 in direzione Ancona, e poi un chilometro sulla 1 un rallentamento per un tratto di circa 10 km esattamente tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in carreggiata nord, quindi verso Bologna. Stare con te.

0: Ed eccolo qua Harry Styles che ci accompagna all'appuntamento con Autostrade per l'Italia, quindi è il momento adesso di riepilogare per bene la situazione del traffico e della viabilità anche con i tempi di percorrenza, quindi buongiorno ai nostri colleghi di Via Bergamini.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 10 Genova Savona per segnalare incolonnamenti per lavori. Siamo tra Celle Ligure e Savona verso Ventimiglia, sono 2 chilometri di coda e 1 chilometro in direzione opposta tra Savona e Albissola. Il traffico scorre su una corsia per senso di marcia, pertanto un invito a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Sul resto della rete il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolar modo per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza per chi è in viaggio verso Torino di 15 minuti circa, rispettivamente tra Dalmine e la 58 tangenziale esterna di Milano e tra Monza e Cormano. Il traffico è sostenuto anche in direzione opposta verso Brescia, con tempi stimati in 20 minuti tra Cormano e Milano Est, e nel tratto precedente segnaliamo incolonnamenti per un veicolo in avaria al chilometro 130 più 500 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Anche questo tratto qui si percorre in 25 minuti circa. Traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Prato Ovest e la 1 Milano-Napoli, con tempi di attraversamento di 15 minuti. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Ancona. Siamo tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova. È in direzione opposta verso Bologna per un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion al chilometro 268, c'è 1 chilometro di coda tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata. Il traffico al momento scorre in seconda e in terza corsia e il tratto si percorre in circa 15 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

E questa era Anna con il suo successo di quest'estate, White Wasted Girl. Allora siamo alle 7.53 minuti e parliamo di compleanni, perché oggi è una giornata piena di compleanni importanti. Cominciamo dal cinema e in particolare da Harry Potter, che compie gli anni ovviamente l'attore che interpreta Harry Potter, 37 anni per Daniel Radcliffe. E poi ci sono importanti compleanni anche per il cinema italiano, Erika Blank e anche Massimo Boldi, che compie 81 anni. Ci sono personaggi importanti della musica internazionale per gli amanti del rock, Slash dei Guns N' Roses, che compie 61 anni, e ne compie 65 Martin Gore, ovvero uno dei componenti dei Depeche Mode, chitarrista e tastierista. E poi ci sono altri personaggi davvero importanti della musica italiana, ma anche soprattutto il più importante italiano che abbiamo in questo momento nel nostro paese, ovvero il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie oggi 85 anni. Gli facciamo naturalmente tantissimi auguri. Pranzo a Castel Porziano, quindi in famiglia con figli e nipoti, poi tornerà al Quirinale. Questo è il programma per il festeggiamento appunto dell'85esimo compleanno di Sergio Mattarella. E poi c'è un altro personaggio che è importantissimo anche nella nostra musica, amatissimo da tantissimi anni sulla scena, compie 80 anni oggi Edoardo Bennato, e oggi è pieno di impegni, ha appena conclusa la mostra di pittura al Palazzo delle Esposizioni dopo l'uscita del singolo, atteso anche un nuovo album in autunno, e poi sta per comporre l'inno della Coppa America a Napoli 2027, che vedrà i team di stanza proprio a casa sua a Bagnoli. E quindi facciamo tantissimi auguri ad Edoardo Bennato, e allora a questo punto ascoltiamoci anche una sua canzone. Ogni fa

0: E allora viva gli 80 anni anche di Edoardo Bennato. 7:58 minuti, tra poco i titoli del GR. Nel frattempo però abbiamo ancora aggiornamenti sulla 14, dove c'era l'incidente tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche e Macerata. Adesso tutto è tornato regolare, quindi risolto il problema. Mentre sulla 14 abbiamo delle code a Bologna, tra Bologna e Borgo Panigale e la 13 in direzione Ancona. Sono code dovute al traffico intenso, e per quanto riguarda il raccordo di Casalecchio, code anche qui tra Bologna e Casalecchio, la 14 in carreggiata sud. Restiamo a Bologna perché c'è anche un incidente sulla tangenziale tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame. Ricordo che c'è una chiusura che interessa invece l'autostrada del Sole. Fino alle 14 di oggi il tratto Pian del Voglio Aglio è chiuso, quindi in direzione di Firenze. In alternativa si percorre la 1 direttissima, per riapertura prevista, come dicevo, appunto alle 14 per via di questo cantiere. Naturalmente ci ritroveremo tra pochissimo, perché andremo avanti fino alle 9 insieme. A dopo.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, spuntano nuovi video, si indaga sull'intervento della polizia sulla catena dei soccorsi. Le responsabilità degli scontri di Bologna, i casi Ilaria Salis e Del Mastro accendono il confronto politico. 12ª notte di attacchi sull'Iran, Washington pensa a un potenziamento dei bombardamenti, rischio escalation nel Mar Rosso per il coinvolgimento degli Houthi. Le conseguenze sui mercati, lievita il prezzo del petrolio. Giorgetti, sul caro carburanti si valuterà il meccanismo delle accise mobili. In generale l'economia italiana regge. Gioventù violenta in Sardegna investe la sua ex, poi viene raggiunto e ucciso dagli amici di lei, fermato un minorenne. L'Italia spaccata, incendi e caldo estremo al sud, grandinate violente al centro, temperature in calo. Calcio all'assemblea della Lega, Malagò e Maldini presentano il piano per il rilancio della nazionale. Ancora qualche giorno per il nuovo CT. Gli 80 anni del pirata del rock, Edoardo Bennato, li festeggia con un album in uscita in autunno. Il fascino di Ulisse sui giovani, lunghe file in tutto il mondo per l'Odissea di Nolan, che vola ancora negli incassi.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.

Coldplay con Sky Full of Stars, canzone sempre bella da riascoltare, che abbiamo ascoltato un milione di volte, ma è appunto un brano che non ci stanca mai. Allora siamo intanto nuovamente sull'infomobilità, perché abbiamo novità e andiamo a vedere dunque gli ultimi aggiornamenti, anche un po' in ordine sparso a seconda appunto della comunicazione, dell'arrivo delle notizie. Allora intanto questa notizia che riguarda la 1 tra Arezzo ed Incisa Reggello in direzione nord verso Firenze, ci sono dei materiali dispersi che stanno provocando dei rallentamenti. In Toscana poi abbiamo anche delle code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, e restiamo ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno perché abbiamo anche tra Ponte d'Ereste e Montopoli-Valdarno verso Firenze dei rallentamenti. Si aggiunge un aggiornamento per la 10 a Genova-Ventimiglia per lavori, adesso sono 2 km di coda tra fine Comprenare di Savona e Albisola in direzione di Genova. E novità anche in A14, perché adesso ci sono delle code per un veicolo in avaria tra la diramazione di Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. Queste dunque le ultimissime novità appena arrivate. Non ci sono altri aggiornamenti, però vi ricordo anche di una coda che c'è in dogana verso la Svizzera, perché è una coda di 3 km sulla 9 tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso.

0: Alex Warren con la sua Fever Dreams. Insomma, si parla ultimamente sempre di più delle truffe, sappiamo bene quanto siano soggetti a vittime gli anziani delle truffe, ma insomma, siccome la fantasia delle persone è senza confini, adesso si sono inventati anche una truffa per i viaggiatori. Questo è successo all'aeroporto di Malpensa, hanno segnalato un raggiro alcuni viaggiatori in aeroporto. Secondo quanto è emerso, alcune persone si sarebbero finte addetti aeroportuali, avrebbero fermato dei passeggeri prima dei controlli di sicurezza, sostenendo appunto che il bagaglio fosse troppo grande, quindi a quel punto sarebbe stato chiesto di pagare subito un presunto supplemento tra i 50 e i 70 euro, che è una cifra abbastanza plausibile, abbastanza credibile da sembrare una normale penale aeroportuale. In realtà era collegata proprio ad un tentativo di truffa, e la truffa praticamente funziona così: finti operatori avrebbero preso di mira soprattutto viaggiatori stranieri o persone sole o passeggeri poco pratici delle procedure aeroportuali. Il meccanismo si basa sulla fretta, sull'ansia tipica di chi sta per prendere anche un volo, e le vittime hanno raccontato di essere state avvicinate appunto da questi presunti addetti incaricati di controllare le dimensioni dei bagagli a mano, e dopo una misurazione del trolley e dello zaino effettuata con strumenti simili a quelli usati dalle compagnie, sarebbe stato comunicato che il bagaglio superava appunto i limiti consentiti. A quel punto veniva chiesto un pagamento immediato, presentato come necessario proprio per poter imbarcarsi, quindi evitare problemi di controllo all'imbarco. E quindi la richiesta era, come dicevo, un valore di 50-70 euro.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Rai Su Radio.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Martin Garrix con Ed Sheeran ultimamente sta frequentando moltissimo tantissime star importantissime della musica, come appunto Ed Sheeran in questo caso con Repeated, ma anche Madonna che ha praticamente inciso con lui questo nuovo disco dal titolo Bizarre. Allora siamo alle 8:23, ritorniamo sulle notizie di traffico sulla 4 dove abbiamo code a tratti con un tempo di percorrenza di 30 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia verso Torino, ci sono code tratti tra tangenziale est di Milano e Cormano e poi ancora per quanto riguarda Milano le code sono presenti anche sul tratto iniziale della 1 in entrambi i sensi di marcia, quindi verso Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest e al contrario verso Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest. Compare adesso una coda anche sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco in direzione sud verso Courmayeur e per quanto riguarda le frontiere c'è sempre questa coda in dogana verso la Svizzera di 3 km, la coda tra Como Centro e l'uscita merci di Chiasso. Per quanto riguarda la 1 ci sono ancora rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, ricordo che c'è anche una chiusura che riguarda la 1 tra Pian del Voglio e Daglio fino alle 14 di oggi per lavori, quindi in alternativa

si percorre la 1 direttissima. Si risolve sulla 1 poi il problema dei rallentamenti che erano dovuti a materiali dispersi tra Arezzo ed Incisa Reggello, traffico dunque regolare in direzione di Firenze. Attenzione invece alla diramazione di Roma Sud, dove a San Cesareo adesso viene segnalato un incidente in entrata e riguarda entrambe le direzioni.

E questa era Achille Lauro con la sua La Città degli Angeli. Intanto ancora novità sulla viabilità, perché abbiamo adesso un incidente sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze per quanto riguarda il piazzale francese tra Foro del Monte Bianco. L'attesa è di 15 minuti e questa è la precisazione che fa Autostrade per l'Italia a proposito dell'attesa sulla coda. Poi ci sono novità anche sull'autostrada dei Fiori, andiamo tra Spodorno ed Orcofeglino, dove in direzione di Ventimiglia c'è una coda per un veicolo in avaria ed è una coda a tratti. Altri aggiornamenti, parliamo questa volta di Montopoli Valdarno, Ponte d'Ereste, tratto dell'autostrada della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di Livorno si è fermato questo mezzo, per cui abbiamo una coda di 2 chilometri, e in zona c'è anche la diramazione di Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa, rallentamenti.

0: il momento adesso del collegamento con il centro multimediale di Autostrade per Italia, quindi riepilogo del traffico e tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Partiamo con la 9 e la Nate Como Chiasso, dove per le operazioni in dogana segnaliamo 3 km di coda tra Como Centro e la dogana merci di Chiasso. Ci spostiamo sulla 10 Genova Savona, dove per lavori ci sono incolonnamenti verso Genova di 2 km tra Savone e Albissola e 1 km in carreggiata opposta tra Celle Ligure e Savona. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia. Verso Brescia rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti rispetto ai consueti 10 nel tratto compreso tra Pero e Milano Est, mentre in direzione opposta verso Torino per un incidente che vede coinvolte due auto al chilometro 129 più 700 ci sono incolonnamenti tra Sesto San Giovanni e Cormano. Il traffico scorre in prima e quarta corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Il traffico è intenso anche per chi è in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Stessa situazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Peretola, dove sono necessari 15 minuti circa. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Biagio Antonacci con Iuli, e questa era l'ultima canzone, ma non è l'ultima che ascoltiamo insieme, perché ce ne sono ancora due o tre che ci porteranno poi fino all'appuntamento delle 9 con il GR1. Nel frattempo però riaggiorno una situazione di traffico già detta da Autostrade per l'Italia poco fa nel collegamento, ma c'è una variazione, quindi l'incidente di Incisa Reggello Firenze Sud in direzione Firenze sulla corsia di sorpasso al chilometro 314 adesso vede non più rallentamenti ma una coda in aumento, ed è una coda di 2 chilometri.

questa è una delle tre canzoni che vi accennavo prima, quindi il remix di Bob Marley e No Place, e poi in altre due in arrivo che saranno di Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova edizione di America, e poi chiuderemo con Mr. Rain con Fiori di Chernobyl. Tutto questo ci porta dunque all'appuntamento che vi dicevo del GR1. Da Angelo Torchetti per il momento è tutto, e tra poco Giusy Panara con voi. Buona giornata.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio che...

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito la cronaca. Barisardo, in provincia di Nuoro, fermato un minorenne per l'omicidio di Simone Concas. Il 19enne sarebbe stato inseguito e accoltellato a morte dopo che con l'auto aveva investito volontariamente la sua ex.
3: La svolta è arrivata già nella notte. A poche ore dall'omicidio di Simone Concas a Barisardo, in Ogliastra, c'è un fermo. Si tratta di un minorenne che ora sarà accompagnato al carcere minorile di Quartucciu, vicino a Cagliari, per i carabinieri che indagano sul delitto. Sarebbe stato lui a infliggere le coltellate, poi rivelatesi fatali, al 19enne morto poco dopo in strada mentre i soccorritori tentavano disperatamente di salvargli la vita. Una vicenda che presenta ancora punti oscuri. Secondo quanto finora ricostruito, poco prima di essere aggredita al culmine di una lite, la vittima avrebbe investito con la sua auto, per cause ancora ignote, una giovane del posto. La 22enne è stata ferita gravemente alle gambe, trasportata in elisoccorso a Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita. La sua versione sarà fondamentale per chiarire quali fossero i rapporti tra i giovani coinvolti, così come saranno preziose per le indagini le testimonianze di chi ha assistito alla scena e le immagini raccolte dalle telecamere del paese. Simona Desole, GR1.
2: È sempre in Sardegna, un'ultima ora, un uomo morto a Quartucciu in provincia di Cagliari, una donna ferita gravemente nella frazione non lontana di Solanas. Entrambi sono stati colpiti con un'arma da fuoco, forse dalla stessa persona. Indagini sono in corso, vi aggiorneremo ovviamente nelle prossime edizioni. Siamo alla 12ª notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, che segna l'ingresso in campo per la prima volta dalla ripresa del conflitto di un bombardiere strategico capace di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. Washington intanto ha colpito l'area di confine tra Iran e Iraq, 2 morti e 11 feriti. Teheran in risposta ha preso di mira il Kuwait. E a preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita. Già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. La guerra in Ucraina, le possibilità di una soluzione diplomatica al centro dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, a margine del vertice ASEAN nelle Filippine. Colloquio durato mezz'ora. Si lavora alla normalizzazione dei rapporti tra Russia e Stati Uniti. Contatti continuano e, secondo Mosca, sull'Ucraina Lavrov ha avvertito Rubio che continuare a fornire armi a Kiev per la Russia è inammissibile. Situazioni di forte destabilizzazione, insomma, con conseguenze importanti sui mercati. Linea a Milano, dove c'è Chiara Rancati, a te.
4: Sui mercati gli occhi sono di nuovo puntati sulle materie prime energetiche, perché è un'altra giornata di prezzi in aumento. Sul fronte petrolio il Brent, quello di riferimento per l'Europa, supera ormai i $96.50 al barile, oltre 11 in più rispetto a una settimana fa. Sale di oltre 10 euro al megawattora in 7 giorni anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, stamattina sopra quota 63. Tensioni che si riverberano però solo in parte sui mercati azionari, questa mattina sospesi tra questi timori geopolitici e segnali di crescita ancora del comparto dell'high tech. Aprono così in negativo i listini europei, con Milano che è la peggiore a meno 0,63%, positivi invece quelli asiatici sull'onda del rimbalzo proprio del tech dopo i nuovi conti trimestrali record ieri sera per Alphabet negli Stati Uniti. La casa madre di Google prevede anche un nuovo aumento degli investimenti in intelligenza artificiale. Linea a voi.
2: E c'è ancora un'ultima ora di cronaca: un 17enne morto e altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto all'alba nei pressi di Castelvetrano nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma: 2 custodi della struttura sono indagati, i carabinieri del nucleo investigativo e quelli del NAS stanno cercando di capire chi fosse il destinatario delle 80 fiale di farmaco, del quale non può e può essere prodotta una potente e pericolosa droga. In Francia un vasto incendio ha mandato in fumo almeno 2.000 ettari di boschi nella regione della Gironda. 12.000 persone sono state allontanate dalle proprie abitazioni in via precauzionale. Fiamme anche in Italia, dalla Calabria alla Puglia, dalla Sardegna al Molise, alimentate dal gran caldo degli ultimi giorni, ma la situazione più preoccupante si registra in Sicilia. Evacuate centinaia di persone nell'Agrigentino, roghi anche nelle zone di Catania, Ragusa, Siracusa e Palermo. e Palermo è una delle due sole città con Cagliari con bollino rosso in Italia grazie all'afflusso di aria fresca in arrivo dalla Norvegia. Le temperature infatti stanno lentamente scendendo. Le previsioni per le prossime 48 ore con il maresciallo Giovanni Ambrosino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria tirrenica, in estensione al tardo mattino anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci o temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci o temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche, bel tempo sul resto del paese. Permangono ancora con temperature in graduale diminuzione, condizioni d'onda di calore sull'entroterra delle isole maggiori, con temperature massime intorno ai 38 gradi.
2: Sono le 9:05 minuti. Scusate, sport calcio in mattinata. Milano, l'attesa assemblea della Lega di Serie A con il presidente della federazione Giovanni Malagol, direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini. Sul tavolo il nodo della scelta del nuovo commissario tecnico. Dicevo, sono le 9:05 minuti e tutto. Vi lascio a Radio 1 Musica. Prossimo GR, come sempre, alle 10.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
5: Estate con Rai Isoradio.

Bello cominciare il nostro viaggio con i Duran Duran in questo giovedì mattina 23 luglio 2026. Buona giornata, buon viaggio anche da Giusy Panara. Dopo Angelo Torchetti saremo insieme fino alle 13. Insieme a voi siete in parecchi sulle nostre strade e autostrade. Qualche difficoltà da ricordare, in primis la chiusura della 1 qui per lavori tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze. La 1 panoramica dunque chiusa, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima e la riapertura è prevista per le ore 14. Ancora in A1 all'altezza della 22 in direzione nord code, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna e poi attenzione un incendio tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio. Sempre in A1 traffico e rallentamenti tra la diramazione Capodichino Ramo D e il bivio A1 a 3 Napoli Salerno direzione Napoli. Diramazione Capodichino ci sono code per la viabilità esterna che non riceve a Capodichino in uscita dalla 1 e sulla Napoli Salerno i rallentamenti tra allacciamento A1 a 3 via Marina Centro in direzione di Napoli. Due notizie dalla A4, 30 minuti per percorrere il tratto che va da Pero fino a Milano Est in direzione Brescia code a tratti, 30 minuti anche tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, anche qui code a tratti.

Questo era Bruno Mars alle 9.19 in questo istante. Andiamo sulla 7, la Milano-Genova, perché ci sono code per lavori tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano, rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e la 10 verso Genova. Per le operazioni in dogana in A9 tra Como, Monte e Limpino e che ha suscita merci verso la Svizzera, un chilometro di coda. Notizie dalla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, rallentamenti tra Celle e Ligure, l'inizio con Planare Savona verso Ventimiglia, code 2 chilometri verso Genova. Tra la fine con Planare Savona e Albisola, 2 km tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, 7 km tra la fine con Planare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, le code e rallentamenti per il traffico intenso sono tra Pistoia e l'Autosole in direzione est, quindi verso Firenze.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Beh, possiamo dire che esiste un prima Figli delle Stelle e un dopo Figli delle Stelle, una delle colonne della musica leggera italiana degli ultimi 50 anni, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti. L'abbiamo riascoltata su Raiso Radio alle 9.27 di questo giovedì mattina e andiamo adesso sulla 14 Adriatica perché ci sono code per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 verso Ancona. Incidente tra Marotta e Fano in direzione di Bologna, code ad Ancona Sud in uscita in entrambe le direzioni e tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona. Incidente anche tra Val di Sangro e Vasto Nord direzione Bari, poi raccordo Casalecchio, vediamo che ci sono code per traffico tra Bologna Casalecchio e la 14, tratto urbano della 24, le code sono tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla Caserta Salerno tra Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, altre code per la viabilità esterna che non riceve. Napoli, tangenziale a Fuorigrotta in uscita dalla diramazione Capodichino, code, rallentamenti tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli, code anche tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Uno sguardo anche alla Firenze-Pisa-Livorno, dove ci sono code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, e poi tra Foro del Monte Bianco le code sono al Piazzale Francese direzione sud con un'attesa di un quarto d'ora.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Paolo Petrucci, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora sì, sul raccordo anulare in carreggiata interna tra gli svincoli salari e centrale del latte, rallentamenti per un precedente incidente. Sempre sul raccordo, traffico rallentato tra gli svincoli Casilina e Laurentina in entrambe le direzioni. Sulla Flaminia Nuova, forti rallentamenti dal raccordo in direzione Tor di Quinto per un incidente. In viale Tirreno, all'altezza di viale di Valle Scriva, limitazioni alla circolazione per la caduta di rami di alberi. E da questa mattina per il trasporto pubblico a Valle Aurelia è attiva la linea 495 limitata, il capolinea è alla stazione Valle Aurelia di metro A e ferrovia FL3, la navetta resterà in funzione per tutta la durata dei lavori di un cantiere presente nella zona. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Questa è la canzone estiva di Annalisa, le 9:40 minuti. Andiamo sul raccordo 1 variante di valico perché è avvenuto un incidente tra Barberino e Daglio direzione Bologna. Attenzione poi sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, un incendio, c'è anche fumo, quindi visibilità ridotta. In A12 le code tra Santo Stefano di Magra e Sarzana in direzione di Rosignano, un incidente sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco, un incidente anche a Roma sul grande raccordo anulare poco prima dello svincolo 12 per via Sant'Alessandro centrale del latte in direzione della Casilina. Ryan Gosling può dormire sonni tranquilli, a quasi 10 anni dall'uscita di La La Land è stata infatti realizzata una nuova locandina del film in cui la mano dell'attore è protesa verso l'alto come quella della collega Emma Stone, lo riporta Hollywood Reporter. Gosling aveva più volte ironizzato sul vecchio poster in cui la sua mano è leggermente inclinata verso il basso mentre quella della Emma Stone è tenuta dritta verso il cielo, una scelta di cui l'attore ha detto di essersi pentito ribattezzando scherzosamente l'immagine La La Hand. Il restyling è stato realizzato in occasione del decennale del film che verrà nuovamente proiettato nei cinema americani a partire dal prossimo 16 agosto e tra l'altro è anche in fase di sviluppo un musical di La La Land per Broadway.

0: 9:46 minuti, le previsioni del tempo su Raiso Radio con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Giusy e buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Giornata che vede l'Italia divisa in due parti. In due parti perché al settentrione le temperature sono basse, ovvero sono, diciamo, in linea con le medie del periodo, raggiungeranno al massimo i 30 gradi, mediamente 27-28 gradi accompagneranno la giornata di oggi. Mentre invece al centro-sud restano un po' più elevate. Al centro i picchi saranno di circa 35 gradi, al sud arriveremo ancora a 38-39 gradi, saranno pochissime le località in cui si arriverà a 40 gradi, ma saranno nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna e saranno aree molto più ridotte rispetto ai giorni precedenti, in una condizione di tempo che vede anch'essa l'Italia divisa in due, ovvero la parte ad est del nostro paese sarà interessata da variabilità, mentre quella ad ovest sarà coperta da un'alta pressione che garantirà ancora bel tempo sul nostro paese. Che cosa intendo per variabilità? Intendo alternanza di nubi e schiarite con possibilità di qualche rovescio e temporale che saranno anche associati a delle grandinate. Questo interesserà le coste, in particolare dalle Marche, fino ad arrivare in area garganica, per poi portarsi nella giornata di domani questo sistema nuvoloso molto variabile sulle regioni più meridionali. Quindi domani avremo della instabilità solo sulla Puglia Salentina, sulla parte ionica della Calabria e anche sul Golfo di Messina nel Messinese, dove ci saranno delle precipitazioni. Altrove invece nella giornata di domani splenderà il sole dalle regioni centrali fino a quelle settentrionali, ci saranno pochissime nubi con temperature che perderanno ancora qualche grado. Questa notte le temperature sono state sicuramente più accettabili, lo saranno nel corso della giornata e domani perderanno ancora qualche grado, in particolare al sud.
0: Questa è una situazione un po' variegata, insomma, non è una situazione comune a tutte le regioni dal punto di vista del tempo. La ringraziamo, primo maresciallo Alfonso Sequino, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

Altro tormentone di quest'estate 2026, Partenope, Serena Brancale, The Colors alle 9.55 su Raiso Radio. Ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, le code sono in direzione sud al piazzale Francese con un'attesa di 30 minuti. Con Planare di Bologna un incidente tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 zona industriale Roveri in direzione nord. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze. Code anche a Napoli in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli per incidente, le code sono tra Capodimonte zona ospedaliera in direzione Pozzuoli, code tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino e code anche all'uscita di Fuorigrotta per chi proviene dalla diramazione Capodichino. Tratto urbano della 24 ancora code per la viabilità esterna che non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est, in A14 traffico congestionato e code tra Loreto e Ancona Sud verso Ancona, code anche all'uscita di Ancona Sud in entrambe le direzioni e per un mezzo fermo tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara altre code, un incidente poi tra Marotta e Fano direzione Bologna, un'auto ferma in terza corsia tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, ci sono code a tratti in questo tratto e nella stessa direzione dovute al traffico intenso, incidente attenzione sul raccordo a 10 a 6, siamo alle entrata di Savona Vado in entrambe le direzioni e in A10 le code per 7 chilometri. Siamo tra la fine con Planare Savona e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia e tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova altre code a tratti per 2 chilometri. Ci sono code sulla stessa A10 anche tra la fine con Planare Savona ed Albisola in direzione di Genova.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e perché no, se possibile, chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
1: Estate con Rai Isoradio.

Ci piace farvi ascoltare musica sopraffina, come il caso di Elton John. Siamo tornati insieme quindi alle 10:07 a parlarvi della 22 del Brennero. Molte sollecitazioni anche da parte vostra al 348 103 1010. Un veicolo in fiamme tra Mantova Sud e Reggiolo Rolo in carreggiata sud, 2 chilometri di coda. E poi notizie dalla 1 all'altezza della 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero, code in A1, i rallentamenti tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, l'A1 panoramica chiusa tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze, in alternativa si può percorrere l'A1 direttissima, la riapertura è prevista alle 14, 3 chilometri di coda per incidente tra Calenzano ed Aglio verso Bologna, rallentamenti per materiali dispersi tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, incidente sul raccordo A1 variante di Valico tra Barberino ed Aglio verso Bologna, sulla A3 tra l'allacciamento A1 A3 via Marina Centro verso Napoli rallentamenti, sulla Torino Trieste le code a tratti, tempi di attraversamento del tratto 30 minuti, siamo tra Pero e Milano Est verso Brescia, stesso tempo per percorrere il tratto che va da Sesto San Giovanni fino a Cormano in direzione Torino, anche qui code a tratti.

0: to the ball girl one time.
1: Ancora sulla 22 del Brenner, ora rallentamenti, traffico tra Trento Nord ed Affica, Reggiata Sud, e veicolo in fiamme con 2 km di coda tra Mantova Sud e Reggio Lorolo, sempre in direzione sud. Sulla 9, la lineante Como-Chiasso, le code per le operazioni in dogana tra Lago di Como e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Per il ripristino, dopo un incidente sulla 10 tra la fine con Planare Savone e Albisola verso Genova, 2 km di coda, 3 km tra Spotorno e la fine con Planare Savona verso Genova, 8 km tra la fine con Planare Savona e Orcofeglino verso Ventimiglia. Incidente sul raccordo a 10 a 6 all'entrata di Savona Vado in entrambe le direzioni. Sulla 11 la Firenze-Pisa Nord per il transito di un trasporto eccezionale, traffico rallentato verso Pisa tra Prato Ovest e Montecatini Terme, poi un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona code a tratti, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, un'auto ferma in terza corsia. Tratto urbano della 24, le code sono tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla tangenziale di Napoli, le code invece a Corso Malta verso Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Incidente a Bologna sulla Complanare, coinvolte una moto ed una vettura. Siamo tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10, zona industriale Roveri in direzione nord, e poi le code al traforo del Monte Bianco, invariata l'attesa sempre di mezz'ora al Piazzale Francese in direzione sud.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su

0: promozione.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Rai Isoradio.

Ma proprio bella questa iniziativa, un libro per tentare la fortuna. Già era stato attuato tempo fa il primo appuntamento, qualche giorno fa, e torna domani, venerdì, giorno fortunato, ed è l'iniziativa di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, che trasforma il gesto quotidiano del prestito bibliotecario in un'esperienza di gioco, sorpresa e partecipazione. Questa è la formula molto semplice: chi nei giorni dell'iniziativa prenderà in prestito almeno un volume alla Biblioteca San Giorgio riceverà uno speciale gratta e vinci della Capitale del Libro. Dietro la casella da scoprire potranno esserci gadget ufficiali, piccoli premi dedicati a Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 fino a esaurimento delle disponibilità. Tra le nuove occasioni per partecipare, appunto, il venerdì prossimo, domani, quindi 24 luglio, poi c'è lunedì 27, venerdì 31 luglio dalle 9 alle 18:30. Qual è l'obiettivo? Quello di portare sempre più persone in biblioteca e ricordare che la lettura può essere anche un'esperienza leggera, coinvolgente e condivisa. Un invito a scegliere un libro, lasciarsi sorprendere e trasformare un semplice prestito in un momento da festeggiare. L'iniziativa ha già conquistato anche il pubblico dei social. Il reel pubblicato sul profilo Instagram di Pistoia Capitale del Libro 2026 ha superato le 8.000 visualizzazioni, quindi se siete a Pistoia in questi giorni potete approfittare domani, poi lunedì 27, venerdì 31 luglio dalle 9 alle 18:30. Se prendete in prestito un libro riceverete questo speciale gratta e vinci.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Beh, noi ce l'abbiamo sempre, la summer breeze, la brezza estiva, anche quando ci sono 40 gradi, ce l'abbiamo anche più volte al giorno. È il momento di appunto farsi sfiorare da questo venticello leggero che ci porta indietro nel tempo, nelle estati di tanti anni fa o anche di pochi. Cominciamo col 1999, poi 2022 e poi 1963.

È diventato questo pezzo l'emblema stesso dell'estate, un pezzo senza il quale non esiste proprio l'estate. Sapore di sale, Gino Paoli. Poi prima ancora nel 2022 Tiziano Ferro cantava Destinazione Mare e poi 1999 Vamos a la Playa con Miranda. Andiamo adesso di nuovo sulla 22 del Brennero, perché lo ricordo, c'è un mezzo in fiamme che sta provocando code di 2 km in carreggiata sud tra Mantova Sud e Reggio Alorolo, rallentamenti per traffico tra Trento Nord ed Affi, sempre in direzione sud.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 10:45 in punto, ci trasferiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Paola Di Laura. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia, qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, qui invece i tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso. Ci spostiamo in Liguria sulla 10 Genova Savona, dove per un incidente autonomo che vede coinvolto un camion ci sono code tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 verso Genova. Qui si transita solo sulla corsia di marcia e 2 chilometri di coda per ripristino di un incidente tra Savona e Albisola in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto ci sono code tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga sull'Autosole tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di attraversamento di 30 minuti. A Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Sul versale francese del Monte Bianco ci sono code verso l'Italia con tempi di attesa di 45 minuti. Per il momento è tutto, a linea allo studio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

E non ci ascoltate solamente dalle strade, dalle autostrade, dai negozi, ci ascoltate anche da casa mentre lavorate. Il caso di Daniele, che sta facendo smart working ed è in nostra compagnia. Allora, torniamo in strada. Ora sono 4 i chilometri di coda sulla 22 del Brennero per un mezzo in fiamme tra Mantova Sud e Reggiolo Rolo. In carreggiata sud 4 chilometri di coda, rallentamenti sempre in sud, ma qui per il traffico tra Bolzano Sud e Daffi. Andiamo anche sulla A4, la Brescia-Padova, dove sono 5 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Verona Sud e Verona Est, direzione Padova. Sulla A12 la Genova-Rosignano, traffico e code tra Sarzana e Carrara verso Rosignano, traffico, rallentamenti, code e lavori sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto, direzione Parma. Sulla Venezia-Trieste anche qui code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, direzione Trieste. In autosole per incidente tra la fine con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna sono 2 chilometri di coda, l'incidente al chilometro 74,8, coinvolta una vettura sulla corsia di marcia. Poi le code per il traffico all'altezza della 22 in direzione nord, cioè da Bologna verso il Brennero, code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, rallentamenti tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ricordo che la 1 panoramica è chiusa tra Pian del Boglio e Daglio verso Firenze, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima. La riapertura è prevista alle 14. Ancora in A1 code a tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, e poi tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli per lavori c'è 1 chilometro di coda. Diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo verso il Raccordo 1 chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve.

0: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
1: Ore 11.
0: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Simply Red per continuare il nostro viaggio in questa mattina di giovedì 23 luglio 2026, 5 minuti dopo le 11, Giusy Panara con Alessandro Adriani, ora si occupa della parte tecnica, e al traforo del Monte Bianco ci sono ancora delle code in direzione sud al Piazzale Francese con un'attesa di 45 minuti sulla Firenze Pisa Livorno, tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze code a tratti, a Napoli in tangenziale le code sono verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta e all'entrata di Corso Malta sempre verso Pozzuoli. Pedoni si muovono sulla 26 dei trafori tra la statale 34 del Lago Maggiore e la statale 33 del Sempione in direzione nord, poi un incidente tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola verso Gravellona. Tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est code anche sulla 23 la Palmanova Tarvisio ad Ugovizza direzione nord. Sulla 14 le code a tratti sono tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona e poi 2 km di coda per incidente sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord il traffico è rallentato per il transito di un trasporto eccezionale tra Prato Ovest e Montecatini Terme verso Pisa. Confermo la notizia di incidente sul raccordo A10 A6, siamo tra Savona Vado e l'inizio con Planare Savona direzione Genova.

con Peggy Gu, ce ne andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia. Qui, scusate, ci sono code a tratti tra San Bartolomeo e Andora verso Genova, tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, 4 chilometri tra Spoturno e la fine con Planare Savona verso Genova, 2 chilometri per il ripristino dopo un incidente tra la fine con Planare Savona e Dalbissola verso Genova, 4 chilometri per incidente tra Genova Peglia e la 7 direzione Genova. Poi sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per l'attraversamento della Dogana. Sulla Milano Varese peduni si muovono verso sud verso Milano tra Castellanza e Legnano. Sulla Torino Trieste rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia 30 minuti. Rallentamenti anche sulla Napoli-Salerno tra allacciamento a 1-3 e via Marina Centro verso Napoli, variante di Valico, mezzo fermo in galleria in corsia d'emergenza tra Badia e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Le code per la viabilità esterna che non riceve sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, in A1 code per lavori Capua Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, code a tratti tra Firenze Scandicci la variante di Valico verso Bologna, tempi di attraversamento del tratto 40 minuti, rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, all'altezza della 22 verso Nord code, e sono 7 adesso i chilometri di coda per incidente tra la fine con Planare Piacenza e Fidenza direzione Bologna, 7 chilometri di coda. Ricordo poi la chiusura della 1 panoramica tra Pian del Boglio e Daglio verso Firenze, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista per le 14:00.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Rai su Radio.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, fulmina a Cile 11:24 e sulla 22 del Brennero sono ancora 4 i chilometri di coda per un mezzo in fiamme tra Mantova Sud e Reggiolo Rolo, direzione sud. E direzione sud il traffico intenso è rallentato tra Bolzano Sud ed Affi. Andiamo anche sulla Brescia-Padova, sono 4 i chilometri di coda per un mezzo in avaria tra Verona Sud e Verona Est, direzione Padova. Code a tratti per traffico in A12 tra Sarzana e Carrara, direzione Rosignano. Ci sono code anche alla barriera di Trieste-Lisert sulla Venezia-Trieste, sia in direzione di Trieste che verso Venezia. Rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto verso Parma sulla Parma-La Spezia, e ancora sulla A4 le code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, direzione Trieste. Traffico intenso. Torniamo in A1 perché tra la fine con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna sono 6 chilometri di coda per incidente. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la statale 9, la via Emilia, e rientrare in autostrada a Fidenza.

A me mi piace o blues, Pino Daniele. Sono le 11:32 minuti, quasi ora di pranzo. Perché dico questo? Perché oggi il centro d'Abruzzo riporta una notizia che riguarda la Costa dei Trabocchi, bellissima, Rocca San Giovanni, che è una di queste località. In uno stabilimento c'è un cartello in cui è scritto: si prega gentilmente di non consumare il pranzo portato da casa sotto gli ombrelloni. È bastato questo per far esplodere la polemica anche sui social, perché lo sappiamo bene, chiunque insomma vada al mare tante volte ha portato un panino, una pizzetta o qualcosa di più, una frittata di pasta, un'insalata di riso da consumare sotto l'ombrellone. E quindi insomma c'è stata una polemica, c'è tuttora una polemica, anche se la legge dice che è assolutamente possibile portare cose da mangiare appunto, da consumare sotto il proprio ombrellone. Qual è la versione del titolare? È ovviamente stato intervistato dal centro, giura che nel suo stabilimento vige esattamente ciò che richiama l'Unione dei Consumatori. Non è un avviso nuovo, dice, esiste dai primi anni 2000, quello vecchio si era rovinato, quest'anno l'abbiamo rifatto. Stando al suo racconto, nessuno impedisce ai clienti di mangiare ciò che hanno portato con sé: una pizzetta, un panino, la frutta, le bibite o la schiscetta non sono assolutamente un problema. Tuttora i clienti consumano regolarmente il pranzo sotto gli ombrelloni. Allora a cosa serve quel cartello? Qui la questione si sposta dal pranzo portato da casa alle dimensioni e alle modalità con cui viene consumato. Il problema nasce quando arrivano carovane con 4 teglie di lasagne o di parmigiane con piattini, forchette, tovaglioli, teglie. Non è una bella immagine, ci sono state anche lamentele, effettivamente ogni tanto accade, è accaduto anche a voi, o di fare questi pantagruelici paranzi al mare, oppure di vedere i vostri vicini di ombrellone con tutto questo ben di Dio. Fateci sapere 348 103 1010.

0: cattolica.
1: Zucchero fino alle 11:42 minuti su Raiso Radio. Aggiorniamo la situazione della 1, dove sono 5 adesso i chilometri di coda per incidente tra la fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la Statale 9, la via Emilia e rientrare in autostrada a Fidenza. All'altezza della 22 verso Nord code, tra Modena Nord e la 22 verso Milano code, rallentamenti tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. La 1 panoramica chiusa tra Pian del Voglio d'Aglio verso Firenze, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista alle 14, tra Aglio e Barberino verso Firenze, un mezzo fermo in galleria, tra la variante di Valico e Calenzano verso Firenze, mezzo fermo in galleria, tra Firenze e Scandicci e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti, diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e Raccordo verso Raccordo, code per la viabilità esterna che non riceve, altro mezzo fermo in galleria sulla variante di Valico, tra Badia e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna. Per questo mezzo fermo sono 2 chilometri di coda. Badia, bivio a 1 variante di Valico verso Bologna. Sulla Torino-Trieste, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti, rallentamenti tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino e le code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Facciamo

E mancano 10 minuti a mezzogiorno, ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio, ma adesso altre notizie che arrivano dalla A10, la Genova Ventimiglia. Ci sono code tra Genova Peglia e la 7 verso Genova. Per il ripristino dopo un incidente, le code di 2 chilometri tra la fine Complanare Savona e Albisola, 7 chilometri tra Spotorno e la fine Complanare Savona verso Genova, 5 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, e poi code a tratti anche tra San Bartolomeo ed Andora verso Genova. Andiamo anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Chiesina Uzzanese verso Pisa, rallentamenti per materiali dispersi. Attenzione tra Recco e Genova Nervi in A12, un incidente in galleria sta provocando 2 chilometri di coda, appunto Recco-Genova Nervi verso Genova. In A14 tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona, codi a tratti, e 3 chilometri per incidente tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, codi a tratti anche tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, e poi un incendio tra Termoli e Poggio Imperiale. C'è fumo, quindi molta attenzione, molta prudenza, la visibilità è ridotta. Go!

4 minuti a mezzogiorno, tra poco appunto l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie della GR1, ma prima vi ricordo che sulla Venezia Trieste ci sono code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova direzione Trieste, sulla Parma La Spezia rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto verso Parma e ancora sulla Brescia Padova 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Verona Sud e Verona Est direzione Padova.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Questa mattina a Cagliari un 39enne si è costituito ai carabinieri affermando di aver sparato alla moglie e al fratello. L'uomo è morto, la donna è in gravissime condizioni.
3: La prima a finire sotto i colpi della sua pistola, regolarmente detenuta, è stata la moglie. Poco dopo le 5.30 di questa mattina, la 48enne è stata raggiunta da un proiettile alla testa mentre si trovava in casa a Solanas, nel tratto di costa tra Cagliari e Villa Simius. Sono stati i medici del 118 ad allertare i carabinieri. La donna è in condizioni gravissime all'ospedale di Cagliari. Nel frattempo, l'uomo, un cagliaritano di 39 anni, si era spostato in macchina verso Quartu Sant'Elena. Qui ha sparato al fratello, un colpo al petto che lo ha ucciso. Poco dopo si è presentato ai carabinieri di Cagliari confessando quanto aveva fatto. Al momento è sotto interrogatorio, ma pare che all'origine dell'omicidio e del tentato femminicidio ci fossero contrasti di natura familiare, sui quali i militari stanno ancora indagando. In queste ore stanno ascoltando parenti e conoscenti delle due vittime e dell'omicidario confesso. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dall'analisi dei loro telefonini. Simone Zazzera, GR1.
2: Sempre in Sardegna, i carabinieri di Nuoro hanno fermato un ragazzo minorenne per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate in strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto l'ex ragazza. Si tratta del fratello della giovane investita, la ragazza è ferita con traumi alle gambe, non è in pericolo di vita. Drammatico incidente stradale nella notte a Triscina, nel Trapanese, dove si sono scontrati uno scooter e una moto ed è morto il 17enne che era alla guida del ciclomotore, feriti altri tre giovani. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. A Milano un 26enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo avrebbe aggredito una donna mentre faceva jogging in un parco della periferia della città. La vittima si sarebbe difesa anche a morsi, mettendolo in fuga. Dalla Camera, via libera bipartisan a un emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine alla luce delle tragedie delle ultime settimane. Negli impianti pubblici e privati aperti al pubblico, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno scongiurare l'effetto ventosa, pena la chiusura fino alla messa a norma. Per l'adeguamento delle piscine pubbliche stanziati 4,7 milioni di euro. Tra le novità anche l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Esteri, la guerra tra Washington e Teheran. L'Iran continuerà i suoi attacchi nella regione fino a quando non cesseranno i bombardamenti statunitensi, è l'avvertimento lanciato dai Pasdaran. Il presidente Trump ribadisce la sua determinazione a continuare i bombardamenti, parla anche il suo segretario di Stato.
4: Teheran ci supplica di raggiungere un accordo, ma non è pronta. Così il segretario di Stato americano Rubio dice che la strada diplomatica resta bloccata. Non a caso, per la prima volta dalla ripresa del conflitto, gli Stati Uniti hanno impiegato un bombardiere strategico, B-1, in grado di trasportare un carico bellico superiore a quello di qualsiasi altro velivolo. È il segno che la tensione monta. Il Dipartimento di Stato lancia l'allerta. A causa dell'aumento delle tensioni, c'è la possibilità di un'escalation imprevista. Ogni attacco iraniano contro una nave nello stretto di Hormuz sarà seguito da bombardamenti su ponti e centrali elettriche, minaccia Trump. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi replica con la linea dell'occhio per occhio. I Pasdaran affermano di aver distrutto un radar del sistema di difesa missilistica americano in Giordania. A preoccupare in queste ore è il rischio di un allargamento del conflitto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato un embargo navale contro l'Arabia Saudita e già nelle ultime ore alcune petroliere hanno invertito la rotta all'altezza di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La situazione in Medio Oriente spinge ancora a rialzo il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia non lontano dai $99 al barile, il WTI è vicino a quota 90. In crescita anche il gas, fino a 63 euro al megawattora. Ancora in aumento il prezzo dei carburanti. In autostrada il gasolio ha superato in media i 2,20 euro al litro. Male le borse europee, torna oltre il 4% il rendimento del BTP decennale. Nuovi attacchi ucraini contro un centro logistico di Wildberries, colosso russo dell'e-commerce nella regione di Voronezh, è il terzo attacco di questo tipo. Intanto però il governo di Kiev ha annunciato la sospensione delle attività in tutti i porti sul Mar Nero a causa della campagna di bombardamenti delle forze di Mosca che ha colpito numerose navi mercantili e infrastrutture portuali. Meteo, breve tregua dal caldo, temperature in calo in tutto il paese grazie all'aria più fresca proveniente dal nord Europa, ma le previsioni già parlano di una quarta ondata di calore a fine mese. Al sud resta l'allarme siccità e incendi, la situazione più critica in Sicilia, dove in provincia di Agrigento centinaia di persone sono state evacuate in via precauzionale. La 13ª edizione del Censimento dei Luoghi del Cuore, il FAI, pubblica una prima classifica dei siti più votati per accendere i riflettori su un'Italia da riscoprire.
0: Un censimento che dispiega la mappa di un'Italia a torto definita minore, dal patrimonio culturale e artistico ancora tutto da scoprire. I luoghi del cuore del FAI sono uno strumento per conoscerlo e partecipare in modo attivo alla sua salvaguardia. Fra i luoghi segnalati fino ad oggi, siti industriali e archeologici, chiese e abbazie, ma anche un albero plurisecolare, la Quercia di Nottoria, considerato l'essere vivente più grande e longevo dell'Umbria. Federica Armiraglia, responsabile del programma I luoghi del cuore.
1: Al censimento lo troviamo il Colosseo, come anche la Torre di Pisa, ma magari a 1, 2, 3 voti. Quando migliaia di persone si muovono per un luogo del cuore, davvero è il momento di fare qualcosa, perché è proprio l'affetto delle persone che non vuole smarrire luoghi importanti per il territorio.
0: A votare associazioni locali, comuni, parrocchie, fondazioni, ma anche semplici cittadini.
1: Il FAI sostiene concretamente poi una serie di progetti di restauro e di valorizzazione, già 180 dal 2003 a oggi in tutta Italia. I primi tre classificati vincono dei contributi economici.
0: Più di 350.000 i voti già espressi. Per votare basta andare sul sito dei Luoghi del Cuore, ma si può continuare a farlo e ad esprimere nuove candidature fino al 15 dicembre prossimo. Paola D'Angelo, GR1.
2: Sport, ciclismo, al Tour de France oggi con la 18ª tappa si torna in montagna. In maglia gialla c'è sempre Pogazza.
5: Si inaugura oggi la Tre Giorni Alpina che precede il consueto gran finale di Parigi. Quella odierna è senza dubbio la più facile delle tre frazioni di montagna previste in questa zona dal tracciato del Tour de France, ma sarà tutt'altro che semplice giungere sul traguardo a braccia alzate. 185 km da Voron a Orsay-Merlette con 3.900 metri di dislivello e 5 salite da affrontare. Le più complicate sono all'inizio di tappa e quella posizionata sulla sede d'arrivo. Terreno adatto per gli scalatori intenzionati però ad anticipare ed evitare soprattutto un duello tra i big. L'Italia, ancora secco di vittorie, può sperare in Davide Piganzoli, libero dalle tattiche di squadra dopo il ritiro del suo capitano Jonas Vingegaard, ma anche Antonio Tiberi è chiamato a riscattare un tour fin qui decisamente deludente. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: E in chiusura un'ultima rada Bruxelles, maxi multa europea da 890 milioni di euro a Google nel mirino, il Search e il Play Store. Il colosso dovrà conformarsi alle decisioni entro 60 giorni oppure rischia nuove sanzioni. E questa era la nostra ultima notizia, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
6: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Ritrovati anche loro i Supertramp con The Logical Song qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon 23 di luglio. Ben trovata Giusy.
1: Ciao Sara.
0: Non ci trovavamo da un po'.
1: Da un pochino.
0: E
1: sì,
0: adesso
1: sì, abbiamo rimediato.
0: Ebbene sì, le strade si sono unite, come si suol dire. Bello venire qui in radio dopo aver fatto 45 minuti di traffico. Poi soprattutto venire qui a Isoradio dove si parla di traffico. Ma tu ce le dai buone notizie o no Giusy oggi?
1: Buone notizie vuoi?
0: Ci provi?
1: Ci provo,
0: dai,
1: sì, ci provo,
0: dai.
1: Però nel frattempo non sono buone quelle ecco. Che do. Allora mi concentro diciamo sulla 1, perché tra la fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna ci sono code a tratti, code all'altezza della 22 verso nord, code tra Modena Sud e la 22 verso Milano e poi un incidente tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Un mezzo fermo in galleria sta provocando code di 2 km tra il Viviano variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, traffico intenso tra il Viviano variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, code, poi un mezzo fermo tra Aglio e Barberino verso Firenze ed è in galleria. Sulla corsia di sorpasso materiali dispersi tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna 35 minuti, variante di Valico, le code sono tra Badia e la variante di Valico verso Bologna. Ricordo anche la chiusura della 1 panoramica tra Pian del Voglio ed Aglio verso Firenze, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima.
0: Caspita, ti avevo chiesto notizie positive.
1: Questa è la situazione.
0: No, non mi pare, però
1: della 1.
0: Pensate che c'è chi sta messo peggio perché ha dimenticato il portafogli su un aereo a Bari, ma non lo hanno fatto salire a riprenderlo e quindi il mezzo è ripartito e lui è stato costretto a prendere un volo per Varsavia per riaverlo. Cioè tu immagini, altro che 3, 4, 5 chilometri di coda, dai. Cioè sempre chi sta peggio,
1: ma
0: questa
1: sì,
0: è la frasetta
1: questa...
0: che ogni tanto ce la dobbiamo ripetere.
1: Ma come no.

0: cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Il grande Vasco Rossi, sto pensando a te qui su Isoradio. Allora, ben trovati, buona giornata a tutti. Ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi: 348 103 10 10. Prima si parlava di quest'uomo che ha preso il volo per tornava di rientro da Bari, ha lasciato il portafoglio là sull'aereo e non è che sono stati carini e hanno in pratica ridato, no? Hanno detto vai all'aereo, no? Te lo ridiamo, insomma, qualche hostess. No, invece ho dovuto prendere un altro volo per Varsavia per andarsi a prendere, ma a me sembra assurdità. A proposito di portafogli, vi sarà almeno capitato, non dico chissà quante volte, ma almeno una volta nella vita, di trovare un portafoglio a terra. Te è capitato?
1: Sì.
0: E cosa hai fatto?
1: Sono andata al più vicino posto di polizia.
0: Bravissima, anch'io ho fatto lo stesso. All'interno c'erano tanti soldi. Io ho preso questo portafoglio e sono andata a consegnarlo.
1: No, i soldi, mi ricordo che c'erano tanti documenti, quindi se è stato fatto questo inventario. Non si va nel posto di polizia, si consegna e si va via. No, tu stai lì, ti fanno firmare.
0: Certo, infatti la rogna, tra virgolette, è un po' questa.
1: Perdi un po' di tempo, però insomma per senso civico si
0: è
1: fa.
0: Vero. Dall'altra parte però che succede? Hai fatto un gesto, no? Sì. di gentilezza civile e quant'altro. Sì. È stato dimostrato che più soldi hai nel portafogli, più è probabile che ti venga restituito se lo perdi. Mm-hmm. È stato condotto questo studio qualche annetto fa e ha rivelato proprio che le persone tendono a riconsegnare più spesso i portafogli smarriti se al loro interno c'è del denaro. E a quanto pare dei ricercatori hanno consegnato circa 17.000 portafogli smarriti a reception di banchi, hotel, musei. L'esperimento è stato fatto in 40 paesi, anche da noi in Italia, e i portafogli contenevano sempre, pensa, una chiave. Io pure ho quella del box.
1: Ma dai, no, io non ce l'ho la chiave.
0: Non ce l'hai.
1: No.
0: Poi un biglietto da visita con mail fittizia, insomma, il bigliettino da visita, forse ce l'ho anch'io. Mm. Una lista della spesa, pepe, melanzane,
1: vabbè,
0: quant'altro.
1: Certo.
0: Quello può capitare. La variabile erano i contanti, alcuni portafogli non ne avevano e altri invece le avevano. Mm-hmm. Ed è stato dimostrato, i risultati ottenuti sembrano dire che più alta è la posta in gioco, più è più probabile restituire il portafogli.
1: Perché
0: capito?
1: Se no ti senti troppo in colpa.
0: Troppo in colpa. Non si può fare, Giusy, non si può fare. Vabbè, dai, è giusto che sia così. Lady Gaga.

0: Estate con Raizo Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Giovanotti, Gabri Ponte, DNA qui su Iso Radio. Ce l'abbiamo fatta, Fernando. Lo salutiamo, la parte tecnica, la mia gioia.
2: Lo baciamo.
1: Lo baciamo. I nostri tecnici che si impegnano sempre. Mezzogiorno, 32 minuti, ci chiedono qualche aggiornamento sul traffico.
2: Sì, dalla 12 in particolare c'è stato un incidente. Per questa ragione le code sono di 4 km tra Recco e Genova Nervi, direzione Genova. 2 km di coda per incidente sull'Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, code a tratti tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna, traffico congestionato tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, le code anche all'uscita di Vasto Sud in entrambe le direzioni. Poi tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione perché c'è fumo per un incendio, incendio anche tra Poggio Imperiale e San Severo, anche qui c'è fumo, quindi visibilità ridotta, siamo sempre sull'Adriatica tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, anche qui un incendio. Poi un incidente sulla Firenze Pisa Livorno all'Astra Signa in entrata verso Livorno, un altro sta provocando 3 km di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina direzione Firenze.
1: Allora, stanno arrivando diversi vostri messaggi, stiamo parlando del discorso che sembrerebbe, secondo uno studio che è stato fatto in più università a livello proprio mondiale, che se perdiamo il portafogli e il portafogli è pieno di soldi viene riconsegnato, restituito alle forze dell'ordine, altrimenti si tiene il portafogli. Cosa ci devi fare con, non so, 1000 carte di credito magari, no, senza avere il PIN, ma buttato così. E allora c'è chi ha scritto, riprendo il messaggio: io ho trovato una 24 ore piena di soldi, neanche un caffè mi hanno offerto. Ma, questa cosa è assurda, ma, una cena di pesce, beh, capito? Cioè, è il minimo. Poi ancora c'è chi dice: io ho perso tempo fa un portafogli in autogrill, chi l'ha ritrovato? Uno di Bolzano, mi ha fatto ricapitare il tutto. No vabbè, è stato carinissimo,
2: persone gentili, veramente ce ne sono.
1: A proposito di soldi che si trovano a terra ma anche in spiaggia, io ho visto delle scene, ma di gruppi che si riuniscono per andare in spiaggia col metal detector a cercare tutto quello che noi ovviamente perdiamo in spiaggia. Che cosa si può trovare? La collanina, il braccialetto,
2: la fede.
1: Oh, guarda anche, il caso che è caduta
2: un
1: la fede,
2: insomma.
1: Chissà perché è caduta proprio la fede. O le monetine, si trovano un sacco di cose, ma è possibile farlo? È legale? Ne parliamo tra poco.

0: E con Tommaso Paradiso ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Paola Di Laura. E traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova-Savona, anche qui ci sono incolonnamenti tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 verso Genova, e nella stessa direzione per ripristino di un incidente coda tra Savona e Albisola. Qui i tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Per un incidente risolto sulla 12 Genova-Sesti Levante restano 4 km di coda tra Recco e Genova Nervi verso Genova, con tempi di attraversamento di circa 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui per un incidente risolto, ci sono 2 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Flussi intensi con code a tratti sull'Autosole tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e code a tratti anche tra Modena Sud e la 22 del Brennero verso Milano. Stessa situazione tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Infine sul versante francese del Monte Bianco ci sono code verso l'Italia con tempi di attesa di un'ora circa. Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza! Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole.

0: come on, come on.
1: Tubi tubi tubi, che dice Giusy? Non si è capito.
2: A me piace, cioè
1: mi piace, mi piace. Pure se non la capisco, mi piace.
2: La canto e la ballo.
1: Siete su Isoradio, ben trovati. Allora, stavo parlando di metal detector, perché sempre più persone li utilizzano in spiaggia. Si può, è legale. Tu l'hai mai fatto, Giusy?
2: No,
1: con
2: però,
1: questa faccina
2: no,
1: d'angioletto,
2: non l'ho mai fatto, non ce l'ho.
1: Magari vai là a pescare.
2: No, non ce l'ho, però ho visto tante persone che lo fanno in tutta tranquillità, quindi credo che sia legale.
1: Allora, è legale, ma con delle regole precise, tanto che sulle spiagge libere c'è scritto la ricerca è consentita fino a circa 5 metri dalla battigia, poiché suolo demaniale. È vietato nelle aree con vincoli archeologici e paesaggistici. Beh, mi sembra anche giusto.
2: È vietato sotto il tuo ombrellone, credo.
1: Ipotizzo anche quello, ma tu quando è che lo vai a fare? No, quando c'è gente, quando la spiaggia è libera, no? Se no,
2: certo.
1: Come fai a trovarlo e andare
2: al tramonto,
1: là?
2: All'alba?
1: Capito? È la cosa migliore. Ma io ho visto gente con i sacchettini. Non sto scherzando, con i sacchettini che tornano a casa con tutte queste cose. Ora la domanda è: vanno denunciati se trovi qualcosa di prezioso?
2: Non lo so.
1: Sto cercando di capire. A logica, forse sì, no? Che fai? Te lo rivendi il bracciale d'oro da 2000 euro? Capire? Sì.
2: Chi lo trova è suo.
1: Fantastico.
2: Ma non lo so, però.
1: Allora, sentiamo quello che è successo al nostro ascoltatore, che ovviamente non riguarda i metal detector, ma gli hanno fregato tutto.
3: Salve, buongiorno. Sono Giro, il trasportatore di uova. Volevo raccontarvi la storia che mi è successo 2 anni fa.
1: Sì.
3: Ero a mare in una spiaggia giù in Sicilia. E mentre ero in acqua, un signore mi ha rubato il borsello. Con dentro avevo tutto, anche il telefonino, le chiavi della macchina.
2: Un signore proprio.
1: Un signore.
3: Se l'è portato via tutto. La fortuna ha voluto che dopo 24 ore, tramite l'app trova il telefono.
1: Ma la funziona.
3: Sono andato a riavere il mio telefono a 30 km da dove me l'aveva rubato, e non ho trovato né i soldi,
1: ecco,
3: né sigarette e neanche l'accendino. Fortunatamente ho trovato le chiavi e le carte di credito e tutto. Anche se non se lo merita, vorrei ringraziare suo signore.
2: Beh, no, non se lo merita.
1: No, che non se lo merita. Beh, meno male solo 30 km, pensa se stava a 300 km di distanza, no? Vabbè. Insomma, queste cose accadono. Ed ho notato che recentemente, in questa estate 2026, a Napoli in particolar modo, mettono, ditemi se sbaglio, napoletani all'ascolto, tanti lo stanno facendo, mettono, non so, il beauty sottoterra. E poi ci mettono sopra le scarpe per capire poi dov'è che lo
2: mettono. Quindi ci vuole un po' di tempo,
1: insomma. Ho capito, ma uno che vuole fregare ti ha visto ed ecco là che se lo frega.
2: Vabbè, però ci vuole un po' di tempo per togliere le scarpe, prendere la paletta, fare la buca.
1: Peggio di quando eravamo piccoli, no? Dai. Da bambini in spiaggia.
4: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Cagliari, spara, uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie. E sempre in Sardegna, fermato un 17enne per aver ucciso a coltellate il giovane che aveva investito la sorella. Il caso di Abderrahim Fakir, spuntano altri video sulla morte del 42enne durante il fermo di polizia. Procura concentrata sull'intervento di agenti e soccorritori. Domani l'autopsia. Stati Uniti, Iran, dopo un'altra notte di attacchi incrociati, ancora minacce reciproche. Borse in calo, sul petrolio, rincari per i carburanti. Distributori, nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri le nuove norme per una rete più efficiente, atteso anche il decreto a tutela dei rider. Finalmente una tregua, arriva aria fresca da nord in tutto il paese, ma resta l'allerta incendi in Sicilia. Le fiamme minacciano residenti e turisti anche in Francia. Calcio, in corso l'assemblea di Lega, prima uscita ufficiale per Malagò, Maldini e Leonardo. Sul tavolo il futuro della panchina della nazionale. Cinema, presentato il programma della Mostra di Venezia, tanta Italia in gara con Moretti, Beghis, De Angelis e Strippoli, fuori concorso Amelio e Martone.
3: Rai Isoradio, Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.

0: Siamo ritornate al 1984, l'abbiamo fatto con Cool and the Gang Fresh qui su Iso Radio. Ben arrivate in ritardo, però mi è arrivata la
1: Eccomi.
0: Monica.
1: Eccomi, ben trovata Sara e ben trovate tutti i nostri radioascoltatori di Rai Iso Radio.
0: Monica, abbiamo la scusa noi, abbiamo trovato traffico. Siamo nella capitale, capisci? Non è vero, eri qua nei paraggi.
1: Ero qui nei paraggi, sì, sì.
0: Ma i nostri amici ti ascolteranno oltre le 15, ecco
1: fino
0: perché.
1: Alle 17.
0: Mamma, fino alle 17 con Monica, ma cosa volete di più dalla vita? Ecco, allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Prima che tu arrivassi, stavamo parlando con i nostri amici di portafogli scordati, di soldi che si trovano a terra, di cose e anche monete, braccialetti che si trovano in spiaggia.
1: Bene.
0: E il problema effettivo di quando andiamo magari da soli in spiaggia, al mare, hai sempre l'angoscia, mi fregheranno, no, il mio portafogli, mi
1: è
0: fregheranno
1: vero.
0: La borsetta,
1: vero,
0: e quindi sei sempre là con l'occhio che guarda dal
1: Io
0: mare.
1: Io ho risolto però. Con cioè la bag per le immersioni è fantastica.
0: Quindi tu che fai? Entri in acqua invece di rilassarti, sai pensare pure alla borsetta? Io starei con l'ansia.
1: No, la bag ha un gancio con cui la leghi al polso e te la porti in acqua tranquillamente. Dentro puoi riporci le tue cose.
0: Ma possiamo stare così, dai?
1: Beh,
0: su.
1: Se sono da sola in spiaggia,
0: hai
1: sì,
0: ragione.
1: E non ho nessuno, e magari l'ombrellone è in terza fila.
0: È giusto. Sai cosa faccio quando ho l'ombrellone troppo in là? Metto la borsa grande, diciamo, attaccata sopra dove c'è il gancetto dell'ombrellone, in modo tale che anche dall'acqua, dal mare, io riesca a vedere se qualcuno va là.
1: Ho capito, ma poi dopo mi ritrovo con il sole preso soltanto di spalle.
0: Ma tu allora mi sei come quelli che spostano il lettino in base al
1: certo.
0: sole. Ma dai, ma fatela finita, dai, su.

0: Sienna Spyro, che mi ricorda, non so voi, tantissimo Joss Stone.
1: Sì.
0: Ma proprio tanto, eh? Ma lo sai che Joss Stone in famiglia, lei ha dei figli? Lavora solo lei, lui no?
1: Ma è fantastico.
0: Fantastico, di solito non siamo abituati a questo. Esatto. Lei lavora e lui se ne sta a casa e fa il papo. Ed è giusto anche questo,
1: ma
0: capito?
1: Guarda che anche stare a casa con i figli è faticoso.
0: Altro
1: eh?
0: Che non mi vedi
1: tu
0: sciupata.
1: Ne sai qualcosa.
0: Non mi vedete sciupata qua dentro. Allora, c'è un nostro amico che ci dice questo.
2: Cara! Monica!
0: Iso!
2: Sì!
0: Sì.
2: Innocenza,
0: da Caserta! Ciao,
2: Innocenza! Io quando vado al mare sono da solo con mia moglie, la tattica ce l'ho, socializzo,
0: sì,
2: con quelli là a fianco,
0: dell'ombrellone,
2: a destra, a sinistra, avanti, dietro, e poi quando mi allontano, una volta che ho socializzato, dico, mi dai un'occhiata, devo fare il bagno, funziona quasi sempre, ovviamente.
0: Allora, questo è vero, seppure io anche l'altro giorno ho pensato una cosa del genere, no? Ah, glielo dico a questi accanto di dare un'occhiata, poi ho detto, ma io non li conosco, non è che 5 minuti di chiacchiera vuol dire che li conosci, capito?
1: Vabbè, ma è una cosa carina, anche io se ho dei ragazzi accanto, magari
0: quindi
1: chiedo...
0: Quindi i ragazzi sì, gli adulti
1: ragazzi,
0: no?
1: Ragazzi intendo, cioè, delle persone accanto, dipende anche, insomma, un
0: io
1: po' empatia.
0: Ho... Allora, io se ho l'anziano mi fido, ok?
1: Cioè, chi l'ha detto?
0: Dici di no, perché ha bisogno, scusa, di soldi, perché la pensione è poca.
1: Chi l'ha detta questa cosa? Dove è scritta?
0: Non lo so, perché sono buoni. No, vabbè, non è così.
1: No, sì.
0: Vabbè, allora questa può essere una tattica.
1: Ok.
0: Poi l'altra tattica, se andiamo
1: la
0: al mare
1: bag.
0: Da so- la bag, quindi te- non riesci neanche a nuotare perché hai con te anche la bag.
1: Ma
0: mi
1: no,
0: pare
1: ma
0: di
1: è piccolina. È piccolina, è una bag da 3 litri dentro. Cioè entra tranquillamente il telefonino, le sì, chiavi della macchina e
0: cioè,
1: i documenti.
0: Tu ti, cioè tu fai tutto questo caos, cioè ti
1: ma
0: butti in acqua
1: con
0: que- ma dai, insomma, che bagno è, dai, no, no, non ci sto, non ci sto, altrimenti
1: no,
0: un po' la fortuna e sperare che nessuno ti abbia visto mentre hai messo il, no, la, la tua borsettina all'interno di quella grande. Io ci metto sopra tutti i vestiti, te, le cose, prima che ci arrivano ci
1: okay,
0: mettono un
1: se
0: po'
1: squilla il telefonino,
0: no,
1: quindi
0: silenzioso.
1: Dobbiamo
0: no, mi raccomando, se andare a fare il bagno il cellulare sempre in silenzioso, questo
1: okay,
0: mi sembra ovvio, no?
1: Ora ho capito perché non rispondi mai al telefono.
0: Certo, perché sono sempre al mare uscita da qua, giustamente. Allora diamo qualche info sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso. Un incidente segnalato tra l'inizio tangenziale Napoli e Capodichino in direzione est al chilometro 3. 2 chilometri di code invece sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova per un veicolo fermo al chilometro 12 e 8. Concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione di Pescara segnaliamo un incidente al chilometro 345.
0: Ma tu sai perché si dice Capodichino?
1: No.
0: Allora, Caput Clivi, che significa capo della salita o sommità del colle.
1: Ah.
0: Mamma quante se ne scoprono, veramente, caspita, altro che andare a scuola. Ragazzi, ci siamo qui noi per scoprire qualcosa. C'è Mango con la rondine, siete su Isoradio.

0: Attenzione, segnaliamo un veicolo contromano tra il nodo A24 Grande Raccordo Anulare e fine complanare in direzione ovest verso la tangenziale est. Ripeto, segnaliamo questo veicolo contromano tra il nodo A24 Grande Raccordo Anulare e fine complanare in direzione ovest della tangenziale est. Siamo intorno al chilometro T, mi raccomando, mantenete la destra e se potete accostate e fermatevi in piazzola di sosta.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

0: buongiorno.
1: Ciao.
0: Ma
1: ciao.
0: Non è il caso che quando si va in spiaggia si può andare anche in compagnia?
1: Ma perché da soli no? Ma fa pure bene andare da soli al mare. Anzi, ti rilassi, fai come ti pare. Vuoi mangiare alle 3 del pomeriggio? Lo fai, giusto?
2: Com'è che ti è uscito questo accento?
1: Non lo so perché, a furia di sentire gli ascoltatori, gli audio degli ascoltatori, perché ci mandano anche tutta la loro vita, no? E quindi noi siamo qui ad ascoltarvi. Qualcosa si può mandare, qualcos'altro o un po' meno. Allora, no, il fatto di andare per forza in compagnia da tutte le parti, ma chi l'ha detto? Se uno sta bene con se stesso, può pure prendersi un lettino, andare al mare, godersi la giornata, non per forza in compagnia.
2: Ci sta.
1: La compagnia te la puoi trovare anche là. Cioè,
2: esatto.
1: No? Magari ti puoi mettere sul lettino, ti leggi un bel libro. È passata la moda e non vedo più gente leggere al mare un libro. Sbaglio?
2: Sì.
1: È così.
2: Questo è
1: cioè,
2: vero.
1: Sono pochi. Quando ogni tanto vedi qualcuno, dici: caspita, oh, qualcuno ancora legge. Il che non è proprio positivo,
2: ma
1: no?
2: Ma perché sono tutti con questo benedetto telefonino.
1: È quello. C'è da dire anche che ormai ci sono queste app, queste piattaforme, o meglio, dove puoi leggere anche il libro da cellulare.
2: Sì.
1: No?
2: Allora,
1: che, insomma,
2: sì.
1: A me si intrecciano gli occhi dopo un po' a leggerlo
2: a
1: dal cellulare. Però c'è chi preferisce quello per non portarsi magari una cosa in più, capito? In spiaggia. Per non parlare invece di tutte quelle persone che in spiaggia si portano casa, no? Cioè, 20 borse frigo. Io capisco che ormai sia tutto alzato, no?
2: La sedia.
1: La
2: il
1: sedia,
2: tavolino.
1: Ma che, cioè, incredibile. Cioè, io arriverei lì, no, non farei più nulla. Cioè, mi butterei proprio dentro così con tutto, capito?
2: Tutta
1: cioè, inc-

0: incredibile. Va bene, ognuno inevitabilmente fa ciò che vuole.
1: Continuiamo a ripetere questo, ad aggiornarvi e a dirvi che è ancora presente questo veicolo contromano tra il nodo A24 e il grande raccordo anulare con fine complanare in direzione ovest. Mi raccomando, continuate a mantenere la destra. Aggiorniamo gli altri tratti partendo dalla Fippili, Firenze, Pisa, Livorno, dove tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze abbiamo del traffico rallentato. Al traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur abbiamo delle code con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti.
0: Mi fai sorridere quando dici Fippili, sembra capito, Fippili,
1: mi piace tanto,
0: fa un po' cinese la cosa, invece siamo in Italia. Comunque Arisa ha lanciato una perché non abbiamo Arisa, c'è Max Gazzè adesso, però Arisa ha lanciato la moda, sembrerebbe il bikini dell'estate 2026 è metallico, quindi wow. Se non l'avete andatevelo a comprare, eh.

0: Don't say goodnight tonight. Paul McCartney qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Salutiamo Gian Maurizio.
1: Sì, è sempre all'ascolto. Il nostro Gian Maurizio.
0: Allora, chissà se Gian Maurizio ed altri di voi soffrono di nausea. Nausea per quanto riguarda voli, se prendi una nave, se insomma un gommone, anche il gommone. Io mi sono sentita male su un gommone, pensa. Oppure se sei in macchina. Molto spesso chi soffre di nausea tende e vuole quasi sempre guidare, perché stare al posto del passeggero comporta poi irritazione terribile, ma soprattutto appunto non stai bene, no? Allora, ci sono diversi infermieri olistici che ci consigliano determinate cose. Ai miei tempi, detto così, chissà quanti anni ho, che soffrivo molto la nausea, qualunque mezzo io prendessi, magari come me tanti all'ascolto, utilizzavo, non so se ancora oggi vanno di moda, ma funzionavano, dei bracciali un po' grandicelli con una pallina che andava a spingere.
1: Me li ricordo.
0: Te li ricordi?
1: Sì.
0: Un punto ben preciso. Scopro oggi, a distanza di anni, come si chiama questo punto ben preciso, perché se noi proviamo a mettere in pratica 3 dita dal polso in giù, no? Come per andare in giù verso il polso, non verso,
1: verso
0: la
1: il
0: mano.
1: Polso, verso il gomito allora.
0: Il gomito, scusami, verso il gomito. Che cosa succede? Andiamo a spingere il pericardio, cioè si trova fra i 2 tendini e si chiama 6 pericardio, meglio, ha pure il numeretto, capito? E questo punto ridurrebbe la nausea se massaggiato in senso orario per 2 minuti lentamente. Ovviamente devi abbinarlo anche alla respirazione, e a quanto pare sembrerebbe che facendo questi movimenti vada a ridurre tutti quei fastidi che poi vengono, sono causati, no, dall'esofago, stomaco, calmano la nausea. Quindi hanno trovato anche questa escamotage.
1: Bene.
0: Capito? Ai tempi miei non c'erano, forse ci siamo un po' evoluti, abbiamo capito qual è realmente il punto da stimolare per sentirci meglio.
1: Sì, continuiamo a dire che abbiamo ancora questo veicolo che precede contromano tra il nodo A24 grande raccordo anulare e fine complanare in direzione ovest della tangenziale est, quindi prestate attenzione. Passiamo ora invece alla 30 Caserta Salerno, dove tra il nodo A16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 29, si tratta di un pneumatico in seconda corsia. E concludiamo con la A14, dove tra Molfetta e Bitondo abbiamo del fumo che sta occupando entrambe le carreggiate.

0: Allora, lei è un po' il codice fiscale che noi tutti amiamo,
1: esatto,
0: no? Charlie XCX, wink wink, capito? Come farci impazzire. Comunque si chiama Charlotte Emma e Etchison. Non so cosa sia meglio. Il codice fiscale. Forse sì, hai ragione, forse sarebbe meglio quello. Allora, prima accennavamo del discorso che sempre più persone, quando vanno in spiaggia, si mettono là sul lettino e ruotano il lettino in base al sole, dove sta il sole si spostano. E abbiamo capito che Monica tu lo fai sempre.
1: Quasi, allora, quando è possibile, ecco, naturalmente, se la spiaggia è piena, no?
0: Sì, io quelli come te non li sopporto.
1: Grazie.
0: Capito? Cioè, voglio dire, ti abbronzi anche con l'ombrellone aperto sotto l'ombrellone, in modo diverso, ma comunque sia ti abbronzi.
1: Ma perché devo avere l'ombra? Voglio il sole addosso.
0: Ma scusa, ma la bellezza è andare al mare e vedere il mare, che tu metti.
1: Lo vedo ugualmente, Sara.
0: Dove lo vedi?
1: Non lo vedo di schiena, tranquilla, Sara. Se vuoi possiamo andare al mare insieme, così lo noterai.
0: Ma sapete che mi è capitato una volta, in uno stabilimento, non dirò il nome, non citerò il nome, sul litorale romano, mi è capitato che il bagnino mi ha imposto di girarmi, perché eravamo tutti attaccati,
1: vedi?
0: Capito? Di girarmi perché altrimenti io ero l'unica e non si poteva fare. Cioè, io l'ho pagato il lettino, sto come voglio. Cioè, no, dovevo anche girarmi in direzione del sole perché il bagnino diceva che era con... Credi, non ci sono più tornato, ovviamente, questo mi pare scontato.
1: Certo.
0: Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Sì, chi c'è?
1: Indovina chi abbiamo dopo?
0: Non lo so chi abbiamo. Ah, Edoardo Bennato, che ha fatto?
1: Oggi è il suo compleanno, compie 80 anni perché...
0: Caspita, auguri a Bennato, 80 già ne ha Bennato. Sì. Caspita, hai capito. Vabbè, insomma, tu ti ricordi i compleanni degli altri ma il tuo no?
1: No, no, anche il mio.
0: Ah, te lo ricordi?
1: Certo.
0: Io ogni tanto mi perdo.
1: Anche il tuo, Sara.
0: Te lo ricordi? Ma
1: sì,
0: davvero?
1: Certo.
0: Comunque, Bennato. Edoardo Bennato.

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Rai Isoradio. 13 e 53 minuti. Continuiamo a segnalare il veicolo che procede contromano tra nodo A24 grande raccordo anulare e fine complanare in direzione ovest. Quindi prestate attenzione, mi raccomando, e continuate a mantenere la destra. Passiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove tra Orcofellino e fine complanare Savona in direzione di Genova abbiamo 9 km di code a tratti a partire dal chilometro 45. Sulla 12 Genova Roma tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova 3 km per un veicolo ormai rimosso fermo al chilometro 12 e 800.
1: Allora mi voglio fare un attimo serio. Perché ne sentiamo tante purtroppo di questi bambini che poi dentro le piscine, no, non ce l'hanno fatta, insomma gli ultimi giorni ne abbiamo sentite fin troppe, essendo anche tesserata per quanto riguarda la Federazione Italiana Nuoto, mi sento di dover dare questa notizia. Quindi saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma, finalmente, ed è stato approvato all'unanimità alla Camera questo mandamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce appunto dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. E secondo la nuova norma i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa, perché il problema è proprio quello.
2: È quello,
1: quindi
2: esatto.
1: I bambini sono talmente leggeri che in un secondo c'è questo effetto ventosa.
0: E ma poi... ha una forza, Sara, ti assicuro che è una forza allucinante.
1: No. E leggevo che in caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa a norma, ed è giusto che sia così, perché non è possibile che uno va in piscina per andarsi a divertire, a portare i bambini, i ragazzi, e poi succedono cose del genere. E inoltre, per ultimo, l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.

0: Grande successo di Anastasia qui su Isoradio. Hai sentito quanto metteva del suo? Quanta grinta, sai perché? Sicuramente parla di lei, te lo posso dire. Perché il testo racconta un po' queste aspettative deluse, del senso di abbandono provato dopo aver creduto in una relazione che si è rivelata una finzione. E quindi ecco perché strilla, si sfoga, si è sfogata Anastasia. Anche qui su Isoradio. Buone notizie ci sono?
1: Sì, finalmente è stato fermato il veicolo contromano tra nodo a 24 grande raccordo anulare e fine complanare in direzione ovest della tangenziale est. Proseguiamo però sempre rimanendo su invece sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione di Roma, un incidente segnalato al chilometro 32.
0: Allora, quando si parte e si prende un aereo, molto spesso si ritorna a casa con la valigia ammaccata. No?
1: Una ruota spesso. Mancante.
0: Una ruota, dei graffi. I graffi è il minimo.
1: Il graffi, esatto, te lo stavo per dire.
0: Tu pensa, dicevo recentemente qui in radio che si sono inventati anche una linea di valigie già ammaccate. Così psicologicamente stai a posto e non ti prende un colpo. Che fanno negli aeroporti cinesi? Ci sono addetti pagati per in pratica non far nulla. Aspetti che la valigia ti cade là da quel rullo, si chiama rullo, no?
1: Sì, dove
0: arrivano e mettono una sorta di cuscino imbottito per attutire la caduta.
1: Lo
0: questa
1: so,
0: è
1: ma,
0: Cina.
1: Ma guarda, in Asia stanno avanti, perché in Giappone per esempio invece c'è un addetto che te la pulisce.
0: Come te la pulisce?
1: Sì.
0: Te la lucida?
1: Te la pulisce e poi la carica sul nastro trasportatore o rullo, insomma.
0: No, vabbè.
1: Sì, no, è fantastico.
0: Cioè qui in Italia tutto questo non ce l'abbiamo.
1: In Italia le vedi lanciare le valigie. Però
0: proprio ti arriva proprio dritto sui piedi, sopra i piedi, capito? No, però il fatto della valigia quando si perde, no? Tu arrivi in un posto, si perde soprattutto nei viaggi. Quelli molto lunghi accade questo, no? Può accadere.
1: Diciamo che accade quando c'è un cambio,
0: uno scalo
1: esatto, troppo breve, allora loro non fanno in tempo a trasferire le valigie da un volo all'altro.
0: E quindi poi tu arrivi là e dici: che mutande mi metto?
1: Mi è successo, ecco. Ma il trucco è viaggiare sempre con
0: senza
1: almeno
0: niente.
1: un cambio di riserva nello zainetto, nel bagaglio
0: cioè,
1: a mano.
0: Tu fai questo?
1: Sì, perché mi è successo andando
0: ormai
1: in Thailandia.
0: Se no, l'altra soluzione è partire con la valigia quasi vuota, arrivi nel luogo, nel posto e ti compri tutto là. No,
1: sì,
0: non funziona.
1: Capito.
0: Però poi il rischio è al ritorno, perché
1: esatto.
0: Se poi ti si perde al ritorno.

0: Another con Talk to You su Raiso Radio. 14 e 12 minuti. Torniamo ad aggiornare la viabilità. Partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 484. Rimanendo sulla 1, tra Villa Literno-Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma segnaliamo materiali dispersi al chilometro 745. Fate attenzione perché si tratta di gasolio. Mentre sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 104 e 500.
1: Allora, ci spostiamo. Dov'è che stavamo prima? In Cina?
0: In Cina.
1: Allora, andiamo a New York.
0: Wow.
1: Ok? Si viaggia con la fantasia, quantomeno. Allora, perché il sindaco di New York ha lanciato un'idea, mi viene da dire anche simpatica da una parte, ricreativa dall'altra e anche molto intelligente per tutti i genitori con i figli. In pratica, domenica 16 agosto, dalle 16 alle 20, sentite qui che cosa accade. C'è la possibilità, danno la possibilità, di una serata libera per i genitori. Parents Night Out, così si chiama. È un programma gratuito, ma l'iscrizione ovviamente è obbligatoria, e metterà a disposizione centri ricreativi in tutti e cinque i distretti. Quindi parliamo di una cosa grande, eh?
0: Bello.
1: Cioè, da Brooklyn al Bronx, passando per Manhattan, Queens e quant'altro, dove bambini dai 6 ai 13 anni potranno partecipare ad attività supervisionate da animatori. Qual è l'obiettivo? Beh, mi sembra chiaro, no? Cioè, questa iniziativa per i genitori, per ritagliarsi un po' di tempo per loro, per fare tutto quello che vogliono fare, una serata diversa senza i figli in mezzo alle scatole.
0: Ecco.
1: No, perché
0: lo dici così perché
1: senza
0: vorresti una serata così anche a Roma?
1: Ma no, dai. Senza pagare un euro, sta anche qui, perché poi quando un genitore vuol far qualcosa, no, insieme alla persona amata, senza i figli, vuoi non vuoi, se non hai qualcuno a chi lasciare i figli, i bambini, devi pagare la babysitter, capito?
0: Sì.
1: C'è poco da fare, quindi alla fine ti costa un sacco questa serata, capisci? Soprattutto se ne hai tre di figli, perché non è che costa uguale, uno ti viene una cosa, la babysitter se ne deve guardare giustamente tre, si fa a pagare di più ed è giusto anche che sia così. Io sento di sottofondo la voce, quella di Giorgia, questa è Nessun Dolore.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Rai su Radio.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter, qui su Isoradio. Buona giornata a tutti, ben trovati, 14:23 minuti. Allora, stavamo vedendo

0: Eppure, insomma, lo sappiamo che in questi giorni, magari soprattutto al nord Italia, no, ha fatto un po' di grandine, raffiche di vento, se ne sentono. Stavo vedendo un video che sta girando, tu sai che appena posti una cosa sui social ti può diventare virale.
1: È un attimo,
0: è
1: sì.
0: È un secondo. E quindi questa persona che ha trovato un modo diverso, ingegnoso, per far sì, visto che c'era tanta grandine, per far sì che la macchina non si rovinasse, no? Perché tu sai, con i chicchi quelli grossi che ultimamente purtroppo sta facendo, è il vero rischio che ti si abbozza la carrozzeria,
1: che si rompa un vetro,
0: che si rompa un vetro, ci sta. Cosa ha fatto? Ha messo un materassino sopra, di quelli belli grandi, diciamo, okay, mo' di materassino, insomma, matrimoniale per intenderci, così okay, può stare sereno, legato ovviamente, tutto quanto. Ha trovato questa soluzione, il tutto non è che tanto distante da noi, a Cesenatico è stato fatto,
1: bene,
0: capito? Quindi in pratica ha coperto l'auto con questo materassino, proprio per difendere la propria auto, perché è un po' il rischio di quando non hai un box, non hai la possibilità di mettere la macchina un po' riparata, il rischio quando la lasci per strada ci sta.
1: Il problema è che la trovo abbastanza impegnativa come cosa.
0: Cioè, mettere il materassino. Sì. È un po' come quello che mette il materassino, la papera, che poi non so neanche se si può fare, la papera gigante sopra no, esatto, la macchina per portarla al mare, no? Un po', sai, quelle scene anche da film, sì, dalla Fantozzi, per intenderci. Ecco, una cosa del genere, ma non per andare al mare il materassino, bensì per far sì che la macchina potesse essere protetta, no, dalla grandine. Ognuno trova le sue, scusa.
1: Diciamo che gli italiani hanno buona inventiva. Dai.
0: Direi di sì, grande fantasia, come quella di Dito della Piaga.

0: Io dovrei rivedere dove l'ho messo, questo strumento.
1: Io ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Carino, mi ricordo che ce l'avevo di tutti i tipi. Un tempo andavano, com'è che si chiama? Mi sfugge, no? La fisarmonica è un'altra cosa.
1: L'armonica.
0: L'armonica è questa? No. A bocca.
1: Esatto.
0: Monica a bocca.
1: Sì, no.
0: Queste sono le cose però che ci dicono in cuffia e non le ripetiamo, capito? Però
1: l'hai ripetuto.
0: L'ho ripetuto e faceva ridere. Vabbè, insomma, anche Bob l'abbiamo ascoltato su Iso Radio. Stavo notando che è ritornato in voga un accessorio di quelli che utilizzavano le nostre nonne.
1: Tipo?
0: Il ventaglio. Sta
1: sì.
0: Ritornando di moda proprio perché in qualche modo con tutto questo caldo che si percepisce avere lì, no? Quest'aria che si smuove ci fa comodo, seppure sono sempre stata dell'idea che quando lo smuovi troppo alla fine la fatica che fai per il movimento del braccio ti
1: potrebbe
0: fa surriscaldare il corpo comunque,
1: per fare un
0: capito?
1: Po' di muscoli
0: per fare il muscolo. E mi ricordo che un tempo il ventaglio era anche uno di quei souvenir che portavi a casa, no? Quando
1: sì,
0: andavi
1: da regalare.
0: Da regalare o te lo compravi tu in base, non so, andavi in Spagna, c'era quello tutto colorato col toro, no?
1: È
0: mi ricordo
1: vero.
0: Queste cose. E ora si sta tornando di moda anche per le più giovani, a quanto pare piace, e quindi staremo a vedere. Un po' tecnologico però dobbiamo farlo per variare, siamo nel 2026.
1: Ah, ecco.
0: Quindi non so che si possa muovere da solo senza fare il movimento della mano, cioè,
1: ecco, adesso sicuramente qualcuno
0: lo brevettano.
1: Sicuro.
0: Sì. È così, sicuramente. Chissà se c'è qualcuno al posso passeggiare in questo momento in macchina che si sta sventolando.
1: E aggiorniamo il traffico partendo dalla 10, dove tra Spotorno e Fine Complanare e Savona in direzione di Genova segnaliamo 7 km di code a tratti a partire dal chilometro 45. Sulla 12 Genova-Roma tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova segnaliamo 3 km di coda per questo veicolo fermo al chilometro 18.300. Concludiamo con la A25 Torano-Pescara, dove tra Cocullo e Prato la Peligna sul Mona in direzione di Pescara segnaliamo del fumo al chilometro 134 e 200.
0: Cucullo mi fa sempre tanto ridere a me, eh? Ci eravamo andati là ad indagare che cosa poter trovare a Cucullo, ma senza ritornare su Cucullo, ma invece torniamo su Irama è in giro, ha spento le candeline recentemente, insomma si è fatto grande. Anche lui, questa è l'ISO Novità Cabana.

0: Ed oggi eccolo qui nei nostri studi Bruno Mars. Sai che bello? non è vero, però ci possiamo giocare un po' con la fantasia, la radio è anche questo.
1: Ma sì, capito? Tanto, da quando abbiamo iniziato che viaggiamo, andiamo in paesi,
0: ce andiamo
1: in posti sconosciuti.
0: Ma chissà se è rimasto un po' in giro a Milano, sai, no, che ha fatto questi due concerti sold out Bruno Mars, chissà se è rimasto qualche giorno in più, perché poi i cantanti fanno anche questo, no? Se possono, ovviamente in base anche al tour che è stato, con le date fissato, bla bla bla, riescono ogni tanto a farsi quei due giorni in più e si rilassano anche un po', ci provano. Sì. C'è invece quello proprio chiuso a studiare, a lavorare, quindi non si guarda in faccia a nessuno e quindi va solamente per in giro per le città nelle date che ha e fa quello che deve fare, no? È un po' più precisino.
1: E poi ritorna.
0: E poi ritorna e poi se ne va. Allora, hai qualche aggiornamento, mi sa, dalla faccia?
1: Sì, esatto. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze segneremo questi incidente accaduto al chilometro 484 che al momento non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Materiali dispersi invece tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma al chilometro 745, si tratta di gasolio, quindi prestate attenzione. Sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova 4 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 104 e 500.
0: Allora, molto spesso quando viaggiamo diciamo entriamo dentro a cittadine che sono totalmente o colorate o tutte bianche o tutte blu. Ecco, sembrerebbe che ce ne siano diverse città blu e non bisogna andare chissà dove, ce le abbiamo anche noi in Italia, proprio tutte blu. Prendo per un esempio, in Marocco c'è Chef Chaouen, se l'ho pronunciato bene non lo so, è sicuramente una delle città più blu famose al mondo. Ma c'è anche Uzcar in Spagna, questo villaggio dipinto di blu, ma al contrario delle altre non ha origini storiche, è stata proprio dipinta, pensate, di blu nel 2011 per la promozione del film I Puffi.
1: Pensa tu.
0: E poi ancora c'è anche in Tunisia Sidi Bou Said, questo villaggio blu e bianco che si affaccia sul mare. A me vengono in mente alcune cittadine greche, però lì c'è più bianco-blu, non è totalmente blu. Queste sono proprio
1: tipo
0: cittadine.
1: Mykonos.
0: Sì, capito. Santorini. Queste invece sono totalmente blu, le casette, dovunque vai è blu, capito?
1: Quindi guarda, abbiamo un'altra che è veramente una chicca, Sperlonga, non è tanto lontano, insomma.
0: È tutta blu.
1: Non è blu, però ha queste casette tipiche bianche, alcune hanno questo tetto colorato blu.
0: I pugliesi ora all'ascolto diranno: ma che non la citate Casa Massima? Hanno ragione, sì, perché è tutta quanta blu. Imoda con Arriverà insieme ad Emma.

0: Sun. Moving to the Sun qui su Iso Radio. Allora, stavamo parlando di Casa Massima in Puglia, dove le casette, ho detto, sono blu, ma per rimanere in tema, ora sei azzurrino celestino, senti qua,
1: Ma non sono blu, no. Sono azzurre, qualche volta azzurre, non blu.
0: Va bene, sì. Allora, hai ragione, però sono azzurrine. Allora, io ho notato una cosa: quando tu chiedi a 10 persone questo di che colore è, fateci caso, tutti risponderanno in modo diverso. Per dire, qui vicino a me c'è una borsetta, per me è verde acqua, tu mi hai detto verde pisello e di là non so chi altro hanno detto. Ognuno dice la sua, cioè no, definire un colore è molto complicato, è molto complicato. Comunque stavo notando che si racconta che nel 1600 a Casa Massima, durante un'epidemia di peste, il duca Michele Vaz promise proprio alla Madonna di dipingere il paese di azzurro se Casa Massima fosse stata risparmiata. La peste finì e le case vennero ricoperte di calce e pigmento blu. Il risultato, questo borgo che sembra veramente un quadro a cielo aperto. Quindi se non ci siete mai stati, bene, andateci adesso, domani, ecco, quest'estate, ad agosto, fate un po' come volete, però insomma in Puglia poi si mangia bene, è sempre festa in Puglia. Beh, io la vedo, sì, un po' così, la Puglia la vedo veramente, hanno festa continua.
2: Sì. Poi anche quest'anno non sono conosciute le date, se non erro, con la notte della Taranta.
0: È vero, anche quella piace, la tradizione, quella bella, quella che piace, no? Dovunque ti sposti in Italia c'è una bella tradizione da seguire e che è bello veramente poterla vivere, non solo sentirne parlare. Tornano loro, gli Alphaville.

0: Fiesta con Serena Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese qui su Isoradio. Allora io devo uscire adesso, devo andare via, vado a trovare il cinghiale che oggi è il vero protagonista di questa giornata. Cinghiale che stava spaparanzato sotto il nasone, quindi sulla fonta, sotto la fontanella, si rinfrescava sulla pista ciclabile di Saxarubra. E quindi io vado a trovarlo.
1: Benissimo Sara, noi ci rivediamo domani, io continuerò invece il viaggio in vostra compagnia fino alle 17.
0: Wow, alla grande. Allora a domani, ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In primo piano la morte di un bambino di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro e il ricovero di altri quattro piccoli. Tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. All'origine del malore probabilmente un batterio. I bambini frequentavano lo stesso asilo privato a Tropea. Ed è in fin di vita la donna gravemente ferita stamattina dal marito che, dopo il tentato femminicidio, ha ucciso il fratello vicino a Cagliari.
3: Tutto si è svolto nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, all'apertura del bar gestito da Michela Rubio, 47 anni, a Solanas, nel Cagliaritano. Alessandro Pintus, 39 anni, operaio edile, ha esploso un colpo di pistola alla compagna, con la quale un figlio di 18 mesi, ferendola alla testa. Poi è salito in macchina e ha raggiunto l'abitazione del proprio fratello Andrea, di 42 anni, a Margine Rosso, nel comune di Quartu. Qui vicini hanno sentito due spari intorno alle 6. Dopo aver colpito a morte il fratello Andrea, Alessandro Pintus si è presentato dai carabinieri di Quartu dichiarando di aver sparato al fratello e alla propria moglie. Dopo aver confessato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero dei contrasti familiari alla base dell'omicidio e del tentato femminicidio, ma resta da capire il movente.
4: Ogni tanto li vedevamo passare anche in macchina, anche le signore, però sempre buongiorno, buonasera, tranquillissimi.
5: Non avrei mai pensato che si sono sparati tra di loro, mai.
3: La donna, ricoverata al Brozzo, versa in condizioni disperate. A seguito della ferita alla testa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Cagliari, Rossella Romano, GR1.
2: Rapina in banca a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, con clienti e dipendenti chiusi nel cavò. Immediato l'intervento dei reparti speciali, dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare a soccorrere le persone. Ancora in fuga i tre rapinatori, ricerche in corso. Gli auguri al capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Messaggi dei presidenti delle Camere, telefonata dalla Premier Giorgia Meloni al presidente a nome personale dell'intero governo, sottolineata, fa sapere Palazzo Chigi, la profonda considerazione e riconoscenza per il suo costante impegno al servizio della nazione. Auguri anche dalle forze politiche e dei diversi schieramenti. E il presidente Mattarella ha espresso vicinanza alla famiglia del capo reparto dei vigili del fuoco Alessandro Marchi, morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio vicino a Caltanissetta. In Sicilia, infatti, nonostante il calo generalizzato delle temperature, continua l'allerta per i roghi. Critica la situazione soprattutto in provincia di Agrigento.
6: Chi era stato evacuato è rientrato in casa, ma sono ancora 5 i fronti attivi. A Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, resta alta l'allerta. 1000 ettari di terreno sono già andati in fumo. Due operatori della protezione civile poi sono rimasti lievemente intossicati. Per uno di loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale di Corleone. A Bivona il comune ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Il capo della protezione civile regionale, Salvatore Cocina, parla di circa 350 incendi nelle scorse ore. Tra questi ce ne sono di gravi.
7: Mi riferisco agli incendi del gruppo dei Monti Sicari, quindi Castronovo, Cammarata, Santo Stefano di Quisquina, in Bivona, in Monreale, e poi situazioni sull'Etna, ma un po' diffuso ovunque.
6: La macchina è ormai satura, dice Cocina. Il raddoppio della flotta aerea, 9 mezzi in azione e la decina di elicotteri regionali nelle scorse ore ha faticato a tenere il passo di sempre nuovi focolai. Da Palermo, Valerio Penna per il GR1.
2: Disagi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale del gruppo FS Italo e Trenord, in programma dalle 21 di stasera fino alla stessa ora di domani. Per il trasporto regionale ci sono domani le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Informazioni più dettagliate sui siti di Trenitalia ed Italo. Presentata stamane a Venezia l'83esima mostra del cinema, che dal 2 al 12 settembre vedrà in concorso 20 film, 5 dei quali di autori italiani, con il ritorno in gara sul Lido di Nanni Moretti e tanti altri nomi di prestigio. L'inviata.
8: Danny Boyle, Herzog, Coreda, Il ricordo di Marilyn, quello lungo 7 ore di Bernardo Bertolucci, firmato Guadagnino. È un programma ricchissimo, quello presentato stamane nell'archivio della Biennale a Venezia, dove Alberto Barbera ha raccontato quel che vedremo durante la prossima mostra del cinema. 5 gli italiani tra i 20 film del concorso: Marco Bechis, che torna nell'Argentina che raccontò in Garage Olimpo, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, e poi Andrea Pallauro e Paolo Strippoli, Nanni Moretti che torna a Venezia dopo molti anni, Alberto Barbera.
0: Era l'anno di Palombella Rossa, c'è da augurarsi che questo attesissimo ritorno possa servire in qualche modo a far dimenticare, a farci perdonare l'errore compiuto 37 anni fa.
8: Tanti autori anche fuori dal concorso, da Amelio a Martone, arriveranno George Clooney ed Elle Burstyn, leoni d'oro alla carriera, Russell Crowe, regista, gli Oasis, sul tappeto rosso per il film sulla loro reunion. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Linea ora all'estate in onda, il giornale radio torna alle 16, buon ascolto.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
9: No, è mio!
10: È mio!
9: Guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
14: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: I Cranberries con Just My Imagination, brano del 1999 della band irlandese, con la voce inconfondibile di Dolores O'Riordan. E adesso proseguirete il viaggio in compagnia di Monica D'Angelis al microfono, insieme a
1: Claudio Campobasso. Ciao Monica.
0: Ciao,
1: e
0: Claudio.
1: Saluto anche Alessandro Campanella, che sta curando la parte tecnica, ma vedo anche un certo Emanuele Rinaudo, che saluto, che si aggira per la regia. Sono le 15:11 e questa è Rai Zoo Radio. Il nostro numero di telefono è il 348 103 1010 per i nostri messaggi, per i vostri più che per i nostri messaggi WhatsApp ed SMS. Torniamo in strada, quindi.
0: Okay.
1: Andiamo a vedere.
0: Andiamo ad aggiornare subito la situazione sulle autostrade. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna segnaliamo traffico intenso. Un chilometro di coda invece tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze per un veicolo fermo al chilometro 447. Continuiamo sempre a rimanere in A1, dove segnaliamo un incidente tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze al chilometro 452.
1: Andiamo sulla variante di Valico, dove c'è traffico rallentato tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Sulla 4 Torino-Trieste ancora rallentamenti tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. È sempre in A4 Torino-Trieste all'altezza di Agrate, è avvenuto un incidente al chilometro 145 in direzione di Milano. Arriva Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, questa è Rai Zoo Radio, restate con noi, a tra poco.

0: E sono proprio loro, i Rolling Stones, con la loro Jealous Lover. Andiamo al traforo del Monte Bianco. Qui c'è una coda all'altezza del piazzale italiano in direzione di Chamonix e ci sono tempi di attraversamento di 30 minuti. Per quanto riguarda invece il piazzale francese in direzione di Courmayeur, anche qui coda con tempo di attraversamento di 1 ora e 30. Andiamo sulla 25 Torano-Pescara tra Cocullo e Sulmona in direzione di Pescara e c'è la presenza di fumo, e sulla 12 Genova-Roma tra Recco e la 7 Milano-Genova code a tratti in direzione di Genova.
1: Sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova 2 km di coda per un veicolo ormai rimosso che era al chilometro 104 e 500. 6 km di coda invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e fine con Planare Savona in direzione di Genova. Concludiamo con rimanendo in A10 dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova code per traffico intenso.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade su Rai Iso Radio, 15:28. Torniamo ad aggiornare la viabilità, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Fabbro in direzione di Roma abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 414. Sempre sulla 1 tra Orvieto e Fabbro, invece in direzione di Firenze, 2 km di coda per un altro veicolo fermo al chilometro 447. Tra Tigliano e Orvieto in direzione sempre di Firenze, un incidente invece avvenuto al chilometro 452. Passiamo ora al nodo con la 24 Roma-Teramo, il bivio con la diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. Segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 565. Prestate attenzione perché si tratta di un paracadute.

0: fango in corsia di sorpasso. Passiamo ora alla variante di Valico, dove al bivio tra la variante di Valico e Badia in direzione di Firenze abbiamo traffico intenso, e sulla 7 Milano-Genova tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova 4 km di coda per lavori a partire dal chilometro 103. Sulla 10 Genova Ventimiglia al bivio con inizio con Planare Savona e Albisola in direzione di Genova 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 40 e 100. E ora è il momento di Summer Breeze.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
2: Sono le 15.30, è il momento di Summer Breeze. Vi proponiamo tre brani delle estati passate tra le più amate. Partiremo dal 1996, poi andremo al 2023 e infine al 1959. Buon ascolto.

0: E questo è stato il nostro Summer Breeze di oggi, Marina di Rocco Granata. Abbiamo ascoltato anche Mare Caos di Paola e Chiara e il Talisman di Rosana.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Rai Su Radio.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: let's take them back to the blog era one time.
1: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Tuca Macarena, lei è Baby K, sono le 15.46, andiamo in via Bergamini, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per un veicolo in avaria da poco rimosso, tra la Complanare di Savona e Albisola, permangono 4 km di coda in direzione Genova, con tempi di percorrenza al momento di 30 minuti. Mentre sulla 7 Serravalle Genova per lavori in galleria, tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, registriamo 4 km di coda verso Genova, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un furgone in panne tra Fabbro e Orvieto verso Roma registriamo 1 chilometro di coda con tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussi intensi poi in direzione opposta con coda tratti tra Orvieto e Fabbro e tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Infine al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Morning Dew su Raisio Radio, 15:55. Siete ancora in compagnia di Monica D'Angelis al microfono e Claudio Campobasso. Ritorniamo ad aggiornare la viabilità partendo dall'A7 Milano-Genova, dove tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova segnaliamo 4 km di coda per lavori. 3 km di coda invece sull'A10 tra la Fine Complanare Savona e Albisola in direzione di Genova per un veicolo fermo ormai rimosso al chilometro 40 e 100. Salgono a 8 invece i chilometri tra Spotorno e Fine Complanare Savona in direzione di Genova. Concludiamo con la 24 Roma Teramo tra Valle del Salto e Torni in parte in direzione di Teramo, invece coda per un veicolo fermo al chilometro 80 e 200.
1: Andiamo sulla 1 Milano Napoli, dove tra Sasso Marconi e la variante di Valico c'è traffico rallentato in direzione di Firenze. Tra Firenze Impruneta e Firenze Sud traffico ancora rallentato in direzione sud. Tra Monte San Savino e Chiusi rallentamenti in direzione di Roma. Tra Orvieto e Fabro rallentamenti in direzione di Firenze e tra Magliano Sabina e Punzano Romano è segnalata una presenza di pedoni al chilometro 508 in direzione di Roma. Questo per quanto riguarda la 1 Milano Napoli.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Sono le 16 in punto, andiamo a vedere il traffico nella capitale. Per noi c'è Simona Innocenti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi. Partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare, dove il traffico è intenso tra Pontina e Roma-Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, in Via del Foro Italico in direzione della Salaria. Traffico intenso anche sull'Aurelia verso il raccordo e sull'Appia Pignatelli in direzione di Via dell'Almone. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Solo location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

0: 8 qui su Raiso Radio, 16:09. Ritorniamo ad aggiornare la viabilità partendo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A22 Brennero-Modena, traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Modena. Sulla A2 in direzione del raccordo di Reggio Calabria segnaliamo un incidente accaduto 5 km prima dello svincolo di Altilia-Grimaldi. Sulla A7 Milano-Genova, code per un chilometro a causa di traffico intenso tra Barriera di Milano e tangenziale ovest di Milano in direzione della stessa.
1: Sulla 7 Milano-Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, c'è una coda causata da lavori in direzione di Genova stimata di un chilometro. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, code per traffico intenso in direzione di Genova. Tra Spotorno e Fine Complanare Savona, 9 chilometri di code a tratti in direzione di Genova, e tra Albenga e Andora, code a tratti stimate di 5 chilometri in direzione di Ventimiglia.

Il mitico Vasco Rossi con la sua Vado al massimo alle 16:17 su Rai Isoradio. Torniamo sulla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono delle code in direzione di Pozzuoli. Tra Corso Malta e Capo di Monte c'è traffico rallentato in direzione di Pozzuoli, e sulla 30 Caserta Salerno è segnalato un incendio al chilometro 15 tra Maddaloni e Nola. Sulla 25 Torano Pescara, tra Sulmona e Bussi Popoli, traffico rallentato in direzione di Pescara.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Rai Radio.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Rai Iso Radio. 16:25, sempre in diretta con Monica D'Angelis e Claudio Cambobasso. Ritorniamo alla viabilità partendo dalla A4 Torino-Trieste, dove al bivio con raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti per traffico intenso. Sempre sulla A4 tra Grumello e Seriate in direzione di Milano, coda per materiali dispersi al chilometro 182. In entrata invece di Brescia all'altezza di Palazzolo segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 193-200, mentre sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova un chilometro per lavori.
1: Andiamo sul tratto urbano della A24 dove tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio c'è traffico rallentato molto intenso in direzione del grande raccordo anulare. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce tra Baveno e Carpugnino c'è una coda causata da un veicolo fermo al chilometro 184 in direzione di Genova-Voltri.

0: E questo era Ultimo con Romantica. Se c'eravate il 4 luglio a Tor Vergata, avreste voluto esserci, segnatevi questa data, perché dal 22 al 30 settembre arriva al cinema Ultimo tutto live a Tor Vergata. Un'occasione per rivivere il concerto dei record davanti a 250.000 persone, con immagini esclusive del backstage e tutta l'emozione di una serata che ha fatto la storia.
1: Torniamo a dare un aggiornamento sulle nostre autostrade. Sulla 10 Genova a Ventimiglia ci sono code per traffico intenso tra il bivio A10 a 26 Trafori e Genova Pra in direzione di Genova. Sull'A30 Caserta Salerno c'è un veicolo fermo in avaria, in questo momento è in galleria tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno.

0: tuo costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: meravigliosa Gianna Nannini in questa collaborazione con Marracash, in cui ha rivisitato il brano del 1979 America. Allora Monica, mi stavi parlando di un'iniziativa del Comune di Roma?
1: Certo, per combattere il caldo fino al 4 agosto la capitale apre gratuitamente cinema, biblioteche e spazi culturali climatizzati. Si entra senza pagare, con acqua distribuita gratuitamente e la possibilità di godersi un film o un libro aspettando che passi l'ora più calda della giornata. E l'iniziativa prende il nome di Il Grande Freddo.
0: Beh, una splendida iniziativa che ci permette non soltanto di rinfrescarci, ma è anche un'iniziativa culturale.
1: Esatto.
0: Bene, allora noi torniamo ad aggiornare la situazione del traffico collegandoci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove in direzione Genova ci sono code per traffico intenso tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova Pra e tra Genova Pigli e il bivio per la 7 Serravalle-Genova. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est registriamo coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Trafficato poi anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa-Reggello ci sono coda tratti verso Roma con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove tra Porto Nace e la tangenziale est in direzione Roma Centro ci sono code per traffico sulla viabilità cittadina. Flussi intensi poi sulla tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Doganella e Corso Malta ci sono code in direzione Pozzuoli. Infine al traforo del Monte Bianco, l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

0: Kate Perry con Watch It Burn su Rai Su Radio, 16:54 minuti. Torniamo ad aggiornare il traffico sulle strade non gestite da Autostrade per l'Italia. Sulla A4 Brescia-Padova code per 3 km a causa di un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Sul grande raccordo anulare di Roma, in carreggiata interna, un incidente 3 km dopo lo svincolo per via della Pisana. E sulla statale 148 Pontina abbiamo delle code a causa di un incendio accaduto 500 metri prima dell'incrocio Sabaudia in direzione di Terracina, statale 7 Appia.
1: Sulla Firenze-Pisa-Livorno è presente una coda tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Sulla 7 Milano-Genova all'altezza di Genova-Bolzaneto, coda per traffico intenso in uscita da Genova. Sulla 11 Firenze-Pisa-Nord tra Firenze-Ovest e Prato-Est, coda per traffico intenso in direzione di Pisa. E sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, traffico rallentato in direzione di Firenze. E noi siamo giunti al termine.
0: Sì, Claudio. Salutiamo i nostri radioascoltatori e continuerete il viaggio in compagnia di Roberto Fragomeno.
1: Questa è Rai Su Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 10 10. A domani, ciao!
0: Ciao!

minuti dopo le 17, You Make Me Feel Like a Natural Woman, il brano di Aretha Franklin che abbiamo ascoltato. Buon pomeriggio a tutti, buon viaggio, il sole è ancora abbastanza alto sulle nostre teste, prosegue il nostro viaggio su strade e autostrade, strade di campagna, strade costiere, le più belle in questo momento durante l'estate. Siete all'ascolto di Isoradio, c'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeno, rimarremo insieme fino alle 21, tra poco il GR1, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto però facciamo un salto in autostrada, vediamo un po' gli ultimi aggiornamenti per gli amici anche che si sono da poco sintonizzati qui su Isoradio. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci, verso Firenze abbiamo code, ci sono code sulla variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud Firenze, codina 11 tra Firenze-Ovest e Prato-Est verso Pisa, c'è fumo per incendio in A14 tra Cerignola-Est e la 16. Siamo sulla 4, attenzione, vediamo un po' le ultime notizie dalla 4, c'è un veicolo in fiamme a Palazzolo, in entrata verso Brescia, in uscita per chi proviene da Milano. Tra poco andremo ad approfondire questa ed altre notizie, tra poco come detto il GR1.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Si sospetta un batterio all'origine della morte di un bambino di 18 mesi all'ospedale di Catanzaro. Il ricovero di altri 4 bimbi frequentavano tutti lo stesso asilo privato di Tropea e tutti presentavano sintomi da contaminazione gastrointestinale. 3 piccoli sono stati dimessi, 1 è ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Dal video girato dalla bodycam di uno dei 2 agenti intervenuti trasmesso dal TG1, emerge un contatto tra il 42enne e una persona prima dell'intervento di contenimento. Dalle testimonianze raccolte, inoltre, risulta che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per omicidio colposo per la morte del bambino di 5 anni avvenuta ieri nella piscina comunale di Monte Rotondo in provincia di Roma. E lotta tra la vita e la morte nell'ospedale di Cagliari. La donna ferita con un colpo di pistola alla testa dal marito. Subito dopo l'uomo ha sparato anche al fratello uccidendolo, poi si è costituito inquirenti al lavoro sul movente. Sempre in Sardegna, fermato il fratello della 22enne ferita dopo essere stata investita in strada dall'ex. Il giovane è accusato di aver ucciso a coltellate a Bari Sardo il ragazzo Simone Concas, 19 anni, che poco prima appunto aveva travolto con l'auto l'ex fidanzata. Maxi multa dell'UE a Google per violazione della Digital Markets Act, la norma europea sui mercati digitali. 890 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati delle ricerche, per aver posto restrizioni agli sviluppatori di app su Google Play nell'indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi spesso più economici. Google ha 2 mesi per adeguarsi o rischia altre sanzioni. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: I'm Never Gonna R.I.P. sono i Green Day, il loro nuovo singolo totalmente rock and roll 100%, 17:11 minuti, abbiamo sentito le notizie del giornale radio, torniamo in studio con gli aggiornamenti sulla 10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, 5 km di coda in questo momento, in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, direzione Nord Bologna, abbiamo dei rallentamenti e questi sono dovuti al traffico intenso. Notizie sempre dalla A1, nel tratto compreso tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Nord rallentamenti, code tra Firenze Sud e Incise in direzione Sud Roma, in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code anche qui per traffico intenso. Andiamo al nord, siamo sulla 4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code tra Grate e Trezzo verso Brescia rallentamenti, tra Grumelle e Seriate verso Milano code per materiali dispersi, sono stati comunque rimossi, mentre abbiamo rallentamenti tra Ponte Olio e Palazzolo in entrambe le direzioni, questo perché c'è un veicolo in fiamme a Palazzolo in entrata verso Brescia, in uscita da Milano.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che crescono.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Rai Radio.

Sulla 10 tra Albenga e Andora verso Ventimiglia, 4 km di coda tra Arenzano e la 7 verso Genova, code segnalate in questo momento, anzi in A26, materiali dispersi tra Carpugnino e Baveno, direzione nord Gravelluno Toce, un cavo in corsia di sorpasso, siamo anche in galleria al chilometro 182 e 500. Vediamo altre segnalazioni sulla 13, un copertone tra corsia di sorpasso e corsia di marcia tra Padova Industriale e Padova Sud verso Sud Bologna al chilometro 105, mentre in A14 c'è traffico tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Sud Ancona con code, e code anche tra Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, sempre direzione Sud Ancona. A1 sulla Roma Firenze tra Fabbro e Orvieto, direzione Sud Roma, anche qui materiali dispersi, siamo al chilometro 435. Incidente sulla Roma-Napoli tra Caserta Nord e la 30, direzione Sud Napoli, al chilometro 136-600, e poi sempre in A1 tra la 3 e il nodo Cerra Fragola verso Nord Roma. Abbiamo rallentamenti, anche questi sono per traffico intenso.

17:33 minuti, torniamo alla viabilità, andiamo sulla 24, tra turni parte Valle del Salto, direzione Roma, incidente al chilometro 75-300, al momento non ci sono notizie di code o rallentamenti, arrivano le code invece per l'incidente sulla Roma-Napoli tra Caserta Nord e la 30 in direzione sud Napoli, circa un chilometro di coda. Sul raccordo tangenziale di Bari tra Modugno e la tangenziale di Bari verso Bari abbiamo rallentamenti, sempre in A1 tra la 3 e il nodo Cerrafragola verso nord Roma, rallentamenti per traffico. A Napoli c'è traffico in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Capo di Monte e Renella sempre in direzione Pozzuoli, sono evidentemente dovute anche queste al traffico intenso. Facciamo un salto anche fuori dalle autostrade, prima parlavamo di Napoli, andiamo a Torino, tangenziale nord tra tangenziale sud e Pianezza Collegno verso la 5 code, sempre sulla sud di Torino tra Corso La Mano e tangenziale nord verso la nord abbiamo rallentamenti, code sulla tangenziale nord di Torino tra tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della 5 Torino Aosta, questo a Torino. Sulla statale 48 delle Dolomiti a Mazzin in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per incidente.

0: Lei verrà Pino Mango, 17:42 minuti, grande successo per questo 45 giri che ci ha riportato nel 1986, l'album di appartenenza di Mango appunto era Odissea, molti ricorderanno questi dati, insomma c'è anche una versione di un brano con Loretta Goggi in questo album che ha avuto veramente un grande successo e che conteneva questo pezzo. Lei verrà che ancora volentieri riascoltiamo in diretta in questo pomeriggio qui su Isoradio. È il momento però di tornare al traffico, tornare alla viabilità, torniamo a collegarci quindi con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Grazie, buona serata da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Sasso Marconi Nord e il Bivio con la 1 direttissima in direzione Firenze registriamo un chilometro di coda per un incidente da poco risolto. I tempi di percorrenza al momento sono di 30 minuti. Trafficato poi il tratto della 1 compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, dove ci sono coda tratti verso Roma e tempi di percorrenza di 20 minuti. Mentre sempre sulla 1 tra Caserta Nord e il Bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli c'è un chilometro di coda per un incidente con tempi di percorrenza al momento di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove in direzione Genova ci sono code per traffico intenso tra Renzano e il Bivio con la 7 Serravalle Genova e tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est registriamo coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta e con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Ancona tra Borgo Panigale e Castel San Pietro ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Flussi intensi poi sulla tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Cavo di Chino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Infine al traforo del Monte Bianco l'attesa prevista sul piazzale francese per entrare in Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre per entrare in Francia è di circa 30 minuti. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Questo è il bandito e il campione Francesco De Gregori, 17:54 minuti qui su Uso Radio. Oggi sul Corriere della Sera, a proposito di campione, c'è una bella intervista a un campione del passato. È una rubrica, diciamo, estiva del Corriere della Sera che si chiama Eroi di un'altra stagione. E quest'oggi intervista Franco Fava, un grande campione italiano che negli anni 70 correva tutte le gare, quelle più faticose, dai 3.000 siepi alle maratone, alla Stramilano, a tutte alle Olimpiadi di Monaco, per esempio. Insomma, quella è una grande Italia da un punto di vista dell'atletica leggera. C'era appunto Franco Fava, ma c'era Pietro Mennea, c'era Fiasconaro, c'erano tantissimi, Sara Simeone, tantissimi atleti eccezionali. Ed è interessante leggere questa intervista che racconta un mondo diverso, ovviamente, gli anni 70, ma uno sport molto molto diverso. Bene, insomma, anche per chi non li ha visti su di questi atleti, insomma, rileggere queste interviste e tornare indietro nel tempo. Prossimo di tempo, oggi auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, quindi anche qui da Iso Radio facciamo gli auguri al Presidente della Repubblica. Tra poco i titoli del TG3, quindi accenderemo la TV su Rai 3, seguiremo i titoli, ma intanto torniamo alla viabilità sulla 1 tra la variante di Varico e Calenzano verso sud Firenze. Abbiamo rallentamenti per materiali dispersi sulla Roma-Napoli tra Santa Maria Capo Vetere e la 30 verso sud verso Napoli, 3 km di coda per un incidente al chilometro 736 e 600, quindi attenzione, 3 km di coda per incidente. In A24 tra Valle del Salto e Turni in Parte verso Teramo, rallentamenti anche qui per incidenti. In Toscana sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa abbiamo code per traffico intenso, code a Roma sul tratto urbano della 24 in uscita in direzione del Grande Raccordo Anulare. Come detto, tra poco l'informazione, tra poco arrivano i titoli del TG3.
1: Yo, let's funk this party up right here.

Guns N' Roses, Since I Don't Have You, 18:03 qui su Isoradio. Buonasera a tutti, buon viaggio. Siamo sulla statale 148 Pontina, tra Via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci, in direzione sud verso Terracina. Abbiamo rallentamenti per traffico intenso, questo appunto alle porte di Roma. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli, verso La Spezia, abbiamo 1 chilometro di coda. Sulla Brescia Padova, sulla 4 tra Peschiera e Verona Sud, verso Padova, ci sono code a tratti, sono dovute al traffico intenso. Sulla tangenziale est di Milano, tra Grate e Brianza e la 4, in direzione della 4, abbiamo delle code, anche queste sono appunto dovute al traffico intenso. Altre notizie arrivano dalla diramazione per Pinerolo, Piscina, verso Torino Corso Rubassano, abbiamo traffico e sono segnalate delle code, traffico anche in Veneto, sulla tangenziale di Mestre, tra Terraglio e la 27, in direzione della 4, code dovute appunto al traffico intenso. Ora arriva la musica, poi altri aggiornamenti.

degli U2, nuovo singolo, 18:10 minuti. E ancora buona serata a chi da poco si è messo al nostro ascolto, magari a chi si trova in A1 e troverà rallentamenti tra la variante di Vandica e Calenzano in direzione sud di Firenze, sono dovuti alla presenza di materiali dispersi, mentre a Firenze abbiamo code tra Firenze Sud e Incise in direzione sud Roma per traffico intenso, code anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Torniamo in Abruzzo sulla 24 tra Valle del Salto e Torno in Parte direzione Teramo, abbiamo rallentamenti per incidente, 3 km di coda sulla Napoli-Roma tra Santa Maria Capua Vetere e la 30 verso sud verso Napoli, qui è venuto un incidente al chilometro 736-600, mentre in A14 tra la 25 e Pescara Nord verso Nord Ancona abbiamo 1 km di coda per mezzi in lento movimento. In A14 a Termoli in uscita abbiamo code per traffico. Termoli mi fa pensare a Lucio Dalla, che alle Tremiti, se non sbaglio, adesso aveva una, viveva spesso durante l'anno. Dalla ovviamente amava la sua Bologna in maniera viscerale, la sua città, ma amava anche Roma, aveva una casa, ogni tanto veniva a Trastevere, amava le Tremiti, le isole Tremiti, quindi non Termoli, ma l'isola, e Dalla amava molto anche la Sicilia, ma anche Napoli. Vedi, cioè, Dalla era veramente, nonostante lui fosse emiliano, era così un artista italiano a 360 gradi. A proposito di grandi artisti emiliani, Pierangelo Bertoli.

adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che io maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

23 minuti, torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità, proseguiamo la nostra diretta con il ritmo della sera, il nostro contenitore serale che tra poco andrà a far visita agli amici del servizio meteorologico dell'aeronautica militare alle 18.30 con le ultime notizie sulla situazione meteo. Però intanto torniamo alla viabilità, siamo sulla 1 tra Santa Maria Capua Vetere e la 30 verso sud Napoli, abbiamo 3 km di coda per traffico intenso. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotto e Vomero verso Capodichino rallentamenti, code a Corso Malte in entrata verso Pozzuoli e code tra Capodichino e Corso Malte in direzione di Pozzuoli sono sempre dovute al traffico intenso. Sulla variante di Valico nel tratto tra la 1 e Badia direzione sud Firenze c'è un mezzo fermo in galleria in questo momento, fate ovviamente attenzione. In A1 tra Firenze sud e Incisa direzione sud Roma abbiamo code a tratti, anche queste sono dovute al traffico intenso. L'appuntamento con l'informazione sarà più tardi, sarà alle 19, andremo a seguire insieme i titoli del TG1, ecco lo dico per i tanti amici che giustamente sono stati molto attenti prima in quello che dicevo, ecco i titoli del TG3, TG1 lo avremo alle 20 questa sera, quindi come sempre l'informazione alle 19 i titoli del TG3, alle 20 un po' prima i titoli del TG1. Ci ha scritto un nostro amico radioascoltatore, prima si parlava di Lucio Dalla, si parlava delle Tremiti, si parlava prima di Termoli, poi siamo andati alle Tremiti, ecco ci scrive Carlo, Termoli è il punto più vicino alle Tremiti, che però sono in provincia di Foggia. La casa di Dalla è stata venduta alle Tremiti, ha dedicato come è profondo il mare. Quindi Carlo, che ci ha mandato questo bel messaggio, ci ha dato l'input e l'idea di riascoltare questo bel brano che è stato appunto dedicato, composto da Lucio Dalla, proprio alle Tremiti.

0: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un campo di alta pressione che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Un flusso di correnti umide sud-occidentali interessa il nord e il centro Italia, dove durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali sull'arco alpino e prealpino e zone pedemontane centro-orientali, Appennino Tosco-Emiliano. Precipitazioni attualmente presenti sulla zona di Perugia, su rilievi appenninici Abruzzo e Molise e sulle zone costiere tra Marche e Abruzzo. In serata nubi e fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite, ad eccezione delle zone costiere del Veneto, dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia, dove permarranno condizioni di instabilità con precipitazioni a carattere rovescio e temporale, fino a tarda notte, di forte intensità su queste due ultime regioni. Venti moderati dei quadranti meridionali sulle regioni adriatiche e al sud con locali rinforzi sulle coste ioniche. Moderati dai quadranti occidentali con temporanei rinforzi sulla Sardegna e lungo le coste delle regioni tirreniche centro-meridionali. Deboli di direzione variabile altrove. Rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine, temperature: persistono condizioni di onda di calore sulle due isole maggiori, con picchi massimi nelle ore centrali fino a 40 gradi nelle zone intere della Sardegna e dei 38 gradi su quelle della Sicilia, in graduale diminuzione nella giornata di domani, senza variazioni di rilievo altrove. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio
2: Plus, Radio
3: 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Bambina, Pino Daniele, 18 e 38 minuti qui su Isoradio. Torniamo sulla Brescia-Padova, code per traffico tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, ma ci sono code anche in direzione opposta, in direzione di Padova, tra Peschiera e Verona Sud, sono dovute al traffico intenso. Sulla 15 Parma-La Spezia 2 km tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per materiali dispersi a Piona in direzione di Monza. Sulla tangenziale est di Milano code tra Gobba Treviglio e Cam Mulue in direzione della 1, anche queste sono dovute al traffico intenso, parecchio trafficate questa sera le tangenziali di Torino, sia sulla sud tra Autoporto Sito e tangenziale nord verso la tangenziale nord, sia sulla nord tra tangenziale sud e Pianezza Collenio verso la 5 e tra Casella e la tangenziale sud verso la 32. Abbiamo code dovute appunto al traffico. Ora i Rolling Stones.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: maledetto me.
1: Maledetto me con Fulminacci, ne parlano un po' tutti i siti, non solamente italiani ma europei. Nuove banconote in euro, la BCE svela i primi disegni, da Leonardo a Maria Callas. Cambierà la situazione del contante, sono stati presentati oggi 10 progetti finalisti delle future banconote. È la prima volta da quando appunto esiste l'euro e ci sono già delle immagini che potete vedere, così infatti Leonardo da Vinci, Maria Callas, Beethoven, immagino che questo sia Beethoven, e poi altri grandi personaggi. Tra questi progetti appunto poi verranno scelti appunto quelli in qualche modo vincenti, una sorta di concorso. 18:47 minuti, torniamo alla viabilità qui su Isoradio. Gli ultimi aggiornamenti ci portano in A10 tra Genova Prella, 7 verso Genova code per traffico intenso, anzi stiamo per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, quindi avremo tutti gli aggiornamenti riguardo ai tratti gestiti appunto da Autostrade per l'Italia. Vi ricordo che sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Verona Sud verso Padova abbiamo code per traffico intenso, sono segnalate code anche in direzione opposta tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, sempre per traffico intenso. E allora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buona serata.
2: Grazie, buona serata da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Santa Maria Capo a Vetere e il bivio per la 30 Caserta Salerno verso Napoli registriamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove in direzione di Genova ci sono code per traffico intenso tra Genova Pra e il bivio per la 7 Serravalle Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Milano Est registriamo coda a tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta con coda a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Traffico intenso poi che ritroviamo anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Ancona tra Borgo Panigale ed Imola sono coda a tratti, qui i tempi di percorrenza sono di 1 ora e 10 minuti. Infine vi informiamo che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, domani 24 luglio tra le 16 e le 19 prevediamo tempi di percorrenza di molto superiore alla media, in particolare sulla 7 Serravalle Genova in entrata verso Genova. Stessa situazione che ritroviamo anche sulla 12 Genova Sesto Levante in uscita da Genova e sulla 26 dei trafori in entrata verso Genova, in entrambi i casi con orario dalle 16 alle 19. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potete trovare maggiori informazioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Rai Isoradio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
4: Grazie!

Forse voi ricorderete, insomma, questa storia: un gruppo di studenti, di insegnanti della New York School of Performing Arts ogni giorno si ritrovano appunto nei corridoi di questa scuola, di questo liceo delle arti, in qualche modo incontri, conoscenze, arti varie, ballo, musica, recitazione, insomma è stato veramente un capolavoro. Prima il film e poi la serie televisiva, quindi la serie è andata in onda negli Stati Uniti dal 1982 al 1987, anche qui da noi sugli schermi della Rai, Rai 2 alle 14 dopo pranzo, uno si metteva lì e si godeva appunto Saranno Famosi, Fame, il film di Alan Parker, è invece del 1980, quindi prima il film, il grande successo del film, da lì una delle prime serie televisive famose a livello globale, a livello internazionale. Sono le 18:56 minuti, tra poco i titoli del TG3, torniamo per un attimo in autostrada, andiamo a vedere le ultime dalla A14 tra Bologna e Borgo Panigale ed Imola, verso sud Ancona code per traffico intenso in A1 tra Canenzano e la variante di Varico, direzione nord rallentamenti, tra Firenze sud e Incisa, direzione sud Roma rallentamenti, all'interno della variante di Varico rallentamenti tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze, sono anche questi dovuti al traffico intenso. Noi ci risentiamo dopo i titoli del TG3.

0: La furia di Trump: sono vicino a una decisione su un attacco massiccio all'Iran, non hanno sofferto abbastanza. Gli Houthi, dice il capo della Casa Bianca, hanno ripreso le ostilità e hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita. Vola il petrolio, rincari carburanti, in CDM la legge sulla concorrenza con la riforma dei distributori e un provvedimento su imputabilità dei minori. Schlein, promesse tradite, su accise mobili pronti a discutere. Domani l'autopsia di Fakir, nelle immagini il contatto con un'altra persona prima dell'intervento degli agenti. La moglie lo hanno giustiziato, l'avvocato trattato come un criminale. Un bimbo di un anno e tre mesi è morto all'ospedale di Catanzaro, forse un batterio preso all'asilo. Altri quattro bambini che frequentano la stessa scuola Tropea sono stati ricoverati. Piscine: dopo le tragedie delle ultime settimane, via libera della Camera alla stretta. Quelle con bocchettoni non a norma saranno chiuse, istituito un fondo da quasi 5 milioni. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna in concorso, dopo 37 anni, Nanni Moretti. 5 gli italiani in gara per il Leone d'Oro e arrivano gli Oasis con l'attesissimo docufilm sulla loro reunion.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Professor Jordan, Ordinary Day, titolo del brano che abbiamo ascoltato. 6 minuti dopo le 19, questa è Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale. Alessandro Campanella in console, Roberto Fracomani insieme fino alle 21. Attenzione in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione sud Bologna. Abbiamo code per incidente, siamo al chilometro 81, 2 auto coinvolte in corsia di sorpasso. Incidente anche in A14 tra Senigallia e Monte Marciano, direzione sud verso Ancona, al chilometro 205.

My Soul, questo è Bruno Mars, 19:12 minuti a Roma, tratto urbano dalla 24, abbiamo code per incidente tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare, esattamente al chilometro 5 e 600. Incidente anche in A14 tra Senigallia e Monte Marciano, direzione sud Ancona. Qui al momento non abbiamo ripercussioni, mentre abbiamo code per incidente, no, risolto le code tra Fiorenzuola e Fidenza verso sud Bologna, non ci sono più code. In A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggio verso Ventimiglia, code a tratti. Sempre in A10 tra Genova Pelli e l'A7 verso Genova, code per traffico intenso. In A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, direzione Genova, un chilometro di coda per lavori. Tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso Chamonix, 15 minuti. Al Piazzale Francese verso Courmayeur, 15 minuti il tempo di attesa.

Sono le 19:18 minuti qui su Isoradio, prosegue la nostra diretta in ritmo della sera. Siamo in Liguria, in A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia code, anche in A10 tra Genova Veglia e L'Assetta verso Genova abbiamo code, in Lombardia in A8 tra Leinate e Busto Arsizio verso Varese, direzione nord, code a tratti per traffico intenso. Ci sono code anche in A1 tra Milano e la tangenziale ovest in direzione sud, mentre sulla A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia abbiamo anche qui code a tratti. Rimaniamo in A4 ma viaggiamo verso est, tra Verona Est e Verona Sud verso Brescia code anche in direzione opposta tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova, sono dovute al traffico intenso. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia abbiamo circa 2 km di coda, stessa ragione, il traffico intenso. Ci spostiamo di nuovo sulla A14 tra Bologna e Borgo Panigale ed Imola, direzione sud ancora code, tempo di percorrenza al momento circa un'ora.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Rai Isoradio.

You Leave Me Now, un classico di Chicago qui su Isoradio, 19:27 minuti. Allora torniamo alla viabilità. A quest'ora della sera ovviamente il traffico è intenso, traffico di rientro in prossimità dei grandi centri urbani. Per esempio abbiamo code sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio in A14 e code in A14 tra Bologna e Borgo Panigale di Imola. Qui il tempo di percorrenza è di un'ora. In Liguria sulla 10 dei Fiori tra Imperia Ovest e Arma di Taggio verso Ventimiglia un chilometro di coda, tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova code sempre dovute al traffico intenso. In A7 tra Isola del Cantone Ronco Scrivia direzione sud Genova abbiamo code per lavori in corso. A Roma sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e via Fiorentini verso il raccordo code incidente al chilometro 5-6.

More, il titolo del nuovo singolo di Harry Styles, 19:33 minuti, tra poco accendiamo di nuovo la TV, seguiremo insieme i titoli del TG1 un po' prima delle 20 come sempre. Code per incidente a Roma sul tratto urbano della 24 tra tangenziale est e via Fiorentini verso il grande raccordo anulare, incidenti in A14 tra Senigallia e Montemarciano direzione sud Ancona, rallentamenti all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione sud Firenze, siamo in A27 in prossimità della 4 da Belluno verso Torino, anche qui dobbiamo segnalare un incidente. In A14 code tra Bologna e Borgo Panigale ed Imola, direzione sud Ancona, il tempo di percorrenza è di un'ora.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rai su Radio.

0: Atmosfere latinoamericane su Isorati in quest'estate del 2026, il brano non è recentissimo, Shakira Loca, il titolo del pezzo. Allora torniamo alla viabilità, saluto tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, che ci raccontano il loro viaggio qui al 348 103 10 10, andiamo in A14 dove tra Senigallia e Montemarciano direzione sud Ancona abbiamo un chilometro di coda per incidente all'altezza del chilometro 205, sempre in A14 code per traffico tra Bologna e Borgo Panigale di Imola, direzione sud Ancona, il tempo di percorrenza è un'ora. Ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio in direzione sud verso la A14, sempre dovute al traffico intenso. Incidente a Napoli, in tangenziale tra Fuorigrotto e Vomero verso Capodichino al chilometro 10 e 9. A Napoli abbiamo code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code anche tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. In A3 incidente tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera, direzione nord Napoli. In A30 invece incidente tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, direzione nord Caserta, qui siamo all'altezza del chilometro 40.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

E leggevo l'intervista al nuovo direttore della Federazione Italiana Paolo Maldini, della Nazionale, che appunto oggi ha rilasciato un'intervista, ha detto: abbiamo avvicinato Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, volevamo iniziare a parlare con i migliori allenatori al mondo per capire se potessero essere disponibili per la panchina dell'Italia. Insomma, Maldini punta subito in alto, anche grazie alla sua familiarità con questi personaggi. Ancelotti continuerà ad allenare il Brasile anche dopo il flop, di questo si è trattato al mondiale. Guardiola, Pep Guardiola, chissà, è in gioco, la notizia è confermata, lui ci deve pensare, più no che si dicono, però se fosse sarebbe sicuramente anche a livello mediatico un grande colpo per Maldini e Leonardo, che appunto saranno alla guida della Nazionale, Maldini come direttore della federazione e Leonardo appunto con un ruolo decisamente molto influente e molto molto importante. Insomma, c'è parecchio Milan in questa Italia, ma sono due grandi ex calciatori, due grandi uomini che sono trasversali, sono sicuramente molto ben voluti un po' in tutta Italia. Tra poco i titoli del TG1, quindi accenderemo la TV, poi torneremo con tutti gli aggiornamenti, tutte le notizie qui in diretta su Isoradio.

0: La morte di Fakir, al TG1 le immagini della body cam di uno degli agenti, la moglie della vittima lo hanno giustiziato, il sindacato di polizia denuncia lepore. Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le norme sull'imputabilità dei minori, Meloni chi sbaglia risponde delle proprie azioni. Maggioranza, sinistra dalla parte dei violenti, opposizioni, governo difende Delmastro da inchieste di mafia, scontro sul caro carburante. Trump, sto valutando, attacchi massicci sull'Iran, gli Houthi colpiscono due petroliere nel Mar Rosso e dopo Hormuz si teme il blocco dei due stretti. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati, 3 già dimessi, sospetti su un batterio preso all'asilo. Crudeltà senza fine dietro agli incendi, gatti vivi utilizzati come inneschi, la denuncia shock della Protezione Civile della Calabria. Mostra del cinema di Venezia, 20 film in concorso, 5 italiani e sul red carpet sarà parata di star da Clooney a Penelope Cruz agli Oasis. Non solo Guardiola, abbiamo sentito anche Ancelotti, Maldini e Leonardo parlano del prossimo CT della Nazionale, era giusto partire dai migliori al mondo. Il direttore tecnico poi precisa, per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai
2: Radio
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Un bel respiro, Breed, Mid-Jour, 22 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, proseguiamo la nostra diretta in questo giovedì sera 23 luglio del 2026. Andiamo un po' a vedere le ultime notizie. Incidente a Napoli in tangenziale tra Italia 90 e fuori grotta verso Capo di Chino al chilometro 8 e 500. Altro incidente in tangenziale tra fuori grotta e Vomero, sempre verso Capo di Chino, qui siamo al chilometro 10 e 900. Sono due distinti incidenti avvenuti a distanza di 2 km circa, sempre a Napoli. Abbiamo code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code tra Capo di Chino e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. C'è traffico interno in A14 tra Bologna e Borgo Panigale ed Imola, direzione sud Ancona. Il tempo di percorrenza è sempre di un'ora. Gianluca Liberati in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Go!

Another, con questo loro grande successo del momento che abbiamo riascoltato, sono le 29 minuti, alle 21 torna l'informazione con il GR1. Noi torniamo invece alla viabilità e seguiamo un po' quello che sta accadendo in Campania sulla 30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Nord Caserta, incidente al chilometro 40. Napoli in tangenziale, due distinti incidenti avvenuti a distanza di 2 chilometri. Tra Italia 90 e Fuori Grotta verso Capodichino, si tratta di un incidente avvenuto al chilometro 8500 in corsia di marcia. L'altro è sempre verso Capodichino, tra Fuori Grotta e Vomero, siamo al chilometro 10900, incidente in terza corsia. Ci sono code a Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e code tra Capodichino e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli. Code per incidente a Roma, l'incidente è risolto, rimangono le code tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare, poi ci sono code verso il raccordo comunque in uscita per traffico intenso.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva

Stupidi ragazzi, questo il brano, anzi pazzi stupidi ragazzi, il titolo del nuovo singolo di Raff che stiamo ascoltando in questi giorni qui su Isoradio. Sono le 20:18, torniamo agli aggiornamenti, ai cambiamenti, alle notizie che ovviamente alcune vanno così a terminare, come sulla tangenziale di Napoli. Non ci sono più problemi riguardo agli incidenti, tutto regolare, rimane il traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, le code sempre per traffico tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Anche a Roma sul tratto urbano tra 24 non ci sono più code per incidente, rimangono per traffico in uscita in direzione del Grande Raccordo Anulare. Traffico nel nodo bolognese in A14 tra Borgo Panigale e Imola verso sud Ancona, un'ora il tempo di percorrenza, code sul raccordo di Casalecchio verso la A14, code anche in A1 in prossimità della 22 da Bologna in direzione del Brennero.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, uno dei grandi successi di questa estate che stiamo trascorrendo insieme. Ritmo della sera, il nostro contenitore serale estivo, temperature un po' più gradevoli, devo dire, in queste ultime ore, anche qui alle nostre latitudini a Roma. Devo dire che la temperatura è scesa forse 1-2 gradi, niente di che, però si sta decisamente un po' meglio. Più tardi alle 21.30 torneremo a collegarci con Rai Meteo, ne sapremo di più anche per quello che riguarda la situazione proiettata le prossime ore. Sulla diramazione per Pinerolo al momento abbiamo rallentamenti tra Piscina e Riva verso Pinerolo, questo dopo un incidente che ha creato non pochi problemi nel pomeriggio appunto nella zona di Pinerolo in Piemonte. Sulla 19 Palermo-Catania, Ponte 5 Archi in entrambe le direzioni, rallentamenti per mezzo fermo in

Mazara del Vallo, zona industriale nord verso Palermo. Qui ci sono ancora code per incidente, sempre in Sicilia sulla 29 a Salemi verso Mazara. Abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne.

The Sweetest Taboo, Sadei, 20 e 35 minuti, non ci sono più problemi al traforo del Monte Bianco, il traffico torna regolare, non ci sono più code né dall'Italia verso la Francia né al contrario dalla Francia in direzione del nostro paese. Abbiamo ancora code sulla diramazione per Pinerolo tra Piscina e Riva verso Pinerolo, code a tratti dopo un incidente. Stasera moltissimi concerti, stavo vedendo un po' la situazione dei concerti nel nostro paese di questa sera, sono veramente tantissimi gli artisti che si esibiranno, devo dire, nei prossimi minuti, per esempio alle 21 a Campobasso, all'Arena Eventi Nuovi Romagnoli, scenderanno in campo i Pooh. Questa sera sempre alle 21 a Firenze ci saranno i Litfiba al Parco delle Cascine, Elio e le Storie Tese suoneranno tra poco a Lanuseo, gli Astra, mentre Fiorella Mannoia si esibirà a Udine in Piazza Grande a Palma Nova di Udine. Giorgia sarà a Pisa questa sera a Piazza dei Cavalieri, Daniele Silvestri a Sarzana, alla Spezia, a Piazza Matteotti, le Vibrazioni a Borghetto Santo Spirito, Savona, mentre Marco Masini tra poco sul palco a Padova Est con il suo concerto. Il Volo si esibirà a Cattolica, mentre Tommaso Paradiso tra pochi minuti scenderà in campo a Salerno, ma come dicevo, tra poco a Campobasso il Tour dei Pooh.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

All I Need. Beh, tutto quello che desideravano i tifosi del Milan, probabilmente Gianluca Liberati potrà confermarmelo, e che rinnovasse, insomma, Luka Modric il suo contratto con il Milan, cosa che puntualmente è avvenuta qualche ora fa. Quindi Modric rimane al Milan, una bella notizia per i tifosi del Milan, ma direi che una bella notizia per tutto il calcio italiano, perché Modric è veramente uno dei giocatori più seri, a parte dei più forti di tutti i tempi, ma proprio una persona seria, insomma, che si allena, che sta lì nonostante tante primavere sulle spalle, nonostante abbia vinto praticamente tutto, sta lì che dà l'esempio anche ai più giovani. Quindi siamo contenti di averlo nuovamente nel campionato italiano anche la prossima stagione. Giocherà con il Milan, vedremo, insomma, lui dice ho tanta voglia di riscatto, anche immagino dai mondiali che non sono andati benissimo per la Croazia, e quindi sicuramente con il Milan potrà riscattarsi. 20:46 minuti, arriva Luca Carboni.

Venezia 83 si avvicina alla prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia, saranno 5 i film italiani in concorso, quindi in arrivo il Festival di Venezia del Cinema. Lido si trasferirà tutto il mondo del cinema italiano, europeo e ovviamente internazionali, con come sempre grandi ospiti. Siamo ai saluti, tra poco arriva Simone Mercurio che ci terrà compagnia, ci informerà fino a mezzanotte e mezzo, fino al termine delle nostre, della nostra programmazione per questo giovedì 23 luglio del 2026. Gianluca Liberati in console, da Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buona serata, domani.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, economia e sicurezza. Al centro della riunione odierna del Consiglio dei Ministri, via libera al provvedimento su concorrenza e distributori di carburante, ma non solo. Il governo ha anche presentato un disegno di legge che interviene sull'imputabilità dei minorenni. La Premier Meloni ne ha parlato sui social.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento, quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà a loro nulla.
2: Queste dunque le parole della Premier sui contenuti del provvedimento sull'imputabilità dei minori. Accennavamo anche al DDL concorrenza, allora sentiamo di cosa si tratta.
4: La riforma dei distributori prevede l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2028, di offrire almeno un sistema di rifornimento green, come le colonnine per la ricarica elettrica, incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro, una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o non in regola con gli standard di sicurezza in vigore. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale dei lavoratori. Il rapporto di subordinazione dei rider potrà essere approvato non solo da un giudice, ma anche in sede amministrativa attraverso l'ispettorato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a proposito di carburanti, greggio il rialzo. Il Brent supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio, spinto dalle tensioni in Medio Oriente. A pesare le minacce di Donald Trump di un attacco massiccio contro l'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto avverte: un'azione americana potrebbe spingere Teheran ad allargare il conflitto allontanando una tregua. Intanto Trump annuncia la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti il 24 settembre. La cronaca con la morte di Abderrahim Fakir a Bologna. Nel video della bodycam di uno dei poliziotti, gli istanti precedenti alle manovre di contenimento. Secondo la ricostruzione della difesa degli agenti, i poliziotti sarebbero intervenuti dopo un contatto tra il 42enne marocchino e un cittadino. I legali della famiglia però contestano le modalità di acquisizione delle testimonianze ed emerge che alla richiesta degli agenti dell'intervento di un medico, il 118 aveva risposto che non era disponibile. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. Mohamed Amin Bessioud, italiano di origine tunisina, era agli arresti domiciliari. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo, la madre del giovane annuncia una denuncia e chiede di chiarire i fatti. L'Emilia-Romagna è la terza regione, dopo Toscana e Sardegna, ad approvare una legge sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, votato dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, disciplina tempi e procedure per l'accesso ai farmaci da autosomministrarsi in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale e in attesa di una legge nazionale. È scattato da pochi minuti lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da CUB Trasporti SGB. Fino alle 21 di domani si fermano i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord, con possibili disagi per i viaggiatori. Garantite le fasce di servizio dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 sui siti dei vari operatori, l'elenco dei treni assicurati. E in chiusura parliamo del cinema in quota. Al via il Cervino Cinemountain, il servizio di Eloisa Moretti Clemente.
5: Il festival più alto d'Europa torna per una 29esima edizione che già si annuncia da non perdere. Da sabato 25 luglio al 1 primo agosto l'appuntamento è a Breuil-Cervinia e a Val Tournanche con il Cervino Cinemountain. I numeri di quest'anno: 40 film in concorso, di cui 14 anteprime italiane e 2 mondiali, 6 fuori concorso, 18 film per ragazzi e un totale di 69 proiezioni. Grazie alla collaborazione tra una pluralità di enti sostenitori, a cominciare dal Ministero della Cultura, la rassegna si conferma uno degli appuntamenti imprescindibili del binomio vacanze in alta quota e cinema di montagna, sempre più apprezzato dal pubblico. Uno dei fili conduttori della rassegna quest'anno sarà la pastorizia, nell'anno internazionale dei pascoli e dei pastori proclamato dall'ONU. Oltre a produzioni internazionali che indagano il cinema del reale, dai villaggi dell'Armenia alle steppe della Mongolia, ampio spazio al rapporto con il territorio e alle produzioni valdostane in collaborazione con Fincommission.
2: E sono le 21:05, la linea va a Radio 1 Musica, il GR1 torna alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Tropicana di Wham, tra l'altro sarà pubblicata esattamente oggi, è il 23 luglio, il 23 luglio 1983. Loro sono i Wham di George Michael e Dandy Ridgley, chi è datato come me e penso anche come chi c'è dall'altra parte del vetro, il nostro Gianluca Liberati, questa canzone la ricorda bene. Io ero piccolino, però 83, insomma, stavo sui 8 anni esatti. Ben trovati, 21:10, Simone Mercurio al microfono dopo Roberto Fragomeno, Gianluca Liberati come già detto alla parte tecnica. Saremo sino a mezzanotte dintorni in compagnia a sentire buona musica, naturalmente la musica di Rai So Radio, scelta dai nostri programmatori musicali, e poi naturalmente informazioni, infomobilità, news, chiacchiere e qualche sondaggio, perché no, facciamoci compagnia, raccontateci anche voi dove vi trovate, se siete su strada avete bisogno di noi perché vi raccontiamo quello che accade, se siete invece, che so, magari in giardino, nel post cena, mettete in sottofondo la musica di Rai So Radio, atmosfera soffusa, siamo noi a sussurrare le nostre cose e a farvi ascoltare la musica. E quindi 348 103 10 10, raccontateci dove siete, tra un po' andiamo su strada.

0: poi dicono che non abbiamo ascoltatori fantastici qui a Esoradio, ma in realtà lo pensiamo tutti che siete fantastici. A 348 103 1010, guardate, basta l'incipit di questo messaggio per far capire di cosa stiamo parlando.
1: Buonasera amici di Esoradio, Franco la formica atomica di Pescara.
0: La formica atomica di Pescara, poi il resto insomma glielo diciamo dopo, perché parla, insomma, vuole sapere le chiusure, ma la formica atomica di Pescara penso che sia già questa una cosa fantastica. Ho cercato, Gianluca, di cosa si tratta. Tu dici che ero troppo giovane. Effettivamente questo qua è un cartone animato del 1965 di Hanna-Barbera, no? È quella roba lì, però io non l'avevo mai visto, quindi non so. Lo so, andrò a recuperarla. Che aveva una forza sovrumana, un super udito, una super resistenza, il suo motto celebre, contro un esercito di guai la formica atomica non sbaglia mai, era questo, no? Vedi che la so, non so fare la voce, non so se era questa esattamente la voce, no, della formica atomica, ma il nostro amico ci deve spiegare perché si definisce formica atomica. Allora andiamo su strada per quanto riguarda le notizie. In autostrada c'è sulla 1 un incidente appena arrivato sui nostri sistemi, bivio a 1 raccorda 14 Bologna Casalecchio, siamo in direzione sud da Milano verso l'autostrada Bologna Taranto a chilometro 195 e 300. C'è anche una coda per tratto chiuso sulla 4 Torino Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano, direzione ovest verso Torino, coda per tratto chiuso. Ancora code a tratti per traffico intenso sulla 14 tra Castel San Pietro e Imola, con un tempo di percorrenza di un'ora in direzione sud verso Ancona. Trasporti eccezionali e dunque relativo traffico, conseguente traffico rallentato ancora sulla 14 ma tra Ortona e Lanciano in direzione sud verso Bari. Ci sono poi due incidenti sulla A30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, direzione nord verso Caserta, a chilometro 40, subito dopo, sempre in direzione nord verso Caserta, tra il bivio A30, raccordo Salerno-Avellino e il mercato San Severino, anche qui c'è un incidente, ma questa volta al chilometro 55. Allora, la nostra formica atomica ci chiedeva sulla A1, Reggio Emilia Modena Nord, si è chiuso questa sera per lavori, non ci risulta in questo momento. Non è chiuso il tratto che ci dice appunto tra Reggio Emilia e Modena Nord, ma sulla 1 è chiuso il tratto, anzi no, c'è una scorta veicoli nel tratto tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione nord verso Milano, e questa è l'unica chiusura in questo momento della A1. È giusto, perché non ci facciamo mancare niente, a noi la musica buona piace, ogni tanto mettiamo su il grande Pino che con la sua chitarra ci fa stare bene. Sono un cantante di blues, questa è Esoradio e la sua musica.

0: 21... Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: 21:30 in punto e ci colleghiamo con Margherita Enriu. Buonasera.
2: Buonasera. Una perturbazione sta ridiscendendo l'Italia, portando tempo instabile e finalmente un po' di... Attualmente sono segnalati rovesci temporali con fulmini e raffiche di vento sulle regioni nord-orientali, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sulle regioni centro-meridionali adriatiche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove nel pomeriggio ci sono state anche grandinate. Sul resto del territorio nazionale invece abbiamo qualche nuvola sparsa, ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel corso delle prossime ore poi le precipitazioni si esauriranno al nord e sulle regioni centrali, mentre insisterà estendendosi anche alla Calabria e alla Sicilia, dove proseguiranno anche nel corso della giornata di domani, quando invece sul resto dell'Italia il tempo tornerà a migliorare. Anche domani quindi potremo avere rovesce temporali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Inoltre non si escludono possibili grandinate. Come anticipato, il passaggio della perturbazione ha portato anche diffusi cali termici, con le temperature in linea o addirittura al di sotto del normale. Una bella differenza rispetto a qualche giorno fa. Temperature erano 10-15 gradi al di sopra della norma. A seguire poi nei prossimi giorni il campo di alta pressione tornerà a rinforzarsi e ciò porterà nuovi rialzi termici. Da Remeti è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

che meraviglia, musica, la signora Ornella Vanoni che ci manca davvero tanto con questo pezzo che è meraviglioso, tra l'altro insomma scritto in punta di testo, veramente molto molto bello. Allora, sono le 21:37 minuti, questa è Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, Alessandro Campanella adesso alla parte tecnica. Dobbiamo andare su strada per alcuni aggiornamenti. Partiamo da un incidente che arriva sulla 1, bivio 1, raccordo 14, Bologna-Casalecchio. Siamo in direzione sud da Milano verso l'autostrada Bologna-Taranto, quindi verso la 14. C'è un tamponamento tra due auto al chilometro 195 e 300. Poi c'è una coda per tratto chiuso tra Sesto San Giovanni e Cormano. Siamo sulla 14 in direzione ovest verso Torino. Poi alcuni incidenti, uno altro sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce, diramazione Prodosa Bettole Ovada, il tratto in direzione sud verso la Genova Voltri, l'incidente al chilometro 31 e 500. Ancora due incidenti sulla 30 Caserta Salerno, a pochi chilometri di distanza, il primo tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani, siamo in direzione nord verso Caserta, anche il successivo è nella stessa direttiva, quindi verso Caserta, verso nord, bivio a 30 raccordo Salerno Avellino, Mercato San Severino, in questo caso il chilometro interessato dall'incidente è il 54 e 500. Sulla A1 sono sempre e soltanto queste le chiusure che vi diamo, nessuna quindi praticamente in questo momento, se non una scorta veicoli che è già stata risolta tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia Fidenza, che rallentava un po' il tutto. Per trovare le chiusure dobbiamo andare sulla variante di Valico a Badia in entrata verso Bologna, qui c'è l'entrata chiusa anche Firenzuola in entrata verso Bologna, così come il tratto chiuso della variante di Valico è quello tra località Aglio chilometro 255 e il bivio stesso con la variante di Valico. Tra un po' torniamo ancora alle chiusure.

fino alla fine questa Sex and Drug and Rock and Roll dall'inglese Ian Dury, eccolo qui Ian Dury con questo che è un grande classico del rock internazionale, proprio questo pezzo che è datato 1977, ovviamente era un singolo di Ian Dury. Allora sono le 21:49, vedevo una notizia, mi è stata mandata un reel, come si chiamano, un video di quelli che girano sui social, che sta facendo, parrebbe davvero, il giro del web. Si tratta di un video girato proprio qui a due passi, carissimo Alessandro, proprio qui a due passi a Saxarubra, a due passi dagli studi dove siamo adesso della Rai. Un cinghiale visibilmente stremato dall'afa di questi giorni ha deciso di regalarsi un momento di puro relax. Si è sdraiato comodamente sotto un classico nasone romano che c'è, insomma, qui a fianco proprio negli studi di Saxarubra, fuori dagli studi di Saxarubra, lasciandosi coccolare dal getto d'acqua fresca, proprio come se fosse una spa ad accesso libero. Grandissimo, tra l'altro, beato lui che lo può fare, cioè dico questo perché alla fine noi veniamo multati se facciamo una cosa del genere, così come quando qualcuno prova a gettarsi, ed è giusto lì che viene multato fondamentalmente, sui nostri nelle fontane dei nostri, delle nostre fontane di Roma, quelle belle, e però il nostro cinghialone che si fa le fusa d'acqua. Allora 348 103 1010, avete visto questo video, andatelo a cercare, basta che scrivete cinghiale, fontana, nasone, Roma e vi spunta il simpatico video. Andiamo sulla diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, direzione nord verso la 26 Genova Voltri Gavellona Toci, c'è il tratto chiuso per lavori, scorta veicoli sulla diramazione Gallarate Gattico ancora tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. Siamo in direzione sud verso la Milano Varese al chilometro 13 e 400, siamo un paio di chilometri prima, parte questa scorta veicoli per appunto un veicolo fermo cui il carro attrezzi è venuto a soccorrere. Poi sulla 13 stessa c'è il tratto chiuso tra il Tedo e Bologna Interporto, direzione sud verso Bologna, poi tra Padova Industriale e Bivia 13 a 4 Torino Trieste in direzione nord verso Padova. Andiamo sulla 14 dove c'è una coda a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Imola, direzione sud verso Ancona, e poi nel tratto tra Imola e Castel San Pietro ma in direzione opposta, quindi verso nord verso Bologna, c'è una coda per tratto chiuso. Concludiamo la 14 con Cattolica dove c'è l'entrata e l'uscita chiusa in entrambe le direzioni.

0: con Raiso Radio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ci sono voci e voci, Alicia Keys adesso, 22 e 4 minuti, prima abbiamo ascoltato anche Whitney Houston un paio di canzoni fa, questa è Raiso Radio, sono le 22 e 4 minuti, ben trovati ancora ai tanti che ci scrivono, ci raccontano dove si trovano, c'è chi appunto è su strada e sta lavorando, c'è chi decide proprio in queste ore di viaggiare al fresco, giustamente, mi sembra una partenza, come dire, intelligente, e, insomma, partire per le ferie cercando di evitare, insomma, le ore più calde. E poi c'è chi ci ascolta anche da casa, insomma, in sottofondo, in giardino, mentre magari legge un buon libro, fa due chiacchiere con gli amici, siamo lì in sottofondo, silenziosi, non disturbiamo, non sporchiamo, siamo tranquilli. Allora andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, le principali criticità, per così dire, sono sulla rete statale in Molise, ci sono delle code sulla statale 87 Sannitica tra Baranello e Campobasso per un incidente con disagi in entrambe le direzioni, ancora sulla statale 372 Telesina, traffico rallentato per un incendio in direzione del casello di Caianello sulla A1. Al nord, rallentamenti sulla statale 336 dell'aeroporto di Malpensa per lavori di manutenzione tra il casello di Busto Arsizio della 8 e il Terminal 2 in entrambe le direzioni. Nel centro-sud, traffico rallentato sulla statale 16 Adriatica per la presenza di liquido sull'asfalto nei pressi di San Vito Marina e poi sulla statale 106 Ionica, siamo in Calabria appunto, per lavori di manutenzione tra Melito Porto Salvo e Condofuri Marina. Ancora rallentamenti anche sulla statale 7 Appia in Basilicata per lavori di manutenzione in direzione Brindisi. Andiamo in Sicilia, anche qui alcuni rallentamenti, ci sono code sulla 29 Palermo Mazzara del Vallo per un incidente in direzione di Palermo, rallentamenti sulla statale 624 Palermo Sciacca verso Sciacca e sulla statale e sulla tangenziale di Catania, dove si registrano disagi sia per un incidente in direzione Catania sia per lavori di manutenzione in direzione di Simeto. E adesso Fra Quintale.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

La chitarra, eccola, di Cesare Cremonini, Lost in the Weekend, persi nel weekend, e tra un po' parleremo anche di cosa fare nel weekend che sta arrivando, giovedì, insomma, quindi è ufficialmente tra due ore, inizia il fine settimana, quindi occhio, occhio e orecchia, anche se siete già in ferie, in qualche modo già, e quando si è in ferie non esiste più weekend, non esiste sabato e domenica, insomma è un eterno weekend finché almeno non durano le ferie. Allora parliamo di un progetto molto interessante, straordinario direi, che arriva da Deventer nei Paesi Bassi, quindi non so come si pronuncia, l'ho pronunciato un po' all'inglese, quindi dall'Olanda, dove all'interno della residenza per anziani che si chiama Humanitas, gli studenti della Xaxion University vivono completamente gratis. Sì, avete sentito bene, si tratta di un'intuizione della direttrice Sipkes per rispondere alla crisi degli alloggi, come sappiamo insomma sono carissimi anche qui in Italia. Allora cosa si è inventata questa direttrice di questa università olandese? Ha offerto stanze a canone zero in cambio di 30 ore al mese di pura compagnia e socialità con gli anziani ospiti di questo centro anziani, appunto la Humanitas. Pensate a quanto sarebbe bello, rivoluzionario, un modello così anche in Italia, appunto, dove il caro affitto per gli studenti fuori sede, ma non solo, oserei dire, è diventato un problema insostenibile, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Con un solo colpo che fai? Azzeri praticamente la solitudine di questi anziani e le stanze a 1000 euro al mese. Regali un sorriso ai nostri anziani che ne hanno bisogno, combattendo dunque la solitudine con una partita a carte, alla fine una chiacchierata, è quello che si fa con le persone ospiti di questo centro anziani. Quindi due generazioni, i giovani e le persone over 60, oserei dire, che si aiutano a vicenda con la moneta più preziosa che abbiamo, il tempo. Davvero una bella iniziativa. E voi cosa ne pensate? Insomma, sarebbe una cosa fattibile anche nel nostro paese?

sono passati 20 anni da quel 2006 con i White Stripes capitanati da Jack White e questa Seven Nation Army che in qualche modo sottolineava la nostra ultima vittoria, la nostra ultima vittoria all'interno proprio di dei mondiali di calcio. Per favore, Alessandro, mi ricarichi la sigla di Summer Breeze. Intanto andiamo su strada perché ci sono

0: tratto è chiuso proprio tra la diramazione Predosa Bettole ed Ovada in direzione di Genova per un incidente al chilometro 31 e 500 che ha coinvolto una moto ed un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 chilometri di coda. Chi da Gravellone è diretto a Genova deve uscire ad Alessandria Sud e rientrare in autostrada Dovada. Chi da Milano è diretto verso Genova deve percorrere la A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, personale di direzione per l'Italia, chi da Milano è diretto verso Genova deve percorrere la A7 Milano-Genova. Ovviamente sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sono 3 chilometri appunto nella diramazione di 26 Predosa Bettole e Ovada in questo momento in direzione sud verso la Genova Voltri. La 26 ha anche un tratto chiuso anche tra il nodo A26 A4 Torino-Trieste e Gemme, e siamo in direzione nord verso Gravellona-Toce. Ma andiamo alle altre chiusure. Sulla 14 stanno man mano arrivando tutte le chiusure di questa serata, di questo 23 luglio, sono le 22:29. Sulla 14 c'è ancora l'entrata di Imola chiusa, l'entrata verso Bologna, entrata per lavori sino a domani mattina alle 5, tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro, siamo in direzione nord verso Bologna. Ancora a 14 bivio, a 14 diramazione Ravenna Forlì lì direzione sud verso Ancona c'è una coda per lavori. Poi sulla stessa 14 verso Forlì, uscita da Bologna, uscita chiusa per lavori in uscita dal capoluogo emiliano-romagnolo. Come dicevamo prima, anche Cattolica in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, in uscita da Ancona è chiusa per lavori. Andiamo sulla 1, si sono in questo momento arrivando le chiusure importanti di questa serata della A1, bivio A1 tangenziale ovest verso Milano, direzione nord da Bologna, c'è la chiusura del nodo per lavori. Poi ancora sulla 1 chiusa l'uscita di Lodi in uscita da Bologna, chiusa Fidenza in entrata in entrambe le direzioni, chiuso poi il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola verso nord verso Milano, chiusi il tratto bivio A1 A15 Parma La Spezia Fidenza direzione nord verso il capoluogo lombardo, chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione sud verso Bologna, e infine chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro, siamo in direzione sud verso Roma.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Sor Radio.
0: E dunque 3 canzoni legate senza interruzioni come sempre nel nostro Summer Breeze. 348 103 1010 se volete indovinare.

Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.

1966 per questa bandiera gialla di Gianni Pettenati, un classico degli anni 60, è stato anche un piccolo inno generazionale alla spensieratezza e alla voglia di ballare. Prima ancora nel nostro Summer Breeze Despacito di Luis Fonsi 2017 e prima ancora un classico degli anni 90, The Rhythm is Magic, Mary Claire Dubaldo 1994 su Rai Isoradio.

22:51 Rai Isorade. Allora, ci sono alcune situazioni importanti sulla 26, dove la Genova Voltri Gravellona Toce, dove tra la diramazione Predosa Bettole Ovada in direzione sud verso la Genova Voltri c'è un incidente al chilometro 31 e 500. Ci sono anche delle code al momento di 3 chilometri, c'è il traffico bloccato per l'incidente, per il tratto chiuso, il traffico bloccato in direzione sud verso la Genova Voltri, la coda per tratto chiuso e invece su un altro tratto, ma sulla 1, Bivia 1 a 15 Parma La Spezia Fidenza direzione nord verso Milano. Riguardo il traffico bloccato della 26, questa è la nota di Autostrade, il tratto è chiuso tra la diramazione Predosa Bettole Ovada in direzione di Genova per un incidente al chilometro 31 e 500, come detto, che ha coinvolto una moto ed un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Alessandria Sud, percorrere la statale 456 del Turchino e fare rientro in autostrada ad Ovada. Chi da Milano è invece diretto a Genova può percorrere la A7 Milano-Genova. Questa la situazione sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce. Riguardo la coda per tratto chiuso sulla 14, invece è confermata al momento di 2 km Bivia 14 diramazione Ravenna e Milano e Imola, questo è il tratto in direzione nord verso Bologna. Musica e subito dopo alle 23 arriva il GR1 delle 11. Lucio Dalla.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Economia e sicurezza al centro del Consiglio dei Ministri di oggi. Via libera al provvedimento sulla concorrenza con le nuove norme sui distributori di carburante. Via libera anche al disegno di legge, cosiddetto anti-Maranza. Per la Premier Meloni un ulteriore passo per garantire che chi sbaglia risponda delle proprie azioni, anche se minorenne.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Arresto per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli e oggi un passo ulteriore. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. Significa che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità.
2: Stati Uniti, Donald Trump annuncia un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre. Al centro del vertice l'intelligenza artificiale e la competizione tecnologica tra Washington e Pechino. Intanto resta altissima l'allerta in Medio Oriente. Trump continua a minacciare un massiccio attacco all'Iran dopo i nuovi raid degli Houthi nel Mar Rosso. Una crisi che spinge al rialzo il prezzo del petrolio con il Brent oltre $100 al barile e alimenta le preoccupazioni dei mercati. Nessun aumento invece per il petrolio russo. L'Unione Europea ha deciso di prorogare per altri 12 mesi il tetto al prezzo del greggio di Mosca. La misura ridurrà le entrate del Cremlino di circa 3 miliardi e mezzo di euro l'anno. L'inviato a Bruxelles.
4: Ci sono volute diverse settimane di negoziati. Alla fine i 27 stati membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo da quando è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina. L'obiettivo è aumentare la pressione economica su Mosca. Va in questo senso il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo, che viene bloccato per un anno a $44 al barile, ben al di sotto degli attuali livelli di mercato. Sempre sul fronte delle materie prime, la Grecia ha ottenuto ciò che chiedeva e per il quale aveva posto il veto fino all'ultimo: un'esenzione per le esportazioni via nave di gas russo liquefatto verso paesi terzi. Il pacchetto agisce anche sul fronte finanziario. Sono colpite da sanzioni 218 tra entità e persone. Aumenta il numero di banche disconnesse dal sistema di pagamento internazionale SWIFT e si interviene anche sulle reti di criptovalute. Rinviata a ottobre la discussione sul divieto di concessione di visti per i russi che hanno combattuto in Ucraina, misura per la quale saranno portati avanti approfondimenti tecnici come suggerito dall'Italia. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
2: Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, nel Fiorentino, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto anche un capannone. Nel Parco del Pollino il primo bilancio parla di circa 1.000 ettari di vegetazione distrutti. Cresce intanto la preoccupazione per i danni all'agricoltura, come nel sud della Sardegna.
5: Nell'aria l'odore pungente delle brace ancora fumanti. Il giorno dopo il vasto incendio, partito da Villa Sor per espandersi nelle campagne di Villa Cidro, si cammina sul terreno nero per contare i danni, centinaia di migliaia di euro, pescheti andati in fumo, arnie distrutte, frutteti irreparabilmente danneggiati, ancora pascoli inutilizzabili nonostante si sia riusciti a salvare almeno il bestiame. Amerigo Cadoni, agricoltore.
6: Ha distrutto tutto, quindi non c'è più niente. Non so se ho la forza economica e anche il coraggio morale di affrontare di nuovo una spesa e tanti anni di lavoro prima di avere di nuovo ricavato, e quindi sarà è una scelta che devo prendere con mio fratello, perché io lavoro con mio fratello e quindi vedremo un po'.
5: L'incendio si è diffuso molto rapidamente anche a causa delle altissime temperature, lambendo il vicino ippodromo.
7: All'inizio non pensavamo che veniva verso qua, poi c'è stata un'onda di vento molto forte, quindi intorno alle 2:30, non il tempo di un'ora, ma qua stava già incendiando tutto.
8: Sara Perria, GR1.
2: Chiudiamo sulla musica. Il 29 luglio Andrea Bocelli tornerà a esibirsi davanti a Papa Leone XIV. A Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, dove il pontefice sta trascorrendo alcuni giorni di riposo, il tenore sarà protagonista del Cantico della Pace, iniziativa per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il tenore sarà accompagnato da 170 giovani coristi provenienti da diversi paesi del mondo e contesti svantaggiati. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1, il giornale torna a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

voce di Sting, questo grande classico dei suoi Police, Message in a Bottle, alle 23:11 su Reso Radio, l'ultima ora insieme al sottoscritto. Poi dopo, siamo dopo il GR delle 23, alle mezzanotte andrà in onda ovviamente il GR quello lungo. Ben trovati ancora da Simone Mercurio, Gianluca Liberati alla parte tecnica. Allora andiamo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, c'è un tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettole Dovada in direzione di Genova per un incidente al chilometro 31 e 500, che ha coinvolto una moto ed un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Alessandria Sud, percorrere poi la statale 456 del Turchino e fare rientro in autostrada ad Ovada. Chi da Milano invece è diretto a Genova può percorrere la A7, la Milano-Genova, e ovviamente sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Dunque questa è la situazione sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Sulla 1 c'è un incidente tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud, proprio nel momento in cui leggiamo questo incidente risolto c'erano anche dei pedoni in direzione nord verso Roma. C'è un altro incidente però sulla 1 tra il nodo A1 Acerra Afragola e il nodo Villa Literno Pomigliano direzione nord verso Roma. L'incidente in questo caso è al chilometro 746 e 400. Code per tratto chiuso sulla 14 tra il bivio diramazione Ravenna e Imola direzione nord verso Bologna, e anche poi al contrario direzione sud verso Ancona tra il bivio della 14 con la diramazione per Ravenna e Forlì. Ma andiamo alle chiusure, quantomeno quelle della A1. Chiuso il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, chiusura del nodo per lavori sia in direzione da Bologna sia in direzione sud da Milano. Poi chiusa Lodi in uscita per lavori uscita da Bologna, chiusa Fidenza in entrata in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Fidenza e Fiorenzuola direzione nord verso Milano, chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio A1 A22 Brennero Modena in direzione sud verso Bologna. Infine chiusa Valmontone sia in entrata che in uscita, e chiuso il tratto tra Chiusi e Fabbro in direzione sud verso Roma.

Pedala Frankie iEnergy con una canzone che è stata rifatta anche recentemente da Frankie per il suo ultimo album celebrativo, tra l'altro insieme a Lorenzo Giovanotti. 23:24 minuti primi, sono le 23:25, ecco, così non sbagliamo. Parliamo di cinema perché oggi si è alzato in qualche modo il sipario sul programma dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Si è presentato il direttore artistico, ha presentato quello che succederà, insomma, dal 2 al 12 settembre al Lido. Tra le oltre 20 pellicole in concorso per il Leone d'Oro, una forte pattuglia di 5 film italiani guidata dal ritorno di Nanni Moretti. Il Nanni sarà con un film che si chiamerà, il titolo succederà questa notte, affiancato da nuovi lavori poi di Edoardo De Angelis, Marco Becchis. A dare via alla rassegna sarà Inc. del premio Oscar Danny Boyle, all'interno di un cartellone costellato di star internazionali come Penelope Cruz, Javier Bardem, Robert Pattinson, senza dimenticare lo spazio dedicato alle nuove tecnologie. Ci sarà anche infatti un documentario che si chiama Be Brave, realizzato interamente da cosa e da chi? E dall'intelligenza artificiale. Poi ci sarà anche un evento speciale che parla di musica e che sta in qualche modo già facendo impazzire chi ama Oasis. Fuori concorso infatti verrà proiettato in anteprima mondiale Oasis Don't Look Back in Anger, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, ideato da Steven Knight, documentario che ripercorre le tappe dell'incredibile tour Oasis Live 2025 con immagini inedite del backstage, quindi praticamente Liam e Noel che litigano tra di loro. No, sarà sicuramente, mi pare che abbiano fatto pace, ormai è consolidata, tant'è che hanno pure in qualche modo detto che il prossimo anno faranno una doppia data qui a Roma allo Stadio Olimpico. Dunque, voi ci andrete? Vi state già organizzando? State andando al cinema in questi giorni? A proposito di Venezia, avete visto Odyssey di Nolan? Fateci sapere.

questa loro Iris, le 23 e 38 in diretta su Raiso Radio. Allora torniamo su strada, perché insomma tanti ci chiedono, non hanno sentito evidentemente i nostri talk precedenti, cosa sta succedendo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce. Allora c'è il tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova per un incidente al chilometro 31 e 500, che ha coinvolto una moto ed un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato, ci sono 3 chilometri di coda. Adesso però il traffico non è più bloccato nel tratto appena nominato. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Alessandria Sud, percorrere la statale 456 del Turchino e fare rientro in autostrada ad Ovada. Chi da Milano è diretto a Genova può percorrere la A7 Milano-Genova. Questo è quanto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sulla 12 segnaliamo invece dei materiali dispersi tra Genova Est e Genova Nervi. Si tratta di un copertone in galleria, per cui attenzione in direzione sud verso Livorno. Sulla 14 c'è traffico bloccato per un incidente che è avvenuto proprio in questi minuti tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Siamo in direzione nord verso Ancona, al chilometro 381 e 400. Ancora sulla 14 un altro incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud, quindi in direzione opposta, proprio quindi in direzione sud verso Bari, a chilometro 381 e 700. Al momento c'è una coda di un chilometro. Andiamo ai tratti non gestiti da autostrade, perché anche in Sardegna sulla statale 125 orientale sarda c'è una situazione critica. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per un incidente nei pressi di Monte Petrosu, siamo appunto in Sardegna. Poi traffico rallentato in Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo in direzione di Catania Centro, con rallentamenti nel tratto interessato. Andiamo in Campania, anche qui rallentamenti sulla statale 163 Amalfitana tra Maiori e Cetara per lavori di manutenzione in entrambe le direzioni. E infine in Puglia traffico rallentato sulla statale 379 Ignazia e delle Terre di Torre Canne per lavori di manutenzione tra Torre Canne Sud e Serranova in direzione di Brindisi.

Il testo di Francesco De Gregori per questa diamante con la musica e la voce ovviamente di Zucchero Sugar Fornaciari alle 23:51 su Rai Isoradio. Allora, parlavamo di cinema, abbiamo parlato di Venezia che sta per arrivare nella mostra del cinema di Venezia proprio i primi di settembre, ma insomma se c'è un argomento di cui si sta parlando tanto e disquisendo tanto in questi giorni, ed è già strano parlare di cinema in piena estate, proprio il famoso Odyssey di Christopher Nolan con Matt Damon, un trionfo al botteghino che sta conquistando soprattutto i giovanissimi, anche loro che sono conquistati da Nolan una settimana dall'uscita. Il film è primo al box office con la cifra stratosferica di oltre 16 milioni di euro, il film più visto dal 1 gennaio, è ancora ovviamente Buon Cammino di Checco Zalone con oltre 40, ma in piena estate un film del genere che tra l'altro sta facendo parlare in tanti, insomma tante critiche, tanti elogi sull'attinenza o meno storica o filologica, parliamo di un romanzo epico di fantasia tramandato da per via orale, quindi non scritto, e quindi si parla ovviamente di ciclopi, si parla di Polifemo, di sirene, ovviamente è una roba mitologica e quindi l'attinenza storica vale fino a un certo punto. A guidare l'analisi di questo trionfo è Alberto Angela, oggi sul Messaggero. Tra l'altro Angela all'interno del suo NOS ha intervistato proprio Nolan e Matt Damon direttamente su Rai 1 qualche giorno fa, e Angela sul Messaggero oggi sottolinea come l'opera di Omero sia in realtà un testo senza tempo, appunto capace di parlare a ogni epoca. Nel film l'Ulisse interpretato da Matt Damon, spiega Angela, non è un supereroe impeccabile ma un uomo stanco, vulnerabile, segnato dalla guerra di Troia e spinto dal desiderio di tornare a casa, un ritratto psicologico ed empatico che ha fatto breccia ovviamente nel cuore dei giovani. A proposito di Alberto Angela, vi ricordiamo che tornerà in TV proprio questa domenica 26 su Rai 1 in prima serata con la seconda puntata della nuova stagione del suo NOS. Cos'è NOS? E il nome, qualcuno si era chiesto, è stato scelto in omaggio all'intelletto e alla conoscenza come viaggio nel sapere. Quindi Alberto Angela che tornerà proprio questa domenica in prima serata e noi non vediamo l'ora. Adesso Lana Del Rey e subito dopo alle 23 il GR1.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stretta anti-Maranza, via libera dal Consiglio dei Ministri, minori imputabili dai 14 anni. Giorgia Meloni, chi sbaglia paga. Schlein, basta propaganda, il governo ci ascolti sulle accise mobili. Le mani degli agenti, il contatto di Fakir con un'altra persona nel video del TG1, le immagini della bodycam che riprende le fasi dell'intervento della polizia. In giornata l'autopsia dell'uomo. Ipotesi batterio killer, tragedia a Tropea, un bambino di 18 mesi muore, in ospedale altri 4 dello stesso asilo, sotto sequestro la struttura. Pronte ai raid più massicci di sempre, Trump minaccia l'Iran, in fiamme gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso sotto attacco degli Houthi e il prezzo del petrolio vola. Questione di look, la BCE ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote in euro, da Maria Callas a Leonardo da Vinci, tutti i temi e i volti che incarnano lo spirito dell'Unione. Il ritorno di Nanni Moretti, gli Oasis sul red carpet e il Festival di Venezia edizione numero 83, 5 gli italiani in concorso, al GR1 il direttore Alberto Barbera, uno spaccato generazionale del nostro cinema. Una vera odissea, dal Marocco ai fiordi scozzesi ai paesaggi lunari dell'Islanda, l'Italia di Lipari, Favignana e Ostia. Un viaggio tra le location scelte da Christopher Nolan per il suo film Campione d'incassi. Verso la scelta del nuovo CT azzurro, Guardiola è il nome forte, lo conferma il direttore tecnico Maldini. Martedì il Consiglio federale, forse decisivo. Buonasera da Massimo Cecchini. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa Premier Meloni.
3: Invertire l'onere della prova, presumendo che anche un minorenne sia responsabile delle proprie azioni. In sostanza, chi aggredisce, devasta o compie una rapina paga sempre, anche a 15 o 16 anni.
4: Il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari.
3: Un tassello che si aggiunge alle altre misure già varate contro la criminalità per la Premier, perché uno Stato giusto deve essere presente con chi rischia di perdersi, spiega, colmando i vuoti intorno.
4: Sostegno alle famiglie, scuola, formazione, lavoro, centri sportivi, spazi d'aggregazione, lotta al degrado, presidi nelle aree più difficili, e noi stiamo lavorando su tutti questi fronti perché tutto si tiene insieme. La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema.
3: Giorgia Meloni continua a lavorare anche sui dossier internazionali per una de-escalation in Medio Oriente, la libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz, il contrasto all'immigrazione clandestina, tutti impegni condivisi con il presidente della Repubblica egiziano Al-Sisi e ribaditi in un colloquio telefonico. Carla Macrellino, GR1.
2: E a ribadire le parole della Premier Meloni anche il guardasigilli al termine del CDM.
5: Il ministro della giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa, parla di un disegno di legge tassello finale di un percorso iniziato con il decreto Caivano dedicato alle periferie difficili e all'aumento della delinquenza giovanile. Questa norma, secondo l'esecutivo, colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, chi sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari. Il nostro ordinamento prevedeva che un minore tra i 14 e i 18 anni rispondesse del reato solo se il giudice avesse accertato che fosse capace di intendere e volere. Ora quella capacità si presume sempre. Il ministro della giustizia Nordio.
6: Non vi è un abbassamento di età dell'imputabilità, non vi sono aggravamenti della pena, vi è proprio una inversione invece della concezione nell'incapacità di intendere e di volere, cioè della cosiddetta imputabilità del minore, che da ora in poi sarà presunta.
5: Il senso politico, afferma il ministro Nordio, è facilitare le indagini, visto che la criminalità minorile è in forte aumento. Una legge che segue il mutamento sociale e culturale e deriva dalla volontà dell'esecutivo di modificare l'assetto del codice penale, ritenuto datato rispetto alle tecnologie e social media. Elena Paba, GR1.
2: Altro provvedimento che ha ottenuto il via libera, lo abbiamo accennato in apertura, è il disegno di legge concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio.
7: La riforma avvia la razionalizzazione della rete dei distributori e dal 2028 gli impianti dovranno offrire almeno un sistema di rifornimento green come le colonnine per la ricarica elettrica. Ci saranno incentivi per riconvertire gli impianti più vecchi fino al 50% per un massimo di 60.000 euro. Prevista una riduzione del numero dei distributori con la chiusura di quelli meno frequentati o più obsoleti. Gli impianti più grandi dovrebbero avere le economie di scala per offrire prezzi più bassi e servizi migliori. Nel testo non sono entrate le norme contro il telemarketing sul diritto alla doggy bag, che potrebbero però essere inserite durante il dibattito parlamentare. Il decreto legislativo sui rider, che recepisce la direttiva europea del 2024 sul lavoro mediante piattaforme digitali, dà più tutele ai ciclofattorini. I licenziamenti non potranno essere decisi dagli algoritmi e non sarà possibile raccogliere dati sulla salute, sull'origine etnica o sull'appartenenza sindacale. L'accertamento del rapporto di subordinazione dei rider potrà essere svolto non solo da un giudice ma anche in sede amministrativa. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Carburanti e sicurezza sono i temi al centro del confronto tra i partiti.
8: Alla premier Meloni fa eco Salvini, chi sbaglia paga, dice, è una stretta anti-Maranza chiesta dalla Lega. Per AVS i giovani sono il capro espiatorio del fallimento della destra sulla sicurezza. Matteo Renzi sferza la sinistra e impari a considerarla una priorità. Dal PD l'attacco di Elly Schlein a Giorgia Meloni.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
8: Proprio sui carburanti, tagliati. Forza Italia lancia la proposta di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità. Sul fronte sicurezza il caso Bologna, dall'UDC Antonio De Poli.
10: Noi ci affidiamo chiaramente alla magistratura, siamo con le forze dell'ordine, non è il caso di fare strumentalizzazioni o polemiche.
8: Fratelli d'Italia insiste nel chiedere dimissioni del sindaco di Bologna e dalla manifestazione in campagna dal titolo Mafia Sinistra denuncia le infiltrazioni camorristiche nei comuni governati dal centro-sinistra. I 5 Stelle respingono l'accusa di essere pregiudizialmente contro la polizia e per Giuseppe Conte il sindaco Lepore ha evitato che la guerriglia degenerasse. Alessandro Allegra, GR1.
2: E dunque la morte di Abderrahim Fakir e gli scontri a Bologna continuano a far discutere. Sul fronte delle indagini invece oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nuovi elementi anche dalle immagini della bodycam di un poliziotto.
11: Il contatto fisico con un uomo in maglietta bianca, le mani degli agenti che cercano di separarli, Abderrahim Fakir che cade a terra all'inizio delle manovre per immobilizzarlo, sono immagini fondamentali per l'inchiesta sulla morte del 43enne, quelle estrapolate dalla bodycam privata del capo pattuglia. Sono circa le 12.30 di domenica scorsa nel quartiere Pilastro di Bologna e i poliziotti aspettano da oltre 40 minuti che Fakir si calmi. Poi quel contatto, gli agenti che intervengono, il loro avvocato Gabriele Bordoni.
12: C'è un momento di contatto, a questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire.
11: Quel che succede dopo è immortalato degli altri video già noti. Fakir muore dopo il placcaggio. Le immagini mostrano anche l'intervento dei 4 volontari del 118, mentre l'azienda sanitaria smentisce di aver ricevuto la chiamata per l'arrivo di un'auto medica. Un altro giallo da chiarire per i magistrati di Bologna, che intanto si affidano a quelli che saranno i risultati dell'autopsia prevista nelle prossime ore. Gli esami dovrebbero chiarire definitivamente le cause della morte di Fakir. Dal Marocco, però, le parole della moglie sono nette. Era una persona normale, dice, l'hanno ammazzata così, senza motivo, chiedendo giustizia per lui, giustizia che vuole anche la nipote Yosra.
13: Chiediamo che venga fatta piena luce su quello che è successo.
11: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Altro caso al centro del dibattito è l'arresto di Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori dopo il colpo nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. La richiesta in attesa della decisione sull'istanza di grazia. Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti, le notizie dall'estero. La guerra in Iran resta al centro della tensione internazionale. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, attacca Washington. Voleva punirci e si ritrova con il petrolio a 3 cifre, mentre Donald Trump annuncia un ulteriore inasprimento dei raid. Il corrispondente.
14: Sto valutando un attacco su vasta scala contro l'Iran, più massiccio di qualsiasi attacco visto finora. Parola di Trump che in una breve intervista alla testata online Axios afferma di essere vicino a prendere una decisione sul punto e sottolinea che gli Stati Uniti sono militarmente pronti. Il presidente americano già in mattinata era intervenuto per commentare l'ampliamento dell'instabilità al Mar Rosso dopo le azioni degli Houthi, gruppo armato dello Yemen. Se spareranno di nuovo su navi in transito nell'area, scrive Trump, riterremo l'Iran responsabile. e ne seguirà una dura punizione. La Casa Bianca attiva anche le leve della diplomazia. Siglata un'intesa con l'Arabia Saudita per lo sviluppo del nucleare civile a Riyadh, Trump oggi aggiunge sui social: l'intesa è condizionata all'adesione dei sauditi agli accordi di Abramo, alludendo quindi anche al riconoscimento dello Stato di Israele. Ma una fonte saudita commenta: i tweet non annullano gli accordi firmati, non c'è nulla da rinegoziare. E per rimanere sul fronte diplomatico, Trump in serata annuncia: il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti il 24 settembre. L'intelligenza artificiale sarà tra i temi discussi dai leader delle due potenze mondiali. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Ed entrano in vigore oggi nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, motivandole con le preoccupazioni per il ricorso al lavoro forzato. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto dall'escalation in Medio Oriente. In rialzo anche il greggio americano del WTI, e giornata pesante per le borse, Milano cede quasi il 3%, in calo anche le principali piazze europee e Wall Street. In questo periodo di forti tensioni e rischi per l'inflazione arriva anche la decisione della BCE sul costo del denaro.
15: La Banca Centrale Europea conferma le previsioni della vigilia e lascia invariati i tassi di interesse, una decisione orientata alla cautela ma che tiene aperta la porta a un rialzo nella riunione di settembre. L'allarme per la nuova escalation in Medio Oriente è alto. La presidente dell'Istituto Christine Lagarde avverte che gli effetti dello shock energetico devono ancora scaricarsi appieno sui prezzi. Le previsioni di giugno di Francoforte indicano un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. A complicare lo scenario l'allargamento delle tensioni al Mar Rosso con gli attacchi degli Houthi alle petroliere saudite, un quadro critico per la crescita che nel breve periodo resterà modesta, precisa Lagarde, raccomandando ai paesi l'attivazione di misure di sostegno temporanee e mirate così da preservare la stabilità delle finanze pubbliche. Infine il tema della successione ai vertici dell'istituzione monetaria. La partita si aprirà non prima del 2027, come confermato dalla stessa Lagarde, che ha smentito una sua uscita anticipata. Tra i favoriti lo spagnolo Pablo Hernández de Cos, già alla guida della Banca di Spagna. Francesca Capannolo, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 12 minuti, la cronaca. A Cosenza, Mohamed Amin Besioud, 25 anni, italiano di origine tunisina, agli arresti domiciliari, è morto dopo essersi lanciato dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri nell'appartamento in cui viveva. I militari avevano trovato circa 100 grammi di hashish e lo avevano ammanettato quando l'uomo si è divincolato gettandosi nel vuoto. La madre annuncia una denuncia e accusa: mio figlio era tormentato dai controlli. E in Abruzzo una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito all'Aquila. La giovane, una allieva, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, è morto a 18 mesi il bimbo ricoverato dopo aver frequentato un asilo di Tropea dove altri bambini hanno accusato disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura, che indaga sulle cause del decesso. Non si esclude che a causarlo sia stato un batterio.
16: La Family Baby School serrata. Dentro polizia e carabinieri passano tutto il pomeriggio ad acquisire documenti e testimonianze. C'è anche la direttrice della struttura, Serena Miceli. Le indagini per la morte del piccolo Alessio Pio partono da qui, dal luogo sicuro a cui i genitori del bimbo originario di Zungri lo avevano affidato. Su cosa sia successo nella scuola dell'infanzia di Tropea le bocche restano cucite. Quello che si sa è che 10 bambini che frequentano la struttura si sentono improvvisamente male. All'ospedale di Vibo Valencia vengono ricoverati in 2, le loro condizioni destano preoccupazione, vengono quindi trasferiti a Catanzaro. Per Alessio Pio purtroppo non c'è niente da fare, l'altro bimbo resta in osservazione ma non sarebbe in gravi condizioni. Vuole vederci chiaro la procura di Vibo, che ha aperto un'inchiesta, mentre i medici che hanno avuto in cura il piccolo restano cauti sulle possibili cause della morte: intossicazione o batterio, le ipotesi finora fatte, ma sarà l'autopsia a dare risposte a quella che al momento è una tragedia inspiegabile. stabile. Da Tropea, Ilaria Raffaele, TGR Calabria.
2: Ancora un dramma che coinvolge un bambino a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Sono tre le persone indagate per omicidio colposo per la morte di un bimbo di 5 anni annegato nella piscina comunale durante le attività di un centro estivo. Anche in questo caso la struttura è stata sequestrata. I carabinieri, coordinati dalla procura di Tivoli, stanno verificando quanto accaduto. E nel pomeriggio a Suisio, in provincia di Bergamo, i funerali di Alice, l'undicenne morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. E intanto arriva una stretta sulla sicurezza. Un emendamento al decreto sport, approvato alla Camera, prevede che tutte le piscine aperte al pubblico rispettino standard contro l'effetto ventosa di griglie e bocchettoni, pena la chiusura. Sentiamo Paolo Ferrario di Acquanet, associazione costruttori di piscina.
17: Servirà a sensibilizzare tutti i professionisti e i gestori, quindi è una cosa estremamente importante. Questo decreto ha sicuramente un grosso impatto, perché fino a prima del 2008 non erano previste delle norme tecniche di riferimento e quindi abbiamo tutto un parco datato di piscine che necessita di verifiche. Più della metà delle piscine esistenti in Italia è a rischio di chiusura con un provvedimento di questo tipo.
2: Emergenza incendi in diverse regioni italiane. A Certaldo, vicino a Firenze, le fiamme hanno lambito un resort e coinvolto un capannone. Nel Parco del Pollino, tra Calabria e Basilicata, il bilancio provvisorio parla di circa 1.000 ettari di vegetazione distrutti. A favorire i roghi anche il grande caldo e il quadro meteo in miglioramento, con correnti più fresche da nord e temperature in calo, ma restano possibili instabilità e grandinate nel fine settimana. Le previsioni del primo maresciallo Nello Chicchiricchi dell'Aeronautica Militare.
18: Rovesce qualche temporale localmente intenso sulle regioni centro-meridionali. Permangono, anche se con temperature in graduale diminuzione, condizioni di onda di calore sull'entroterra delle due isole maggiori. Per sabato, tempo generalmente stabile e soleggiato, anche se della tarda mattinata inizieranno locali rovesci sull'arco alpino occidentale, che dal pomeriggio saranno localmente temporaleschi. Domenica, invece, l'arrivo di una perturbazione caratterizzerà la giornata a partire dalle regioni nord-occidentali, per poi estendersi alle regioni centrali e in serata alla Campania. Temperature in calo al centro-nord, mentre al sud si manterranno ancora alte, con picchi fino a 38 gradi tra Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Avviata la consultazione per le nuove banconote dell'euro, sulle quali saranno raffigurati temi naturalistici o grandi personalità della cultura. La Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finali e i cittadini potranno esprimere la loro preferenza online.
19: I nuovi volti che compariranno sui diversi tagli delle banconote dell'euro saranno scelti tra quelli di personaggi che esprimono i tratti comuni della cultura europea, come Maria Callas, soprano di origine greca che ha conquistato tutti i teatri del vecchio continente, Ludwig van Beethoven, l'autore dell'Inno alla Gioia, il genio italiano Leonardo da Vinci, il papà di Don Chisciotte, lo spagnolo Miguel de Cervantes, o ancora le prime donne insignite del premio Nobel, la scienziata polacca naturalizzata francese Marie Curie e la scrittrice pacifista austriaca Bertha von Suttner. Accanto a loro, tra i 10 bozzetti finalisti svelati dalla BCE, figurano anche le ricchezze ambientali, con il tema fiumi e uccelli. La parola passa ora ai cittadini, con un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Le preferenze si potranno esprimere sul sito web della Banca Centrale Europea, ma per sapere cosa troveremo sui biglietti da 5, 10, 50, 100 e 200 euro di nuova generazione, bisognerà attendere. A Francoforte la decisione finale entro fine anno. Daniele Morgera, GR1.
2: Non euro ma sterline, vogliamo pagare più tasse, l'appello di 120 milionari al premier britannico Burnham. Tra loro il calciatore Gary Lineker e il musicista Brian Eno, a guidare la campagna pro patrimoniale per una società più equa. La corrispondente da Londra.
20: Sono registi, attori, ex calciatori ma anche investitori della City. In 120 firmano l'appello al governo di Andy Burnham, nel quale chiedono di pagare più tasse. L'iniziativa è dell'organizzazione dal nome che è già uno slogan, i Patriotic Millionaires, milionari patriottici. Ha aderito e molto promosso il progetto Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese, stella del calcio anche in TV, dove ha condotto il programma più visto Match of the Day. Milionario e patriottico anche il cantante Brian Eno, il ricercatore esperto di clima Mike Burnham Angus Lee, il regista delle grandi rom-com londinesi come Notting Hill, Richard Curtis. Serve, insiste Lineker, una società più equa, il carico fiscale sulle persone comuni è troppo pesante. Allo studio, tra le altre proposte, l'imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 10 milioni di sterline garantirebbero allo Stato 24 miliardi l'anno che potrebbero finanziare i servizi pubblici, come sostenere l'estensione dei pasti gratuiti ai bambini delle scuole, superare il blocco dei sussidi abitativi. Secondo la ricerca commissionata dall'organizzazione, il 75% dei milionari britannici sarebbe disposto ad aderire, pagare più tasse per proteggere il sistema sociale e politico del paese. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: A Venezia ha svelato il programma della prossima mostra internazionale del cinema che aprirà i battenti il 2 settembre con Ink, film in concorso del britannico Danny Boyle. 5 titoli italiani in lizza per il Leone d'Oro, 4 quelli della sezione Orizzonti e per il direttore della mostra Alberto Barbera, un'edizione nel quale il cinema riflette sul mondo contemporaneo in fiamme. L'inviata.
0: Alberto Barbera, il cinema della mostra di quest'anno racconta il mondo più del solito?
21: Vivevamo anni di grandissima incertezza, grandissima conflittualità, comprensibile che la sensibilità dei maggiori registi rifletta queste preoccupazioni che sono collettive, condivise, probabilmente l'edizione più politica della mostra del cinema.
0: E con tantissima Italia, dentro e fuori il concorso.
21: Tutti hanno fatto le corse per essere in tempo pronti per Venezia, è veramente uno spaccato generazionale del cinema italiano. Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Martone, eccetera. Pallauro, Marco Bechis.
0: Il ritorno di Nanni Moretti, com'è andata?
21: Quando ho ricevuto la sua telefonata e mi farebbe piacere tornare a Venezia, è stata un'epifania. Torna peraltro con un film insospettabile, è un film intimistico, una grande storia d'amore.
0: Tra Oasis e Clooney avremo tappeti rossi affollatissimi, il desiderio della vigilia.
21: Che tutti questi film possano suscitare curiosità, interesse ed entusiasmo come meritano.
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E continuiamo a parlare di cinema.
22: Aiutami a tornare a casa.
2: La voce di Ulisse, protagonista di Odissea, film campione di incassi di Christopher Nolan. Quello del re di Itaca per tornare a casa dopo la guerra di Troia è stato un lungo viaggio e non solo nel poema di Omero. Tante infatti le location utilizzate da Nolan durante le riprese del film, dal Marocco dove sono state girate le prime scene della pellicola alla Scozia con i suoi fiordi, l'Islanda con i suoi paesaggi lunari. Non poteva mancare la Grecia e poi l'Italia, soprattutto la Sicilia. A Lipari l'ambientazione di uno degli episodi più celebri del poema, l'incontro di Ulisse con le sirene. E adesso parliamo di musica. Da Sanremo alle principali città europee, Italia 2027, la musica italiana alla conquista dell'Europa. Questo è il titolo del progetto voluto dai Ministeri della Cultura, degli Esteri e del Turismo, da RAI, FIMI, SIAE e Assoconcerti. Un evento itinerante nella settimana successiva al Festival per la valorizzazione della canzone italiana all'estero. Volevo
23: essere un duro. Un tour di 4 concerti dal 23 febbraio al 1 marzo che porterà nelle arene di Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Londra il vincitore del Festival 2027, il più votato di Sanremo Giovani e il primo della classifica della serata del venerdì. Una spedizione che partirà dall'Ariston, palcoscenico che ha contribuito a far emergere il talento e a raccontare l'Italia al mondo, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
24: Pensiamo solo nel blu dipinto di blu, che continua a essere una delle hit più ascoltate all'estero. Io aggiungo anche Maneskin, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Zucchero, tanti altri artisti che in anni più recenti hanno portato nel mondo la nostra musica italiana.
23: Il tour Italia 2027 è un veicolo per esportare la cultura del nostro paese, ha aggiunto Enzo Mazza, presidente della FIMI Industria Musicale Italiana.
25: La musica non ha nessun confine, non esistono dazi, non esistono barriere. In più assistiamo anche a un incremento del consumo proprio in miliardi di stream realizzati su brani di musica italiana.
23: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E in tema di musica italiana, Claudio Baglioni raddoppia a Roma. I biglietti per il concerto del 24 ottobre, Che notte è questa, sono andati esauriti in pochi minuti, così a grande richiesta ci sarà una seconda data, il 25 ottobre. Domani mattina prevendita in esclusiva per gli iscritti al fan club, poi dal pomeriggio per tutti nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Siamo al calcio, verso la scelta del nuovo CT dell'Italia. Resta forte il nome di Guardiola, la conferma anche dai vertici federali. Malagò, Maldini e Leonardo hanno incontrato a Milano i rappresentanti della Lega Dia.
1: Tante idee, è un progetto ambizioso, c'è un'area di grande rinnovamento, assicura Paolo Maldini, direttore tecnico, figura nuova e strategica nella visione del presidente Malagò, con il consulente Leonardo complicità, amicizia e condivisione, a cominciare dal nome del CT. Puntiamo al massimo, fa capire Maldini, che cita Guardiola, è lui il prescelto, ma non solo.
3: Non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Pep. Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo migliori al mondo e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale, diciamo.
1: La scelta del nuovo CT, quella più imminente e necessaria per rilanciare un movimento in forte difficoltà, Maldini detta i tempi.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. C'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Si aspetta Guardiola dunque, con la Serie A che spinge per Conte, con Pirlo e Mancini sempre alla finestra. Manuela Collazzo, GR1.
2: E chiudiamo con il ciclismo. La 18ª tappa del Tour de France premia un campione atteso.
4: Quando la strada sale spesso e volentieri tra i primi si intravede la sagoma di Richard Carapaz. Il campione olimpico di Tokyo era da tempo alla ricerca di una vittoria importante e dopo aver dovuto saltare il Giro d'Italia per un problema fisico si è ritrovato alla Tour de France con la necessità di tornare al suo livello, quello di un atleta capace di centrare il terzo gradino del podio nel 2021 e di vincere una tappa nel 2024, portando poi a Parigi la maglia poids degli scalatori. Sulla salita di Siemerlet, Carapaz ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori attaccando i compagni di fuga per poi passare da solo sotto il traguardo. Carapaz si ritrova anche in top 10, decimo posto da confermare oggi nella prima ascesa all'Alpe d'Huez, epilogo di una tappa durissima ma breve, 128 km affascinanti e con tanto pubblico per vedere lo spettacolo di un tour che si avvicina alla conclusione con Pogacar saldamente in giallo ma che perde un gregario importante come Brandon McNulty, costretto al forfè nella 18ª tappa. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Sergio Ciani e Marco Mascia. La linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi c'è la musica di Radio 1. Da tutti noi, buonanotte.
5: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

che di questa canzone, poi se non sbaglio, è stata fatta Dancing in the Rain, roba del genere, si danzava sotto la pioggia, ne parlavamo con la nostra Giovanna in Sardi. Sì, effettivamente ci vorrebbe danzare un po' sotto la pioggia con questo caldo, sperando che non provochi ulteriore umidità, per così dire. Mezzanotte e 29 dopo il GR1 della notte, siamo giunti all'ultimo intervento per quanto mi riguarda, per aggiornare per quanto riguarda il traffico e per i saluti. Allora, ci sono diverse situazioni ai noi aperte in questa notte. Sulla 14 c'è traffico bloccato per un incidente.

test. Questo per quanto riguarda la A14. Sulla stessa A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest, dunque coda per incidenti. C'è stato anche un altro incidente, ma è stato risolto nello stesso tratto, sì, per così dire, ma in direzione sud verso Bari, tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Poi sulla 24 Roma Teramo c'è un incidente ancora tra San Gabriele Colle d'Ara e Teramo, siamo in direzione est verso Teramo. Sulla 26 la Genova Volti Gravellona Toce invece il traffico era stato bloccato in direzione sud verso Gravellona Toce, il tratto è chiuso in direzione di Genova per un incidente al chilometro 31 e 500, che ha coinvolto una moto ed un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico era stato appunto bloccato e comunque ci sono al momento ancora 3 km di coda. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Alessandria Sud, percorrere la statale 456 del Turchino e far rientro in autostrada ad Ovada. Chi da Milano è diretto invece a Genova può percorrere la A7 Milano-Genova. Sul posto ovviamente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Concludendo, sulla A1 c'è un veicolo fermo in galleria tra località Aglio, chilometro 255, Barberino del Mugello, siamo in direzione sud verso Firenze. Altro veicolo fermo sulla variante di Valico, auto in galleria tra Badia e Firenzuola, direzione sud verso Firenze. Poi un altro incidente sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione nord verso Varese. Traffico bloccato anche sulla 10 tra Genova Pra e Genova Pegli, siamo in direzione est verso Genova in seguito a un veicolo in fiamme proprio nello stesso tratto in direzione est verso il capoluogo ligure, che ha creato anche una coda sotto al chilometro al momento. Direi notte intensa, evidentemente molti hanno deciso di viaggiare di notte, quindi ai noi se ne vedono le conseguenze. Viaggiare insomma di notte può essere intelligente per sfuggire al traffico, ma bisogna cercare anche di non correre troppo. C'è scritto sempre sui cruscotti di tutte le auto e tutti i camion. Siamo giunti al termine per quanto mi riguarda. Ringrazio Gianluca Liberati, Alex Campanella che mi hanno accompagnato in questa notte. La notte adesso procede, ogni ora IGR, naturalmente qui in diretta su Raiso Radio. Vi lascio con la parte tecnica di Giovanna Insardi. Da Simone Mercurio è tutto. Ciao e buonanotte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, che contiene anche nuove regole per le stazioni di servizio, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme antimaranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social la stessa Premier Meloni, che scrive: chi sbaglia paga. E resta al centro dell'attenzione internazionale la guerra in Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, attacca Washington: voleva punirci e si ritrova con il petrolio a tre cifre. Pasdaran minacciano la base britannica da cui sarebbero partiti i bombardieri americani, mentre Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme gli stretti, dopo Hormuz anche il Mar Rosso, sotto attacco degli Houthi. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, motivandole con le preoccupazioni per il ricorso al lavoro forzato. Tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi i prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. E sempre sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera $100 al barile per la prima volta da maggio, spinto dall'escalation Medio Oriente. Rialzo anche il greggio americano. Giornata pesante per le borse, Milano cede quasi 3%, in calo anche le principali piazze europee e Wall Street. La cronaca, la morte di Fakir. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, nuovi elementi anche dalle immagini del body cam di un poliziotto che riprende le fasi dell'intervento della polizia. Tragedia a Tropea, un bambino di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 dello stesso asilo, anche loro con disturbi gastrointestinali. La struttura è stata sequestrata dalla polizia su disposizione della procura, che indaga sulle cause del decesso. Non si esclude che a causarlo sia stato un batterio. E veniamo alla BCE, che ha presentato i 10 progetti finalisti delle future banconote in euro, da Maria Callas a Leonardo da Vinci, tutti i temi e volti che incarnano lo spirito dell'Unione. Chiudiamo con lo sport, questa volta per parlare della scelta del nuovo CT azzurro. Guardiola il nome più forte, lo conferma anche il direttore tecnico Maldini. Martedì il Consiglio federale, forse quello decisivo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Nel giorno del via libera del Consiglio dei Ministri al DDL concorrenza, il governo vara anche un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Arrivano le cosiddette norme anti-Maranza, un disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minorenni. A illustrarne gli obiettivi sui social è la stessa